0: Le 2:02.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi.

0: entriamo io e altri qua.
1: Number One Noise, il suono della notte su Radio Number One.
2: I do my hair toss, check my nails, baby how you feeling?

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Scombricolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli scombricolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo sbadiglio.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ma scusate un attimo, innanzitutto buongiorno. Ma spiegatemi un po' per il motivo per cui per la festa della donna la lap dance la fanno gli uomini e per la festa del papà la lap dance la fa padre umano. Ma vada via e ciappa.
2: Buongiorno scombricolati. Lo sapete che secondo recenti studi il 68% del 22% non ha mai superato negli ultimi 3 mesi il 14% del 63, anche se ultimamente ho saputo che è in netto rialzo. Niente, volevo darvi questa comunicazione, probabilmente vi servirà per il resto della giornata, quindi vi auguro a tutti una buona continuazione, ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Sergio, Sergio Sironi, la la la la la la la la. Sergio, Sergio Sironi, sha la la la la la la la la, sha la la la la la la la la.
2: La combricola della mattina ti fa venire l'acquolina, come il lambrusco, il crudo, lo squacquarone alla piadina.
3: La combricola, la combricola, la combricola. Gli scombriccolati del mattino!

0: diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Non mi ricordo niente di quello che ho fatto l'altra notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così. La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One.
2: Ciao combriccola, sono Elena, ma legalizzarla, perché no? Può essere anche divertente. Avete sentito di quello che aveva le capre in un recinto e accanto aveva la sua piantagione, diciamo, di cannabis? Le capre hanno rotto il recinto e sono andate a mangiare insomma le piantine. Saltavano che si pensavano di essere dei canguri, saltavano che era un piacere. Era stato anche un momento divertente. Perché no? Buona giornata.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: te.
1: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
2: 5 cereali dentro la brioche, baby, non lo mangerò.
3: No, no, voi non siete registrati per niente, in tutti i sensi. Ciao dal troll.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Buongiorno, mei, number one, siete i numeri uno! Buongiorno! Ciao patatona, sei bellissima! Ciao Po, ciao Sergione!
2: C'è, assi una braca, de fulminas! Ciao, eri da Bergamo! Avahalude! Ciao ciao! Per i non, per i sottotitoli si va al televideo, alla pagina 777, alla voce Bergamask. Ciao!
0: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Number one.
3: Gli scombricolati del mattino.
6: Ehi là!
7: Ciao amore, ma dove sei?
6: In macchina.
7: Da solo?
6: No, no, sono con due donne.
7: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
8: Ma tranquilla, siamo noi.
9: Le donne al volante.
10: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno Combricola. Cironi, sei il numero uno. Io non smetterò mai di ringraziarvi e di ringraziarti, perché non vi sembra, ma il lavoro che fate è molto importante. Io sono qua in campagna, lavoro da solo, sono quasi sempre da solo, lavoro monotono, però il mio cellulare con l'applicazione vi ascolto voi, mi viene da ridere, rido da solo con le piante e quando qualcuno passa penserà che sono matto, ma è bello. Senza la radio sarebbe totalmente diverso. Grazie mille e ciao.
2: Buongiorno, buongiorno. Chiedo per un amico, ma l'anaconda come gonda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Gonda così.
3: Buongiorno Combricola, oggi si porta le bambine a scuola.
4: Ciao Combricola.
3: Ciao da Max e Mini Max.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Buongiorno Combricola, qual è il santo protettore dei pulcini? È Padre Pio, ciao Federico.
2: Buongiorno Combricola dal Max. Il mio personaggio preferito era Kenshiro, l'unico uomo che sapeva strapparsi i vestiti e subito dopo ce li aveva tutti insieme la stravolta, ma soprattutto perché riusciva a fare. Buona giornata.
3: Come sono i venti sciroccati? Quelli normali fanno quelli sciroccati. A trovare
4: la combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Ettore dal lago di Como, Longo, sapete di cosa può morire un pino? Diabete. Buona giornata.
2: Buongiorno, stavo notando che nei vostri ascoltatori c'è una concentrazione di casi umani elevatissima. Fatevi una domanda.
3: Sono il sergente Sironi e sono qui ad insegnare le più grandi cazzate mai sentite in radio. Dimmi, pelato che non sei altro, come ti chiami? Sono Larsen, signore. Larsen chi? Non sarai mica nato da un feedback venuto male. I tuoi genitori ti chiamano con un fischio? Faccia da mastrolino che non sei altro. Signor no, signore! E cos'è quel sorrisino stampato sulla faccia? È perché ascolto la combriccola, signore. Chi? Quel gruppo di smindollati che sparano cazzate la mattina presto? Stai attento, Larsen. Se non righerai dritto, ti farò impazzire più di quanto tu non lo sia già. Chiaro? Signor sì, signore!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ma voi non state bene, lo sapete? Cioè, voi, specialmente Sergio, non state bene. Le pastigliette ogni tanto prendetele, non quando volete voi, ma tutti i giorni le dovete prendere, perché poi noi di riflesso diventiamo peggio di voi. Te l'ho detto.
2: Oh, lady, Oscar ciapa la supposta, la la la la la. Io ero una bella scoiattolina nei tempi precedenti.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ma buongiorno scombricolati della mattina, iniziamo bene la giornata, Mattia da Brescia.
2: Come siete umani voi? Ciao, un bacione, Omar da Verzo,
3: il mitico Fantozzi.
4: Buongiorno Combricola, Paolo da Bergamo. Felicità e ascoltare in radio il dottor Crepè quando meno te lo aspetti. Ciao.
5: La Combricola. La Combricola. La Combricola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Let me tell you.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Cielo grande, cielo immenso, cielo grigio, cielo blu, cielo enorme amore mio, cielo come lo vuoi tu. Guarda quanto cielo giù, guarda adesso cielo su. Cielo enorme tu lo sai, cielo come tu lo vuoi. Manu Davi giù!
2: Con Radio Number One, all'alba vincerò, vincerò, vincerò.
3: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sconbriccolati del mattino.
2: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Sì, no, vabbè, ho capito. Allora, mi perdoni, no, i nostri ascoltatori sono gli scombricolati. Se lei tutta sta confidenza, a chi scombricolati? Ma mi ha capito, gli scombricolati. A me.
2: Buongiorno, allora governatore, è tutta mattina che ti cerco e poi scopro che sei dietro a tagliare i autovelux. È tutta mattina che ti cerco che mi hai ordinato 4 damigiani prosecco. Dove te le devo portare, in tangenziale o dove?
3: Buongiorno, buongiorno, combriccola di Matti.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino!

0: Leggiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Ciao ragazzi, ma cosa vi fumate voi la mattina? Ciao!
2: Buongiorno ragazzi!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Qual è il calciatore che si mette i pantaloncini più velocemente? Messi. Ciao, Matteo da Milano.
2: Un boscaiolo entra in un negozio dove si vendono camicie. Mi dia una camicia da bosco. Che taglia? Taglio la legna.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno, combricola è un elicottero. Grazie Gianluigi Brescia.
2: Un dino dice un altro dino. Giochiamo a nascondaino? Dai, no.
3: Sai cos'è un bullone? Un precipizio profondo.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Vi saluto io. Ciao.
2: Certo che ragazzi, per essere le 6 del mattino c'è in giro un assortimento via etere che metà basta. Oh vacca boia, che voglia che hanno il primo mattino.
3: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
6: Allora zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
7: Andrea, pensavo a un tema geniale.
6: Sì.
7: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
6: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
8: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una giornata di mercoledì 7 ottobre con una nuova perturbazione atlantica sulle regioni di nord-ovest, responsabile del ritorno di piogge sul territorio, anche diffuse in graduale espansione a Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana entro sera. Altrove il sole sarà prevalente, ma anche il resto del territorio centro-settentrionale risentirà della zona di bassa pressione nella giornata di giovedì. Le temperature diurne saranno in diminuzione soprattutto sulle regioni di nord-ovest, dove non andremo oltre i 16-18 gradi. Al sud, rovesci in Campania, in estensione più attenuata verso sud-est, nuovo guasto entro sera in Sardegna. Temperature in locale aumento con massime tra i 25 e i 30 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.
2: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Ma Bart, non sarà che la cosa che ti tiene sveglio di notte è la mancanza di gnagna? Boh. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Aberto.
2: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, sai ascoltare, number one, bye bye bye bye bye bye bye bye, dai laghi, ciao!
3: Gli Scombriccolati del Mattino!

0: mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Ma che storia triste, alzarsi alle 5, stamattina non è suonata, adesso corro all'impazzata. Buongiorno Combriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Io, se dovessi scegliere un lavoro, vorrei un lavoro che mi potesse dare la possibilità di girare l'Italia e il mondo, qualsiasi esso sia. Shout out Max!
2: Boys, Patrizio fa la pizza. Boys, lava tutta per me. Monello.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombricolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno combriccoli, io davvero non ho parole. Non ho parole perché secondo me voi un ascoltatore normale non ce l'avete e non lo volete. Perché fate bene perché se no sarebbe un programma noioso e noi la noia la rifuggiamo. Buona giornata a tutti combriccoli, a tutti, via la noia dalle nostre vite.
2: Mentre guido verso quel di Bellinzona nella notte più scura ascolto i messaggi degli scombricolati e penso che ora della fine mi sto scombricolando anch'io. Una buona giornata a tutti, Stefano da Como.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno scombriccolati, è ancora buio.
2: Buongiorno scombriccolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Allora, io faccio sport al mattino prima di andare a lavorare. Allora, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è un piegamento sulla tazza del gabinetto. Dopo vado in cucina per svuotare la lavastoviglie, visto che comunque la roba non è tutta in un posto. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Poi prendo le borracce, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Così, quattro borracce. Faccio un po' di colazione, poi porto giù il cane, ecco, lui cammina, io sto fermo. Quello è un po' di yoga. Buona giornata dal Max!

0: sgombriccolati del mattino.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: altro che l'uso.
1: Con bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.

0: Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande grande, buona giornata.
1: Io sono un amante delle armi e ho deciso di replicare ai tempi con la mia First Shura, che è una mitragliatrice a una cadenza di almeno 5.000 parole all'ora, se va bene. Ma no, fortuna che mi sono comprato le cuffie antirumore. Ciao ragazzacci, grazie per la bella musica.
2: C'è chi ha già fatto tre caffè e chi non sa ancora nemmeno come si chiama. Tranquilli, gli scombricolati del mattino tornano domani dalle 5 alle 7. E ora la combriccola!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Dal 10 ottobre, Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi, con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti, Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
9: Buongiorno, state ascoltando Radio Number One, sono le 7 in punto, tra poco inizia l'Ercombricola, Nicola Creduta.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 7 ottobre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura alla guerra in Medio Oriente, 7 ottobre, allerta massima in Israele, attacchi incrociati fra Houthi e Sauditi, morti e feriti, tensione e misure di sicurezza in tutta Israele, divieto di spostamento e valichi chiusi con la Cisgiordania, Fly Dubai chiede di rivolare su Tel Aviv, ma c'è il no del governo. La guerra in Ucraina, un'altra notte di raid su Kiev, navi sotto attacco nel Mar Nero, l'intelligence tedesca denuncia la guerra ombra, Mosca, nemici immaginari, 650 droni ucraini su Mosca, due morti, petroliera in fiamme a Sochi. Politica, lo scontro sulla legge elettorale, oggi la terza fiducia della Camera e giovedì l'ok finale. Le opposizioni, legge incostituzionale, tensioni nella maggioranza sull'ipotesi di un voto anticipato a maggio. Per la cronaca, Mantova, salvano la madre dalle percosse del padre, arrestato un 52enne. Una 16enne ha chiamato il 112 chiedendo aiuto mentre lei e i fratelli cercavano di difendere la madre da una brutale aggressione. Eni, il price cap resta ma il prezzo del gasolio alla pompa aumenta senza il taglio delle accise. Il Codacons in una nota segnala di aver già previsto l'inizio dei rialzi con la fine dello sconto sulle accise. Estero, Francia, la rivolta dei giovani, siamo 450.000, lezioni sospese, assemblee nelle scuole, accanto ai liceali sfilano universitari, insegnanti e sindacati, il governo apre al dialogo, il malcontento va ascoltato, ma Trump attacca, colpa degli immigrati e dell'Islam. Germania, arrestato per sospetto spionaggio, l'ex capo dell'intelligence avrebbe trasmesso informazioni riservate a una potenza straniera, ma non si tratterebbe della Russia. Sport, Jannik Sinner salta anche le ATP Finals, per me il 2026 è finito. In un messaggio su Instagram il numero uno del mondo annuncia l'ennesimo forfait dopo Pechino e Shanghai, così perderà anche il numero uno al mondo in favore di Zverev. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: settimana. Buongiorno Patrizia.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sì, stiamo scollinando la settimana. Meno 80 a Natale, no, meno di 78 a Natale. Che vogliamo di più dalla vita?
2: Che meraviglia. Ciao Sergio, come stai stamattina? Come stai?
3: Buongiorno, bene, stamattina mi sono alzato un quarto d'ora dopo, la mia schiena mi ha raggiunto.
2: Ah, ok. Ok. Stiamo facendo la conta degli acciacchi. Ah, che bello. Il clan degli anzianotti. Eccoci qua. Io non so che cosa sia successo ai nostri ascoltatori questa mattina. Ho sentito un po' di messaggi prima della classe. Sto parlando tutti in dialetto stamattina.
4: Uè. Perché si sono svegliati solo i baleba.
1: I famosi baleba del mattino.
2: Baleba, uè, barlafus. Ma qui c'è gente straniera che non capisce, eh. Non è che potete parlare così, eh.
4: Vabbè, non parlo come vero. Ma poi accadete, dite dei baleba che è anche in Spagna.
2: Vabbè, vabbè, tra poco li sentiamo. Ci vuole un traduttore. Chi si offre volontario dei due?
1: Beh, Sergio Sironi, il poliglotta.
3: Un po'? Cos'è che sono un po'?
1: Sei un poliglotta.
3: Ah, avevo capito un'altra cosa.
2: Ho capito globo io. Vabbè. E comunque, stamattina cominciamo con la canzone nuova di John Legend, che è molto bella. Fare il volume.

0: Wow, anche voi siete i my morning stars, Sergio Sironi e Patromano. Ognuno ha le morning stars che si merita. Certo. Chissà come sarà quella di John Legend?
1: Uno che si alza, mette sul caffè. Dai,
0: secondo me è una donna. Secondo me è una donna.
1: Ah, John Legend è una donna.
0: No, la morning star di John Legend, secondo me è una donna.
1: Allora, tu parlavi di dialetti, allora la sigla dei primi della classe è diversa, stamattina.
0: E allora facciamo

0: de lontana. Allora, sentiamo il primo messaggio in dialetto, credo sia milanese. Sentiamo.
1: Buongiorno, miei cari mariachi di Radio Prologi. Pat. Allora, chi è? Cos'è che sapete oggi? Perché a me pare che. Cioè, mi è parso di vedere qualche goccia. Qui è il Kumask. No, perché goccia. Oggi sono in fila a lavorare. Poi mi tocca stamattina mettere anche la felpa perché l'aria è un po' fina. Sei presente quella lì che tenta di appena te ciappa gli ossi. E comunque faceva un po' freschi in me che sono un po' caloroso. E niente, allora buona giornata a tutti. Ciao da Max!
2: Ciao, sono il fratello di Miley Cyrus. Stamattina fa un po' freddino e ho messo sulla felpina e vado via.
0: E vado via i ciap, ed è colpa di Pat Romano.
3: No, che arriva qualche goccia di pioggia non è colpa mia. È vero che farà un po' più fresco, domani ancora di più. Arriverà, l'abbiamo già detto ieri, la neve in alta quota domani. Attenzione!
0: Pruriginoso!
4: Buongiorno, gnari e gnare.
3: Buongiorno.
4: Tutto a posto?
3: Tutto a posto.
4: Un abbraccio, Crizzi. Su con la vita!
0: Su con la vita!
2: Buongiorno, cari inconsapevoli, ignari e ignare.
3: No, non è proprio così, no.
0: Gnari e gnare.
3: La sappiamo tutti.
0: Lo so anch'io. Beh, tutti non è detto, però gnari e gnare sono ragazze e ragazze in bresciano, giusto?
3: Sì, dai.
5: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Numbers Ones. Sono sempre io, il matto di Berzo Sanfermo, altro che i primi della classe. Qua se vado avanti così sono l'ultimo treno della carrozza. Bacione a tutti, a Barda Berzo, dai con la grinta!
3: La carrozza con l'umino.
2: Sì.
0: A proposito di grinta.
5: Buongiorno.
0: Basta, a posto. Basta. Così.
2: Ciao. Senza ciao.
0: Buongiorno.
2: Sì. No,
3: sintetico. Sempre con un

0: sentito solo la marijuana.
1: Cos'è sta roba?
0: È bella, è bella la vita, anzi bellissimissima. Senti,
2: ciao ragazzi, stamattina mi sono anche svegliato bene, tutti i sensi rispondevano, un po' di ginnastica per la schiena come tutte le mattine, poi il caffettino, parto per il lavoro e mi sono fermato al distributore e niente, fine di una breve storia triste. Ciao, buona giornata.
1: Eh sì, perché lì ha scoperto che il gasolio non ha più lo sconto sulle accise.
3: Sì, gli ha spezzato la schiena.
0: Sì, ciao. Esatto.
4: Buongiorno scombricolati, ciao Sergio, ciao Pat.
1: Ciao,
4: ciao Manu. Ciao. Bella gnoccolona.
1: Calmo, con la nostra mano.
4: Ciao, sono il primo fan di Federico.
3: Ancora.
4: Lo sapete cosa diventa il formaggio dopo un mese? For Giugno, ciao dal fan di Federico.
3: Non ci posso credere.
1: No, non è possibile. For Giugno, dammi una fetta di For Giugno.
0: Poi arriva il For Luglio e il For Agosto.
5: E sai cosa dice un cremonese dal deserto del Sahara? Cade che spiagion.
0: Credo di averla capita. Giusto. Allora, sai cosa dice un cremonese davanti al deserto del Sahara? Guarda che spiaggiona.
1: Esatto.
0: È spiaggiona.
1: È spiaggiona.
3: Lo dice un po' in piemontese.
1: Con la finale.
0: Non fa ridere però.
3: Ma cosa vuol dire? Ma fa ridere, dai, vuoi anche spiaggia.

0: direi questa parte la foca maestrata, eh?
1: A proposito di deserto, c'è un tizio che precipita col suo velivolo e si ritrova a camminare nel deserto per ore e ore. Arriva a una piccola oasi, entra nell'oasi e dice: ho sete, mi spiace, qui vendiamo solo cravatte. Ah, scusi. Fa altri 50 chilometri in un'altra oasi, entra e dice: scusi, avrei sete, mi spiace, qui vendiamo solo cravatte. Disperato si reca ancora per 50 chilometri nel deserto, alla fine arriva a un'oasi, c'è un bellissimo bar, fa per entrare, il butta fuori, lo ferma e dice: mi spiace, senza cravatta non si entra.
2: No, ho come l'impressione che questo innescherà un meccanismo perverso di altre barzellette che arriveranno.

0: Ci siamo ragazzi, da venerdì 9 ottobre finalmente su Radio Number One torna il PN1 Plus con il sottoscritto Stefano Federici e con Michela Persico che abbiamo in linea. Pronto? Michela? Michela! Ci vediamo venerdì, vero?
1: PN1 Plus,
2: il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
1: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
2: Solo su Radio Number One.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Karoq da 199 euro al mese, TAN 0, TAG 089 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 4.975 euro, 36 mesi, 45.000 chilometri, rata finale 18.208 euro, importo totale dovuto 25.361 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
12: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
13: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: Radio Number One. Viabilità.
15: Una buona giornata dalla nostra redazione. Rallentamenti per quanto riguarda la 4, la Brescia-Padova tra Soave, Verona Est verso Brescia per traffico intenso. Abbiamo poi code anche sulla strada statale 36 del Lago di Como all'altezza di Molteno in direzione Monza per un incidente. Tornando alla rete autostradale, code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento A4 e lo svincolo Trezzano direzione A1. Rallentamenti anche sulla tangenziale est tra allacciamento A1 e Linate. Code sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e allacciamento tangenziale 7. Est. Per quanto riguarda la 4, nel tratto Milano-Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est direzione Brescia. Spostandoci sulla 7, la Milano-Genova code per 1 chilometro tra barriera di Milano e tangenziale ovest direzione Milano. Poi sulla A21, la Torino-Brescia, ci sono dei rallentamenti all'altezza dell'area di servizio Villanova in direzione Brescia. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale est. In particolare abbiamo traffico rallentato anche sulla 1, la Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano per un incidente direzione Roma, e altre criticità le troviamo proprio sulla tangenziale est tra via Prenestina e viale Castrense per traffico intenso. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: Dance, si chiama Dance Theria. Questa canzone tutti la conosciamo molto bene, l'amiamo moltissimo, è una delle nuove di Madonna. 7:30, Radio Number One. Cosa ci racconterà Pat Romano? Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. Rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, 6 delle quali giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio di un'assicurazione che, in una lettera riportata nel dossier dell'indagine, ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, appunto, nei confronti di Jessica Moretti, che è stato peraltro accordato. La donna e il marito Jacques sono i principali indagati nell'inchiesta sul rogo. Jessica è sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di firma e deve rimanere nella sua abitazione di Lens. Suo marito si trova dallo scorso 11 agosto in carcere con l'accusa di averla picchiata e ci rimarrà, secondo quanto disposto dal tribunale, almeno fino all'11 novembre. Insomma, una vicenda giudiziaria che si fa sempre più intricata. Ed ora parliamo di Krista Pike, questa donna sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Doveva morire, aveva la pena capitale che ormai gravava su di lei e invece ha ripreso conoscenza e parla. È più viva e vegeta quasi di prima. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. La Pike era stata ricoverata la sera del 30 settembre.

0: dopo il flop dell'esecuzione nella camera della morte del carcere in massima sicurezza di Nashville. La donna, che ha 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni, mentre il suo complice, che ne aveva 17, ha ricevuto la pena del carcere a vita con la possibilità di sconti di pena. Anche qui, insomma, la differenza di giudizio. La prognosi, ma anche il futuro a questo punto per Krista, restano al momento poco chiari. Chissà se verrà ripresa la pena capitale oppure se rimarrà a vita nel braccio della morte di questo carcere in Nashville. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: immagini bellissime che The Weeknd ci hanno regalato, Can Feel My Face, su Radio Number One nella Cumbricula, e lo sapevo io che avresti innescato un meccanismo perverso di freddure e barzellette varie. Sentiamo.
1: Superman ha una tutina tutta attillata perché porta la S.
2: Fabiana, lo sto cercando disperatamente. Elicottero?
0: No, non è elicottero, e non è lì neanche Fabiana, perché arriva dopo.
3: Arriva dopo.
0: Adoro, caro Meteopat, trasformati un secondo e rispondiamo a questa domanda.
4: Vai. Meteopat, ciao. Sì, ciao. Siccome noi siamo in partenza per andare a Ibiza per tutto metà settimana, perciò partiamo stasera e rientriamo sabato, volevo sapere che tempo troveremo ad Ibiza.
5: Temporale, da oggi
4: grazie
5: a sabato,
4: mille,
5: per l'invidia,
4: un caro
5: te lo
4: saluto dico. Dal gruppo People from Ibiza.
5: People from Ibiza. Per invidia direi temporale da oggi a sabato, anzi fino a domenica. E invece realmente sì, oggi qualche temporalino quando in partenza, ma voi state partendo, quindi dovreste non incappare in niente. Domani, dopodomani e sabato, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature massime intorno a 24-25 gradi, minima insomma 17-18, potete fare ancora un bagnetto, dai, vi va bene.
0: Ma che bagno, vanno a vedere noi closing, figurati se fanno il giorno, bagno, vanno in spiaggia.
4: Fa un bagnetto, dai.
0: Non esiste. Esiste il giorno del weekend dei closing a Ibiza.
5: Vai di closing,
0: vai di closing, che invidia, beati voi. Alex Warren in arrivo su Number One.

0: Che bella! Alex Warren con Fever Dream su Radio Number One. Stavo leggendo degli aggiornamenti, dobbiamo fare un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Ve lo ricordate ieri quella mamma
1: sì.
0: che ci ha raccontato che suo figlio Noah aveva tipo 3 o 4 interrogazioni?
1: Sì, sì. E poi abbiamo detto che però il ministro Valditara proibiva, tra virgolette, più di una verifica al giorno. Ok.
0: Esattamente. Allora Noah le ha fatte tutte, tutte con ottimi voti, però ai prof ha detto di non esagerare, che la legge dice appunto che non si può, può appunto informare, possono informarsi e confermare che il ministro Valditara ha detto questa cosa qua, quindi per questa volta le faccio, però la prossima volta non le faccio più perché non si può.
1: Un grande, un grande Noah.
2: Tra l'altro parole confermate anche dalle insegnanti. Hai capito? Cioè gli hanno dato ragione, hai capito?
1: Certo, certo, c'è una nota ragione. Ministeriale di fine settembre che dice così.
2: Comunque l'ultima prof ha detto ti boccio.
1: No, ma dai!
0: Meno male che non gli ha detto, l'ha detto Meteo Pat, su Radio Number One!
2: Oh, mamma mia!
3: La combriccola di Radio Number One! La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
12: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
14: Amore, quanto di anticipo?
12: 0.
14: E di interessi?
12: 0.
14: E quanto ci pensi ancora?
12: 0. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e 1 anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
17: Le piastrelle?
18: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre

0: canzone che in realtà non appartiene ai Counting Crows. La versione che abbiamo ascoltato è quella dei Counting Crows e di Vanessa Carlton, che fa parte di una colonna sonora che si chiama
1: È di Diana Ross. Dai, diciamolo.
0: No, di Joni Mitchell.
2: Non è di Diana.
0: No, è una cover di Joni Mitchell. Poi Counting Crows insieme a Vanessa Carlton hanno fatto questa canzone per la colonna sonora di un film di Sandra Bullock, con Sandra Bullock e Hugh Grant, che si chiama 2 settimane per innamorarsi. Che mi pare di aver anche visto, tra l'altro, un po' di tempo fa. E niente, questa è la canzone, la grande canzone di Radio Number One, che abbiamo deciso di regalarvi questa mattina per augurarvi ancora una volta buongiorno. Buongiorno. Allora, se non abbiamo un domandone, ce l'ho io. Avete un domandone?
1: Il domandone di Manuela Doriani.
0: Ah, perché non ce l'avete voi?
1: L'abbiamo, ma precedenza le donne.
0: No, per carità, dimmi.
1: No, per carità. Precedenza a Manuela Doriani.
0: Ragazzi, lo sapevo.
1: No, ce ne abbiamo 10 addirittura. Guarda, possiamo prendere dal mazzo, ma vogliamo ascoltare il tuo. Siamo tutto
0: orecchi. Allora, vi è mai capitato, per cortesia? Perché è una cosa che mi fa sentire molto. Nel senso, voglio capire se sono matta. Allora, se vi è mai capitato di andare in fissa per un cibo? Cioè, faccio un esempio. Qualche giorno fa siamo andati a mangiare in un ristorante greco e ho mangiato l'insalata greca, che mi piace tantissimo, che buona. E adesso sono in fissa con questa insalata greca. Cioè, praticamente è dalla settimana scorsa che mangio solo insalata greca, perché tutti i giorni ho voglia di mangiare solo quello. A voi non è mai capitato?
1: Sì, assolutamente.
0: Con che cosa?
1: Avocado io. Non l'avocado. Cioè, l'avocado. Sì, l'avocado, sì. Avevo la fissa per l'avocado. Lo mettevo in
0: e
1: tutte.
0: Lo mangiavi tutti i
1: lo mangiavo crudo, cotto, nella pasta, facevo la salsina, l'avocado toast. Di tutto di più, sì.
0: Allora è normale, tu, Sergio?
3: Con l'ananas. Quando parto d'estate con la e finì, no. Come se non ci fosse un
1: c'è
3: domani.
1: C'è retroscena, tu andavi con l'ananas nel carrello perché sapevi di cuccare, perché c'è la famosa regola.
3: C'entra?
1: Vai nel supermercato con l'ananas nel carrello e da lì poi gli è venuta voglia di ananas. Dai, coltala su giusta.
3: Ma
1: dai.
3: Non è vero, dai. Ero lì a Milano in un supermercato, ma non
0: quello non di via Washington.
3: Esatto. Però non era per quello. No. Solo che a un certo punto mi sono trovato come la pina di Fantozzi con la casa piena di ananas, perché il resto mi. Allora ho detto, vabbè, mangiamoli.
0: Allora capita a tutti, diciamo, non sono matta io, come dice Editore La Piaga. Nutella, scrive già Giovanni, un nostro ascoltatore da Reggio Emilia. Ebbene sì, Nutella è un grande classico e crea dipendenza. 393-444-0444, vi capita mai di andare in fissa con un cibo e di aver voglia di mangiare praticamente tutti i giorni solo quello? Sentiamo.

0: Mi sa di sì, che piove qui a Gran Canaria, almeno mi sa di sì, danno pioggia e ne danno anche tanta, oh, per cui se, io non ho intenzione di bagnarmi perché poi mi viene la cervicale, quindi credo che starò dentro casa. Parafulmini è il titolo, di, il titolo della canzone di Giorgia che abbiamo ascoltato su Radio Number One.
1: Yeba. Il domandone: avete la fissa per un cibo, vi è capitato? Volete mangiare,
0: mangiare
1: solo
0: una roba una volta e poi hai voglia di mangiare solo quella? Non sono matta comunque, anche i nostri ascoltatori.
2: Ciao gnari, io vado in fissa per due cose: la carbonara e la porchetta. Mangerei solo quelle due cose lì. Ciao Dauro.
3: E insieme, tra l'altro, nello stesso piatto.
0: Leggero, tra l'altro, piatto leggero, estivo.
4: Già scombricolati, sono Fabiana. Io ho un periodo che vorrei mangiare solo la pasta con le zucchine e lo zafferano. Mamma, mi fa andare giù di testa, è troppo buona. Però capisco che non posso mangiare sempre quella. Allora vado di petto di pollo. E poi mi viene voglia di petto di pollo, mangerei solo quello. Vabbè, ho un periodo così. Ciao, un bacio da Fabiana.
0: Vedi che succede allora, non solo a me, eh? Io già oggi ho già pensato, devo andare a comprare la feta perché così vi faccio un'altra bella insalata.
1: Ancora,
0: non vedo l'ora che sia l'ora di pranzo. Ma se ce l'avessi me la mangerei anche adesso.
3: Ma non si fa.
5: Io ho avuto la fissa. Ma perché? Ma potente, eh? Per i brodi e le zuppe.
1: I brodi e le zuppe.
5: Vietnam, Cina, Cambogia, la Birmania, Laos, di quei brodini, di quelle zuppettine. Mi è passata semplicemente perché qua non ci sono.
0: Hai capito? In Laos, in Birmania.
1: Ma nei brodini non ci mettono un po' di bestie.
3: Ma no, ma
1: non
3: no,
1: sono
3: ma
1: brodini di qualche bestia.
3: Il brodino del Laos, chi non se lo ricorda? Si prende un po' di Laos e si mette dentro nell'acqua, lo fai bollire 3-4 ore. Il Laos fa.
0: Mamma, però il ramen mi ha fatto venire in mente i ramen. Che buoni i ramen.
3: Anche i rama, ma.
1: I rama. Cabana.
6: La combriccola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pochi secondi alle 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
6: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
5: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera, il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
7: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia. E quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
8: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno.
5: Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: più. La canzone nuova di Cesare Cremonini per aprire questa seconda ora della combriccola di Radio Number One, dove parliamo di cibi, cibi, cibi.
1: Eccoci qua, eccoci, buongiorno.
2: Buongiorno maestro.
1: Buongiorno, oggi c'ho la fissa, no, no. C'ho la fissa, un periodo che c'ho la fissa anch'io,
0: Anche lei?
1: Sì, vedi? Ogni tanto vado in fissa, nella mia pasticceria. Ogni tanto mi capita questa cosa. In questo periodo vado in fissa per lo zampetto di maiale.
2: Lo zampetto di maiale. Sentiamo, che roba. Sì.
1: Allora, ho fatto dei piatti molto particolari, come tiramisù allo zampetto, che è mascarpone, caffè e zampetto infilato al centro, come fosse la decorazione floreale, naturalmente cotto nello strutto che fa quella bella
0: sì, ma è buono.
1: È buono? No, io sono in fissa. Poi il bignè allo zampetto.
2: Lo zampetto c'è sempre.
1: Crema pasticcera allo zampetto, glassa allo zampetto e piccolo zampettino come firma dello chef. È tutto sa di zampetto. Poi abbiamo il cannolo siciliano allo zampetto. Ricotta, canditi e zampetto tritato finissimo. Sì. La Sicilia incontra la stia, praticamente nella stalla dei maiali. Ma soprattutto il piatto che sta andando per la maggiore, per cui io sono andato in fissa da mezzanotte alle 4 stanotte, è il mille foglie allo zampetto. Ogni strato ha una zampetta diversa, con un'intensità aromatica diversa, e alto 10 piedi, 10 zampette.
0: 10 zampette,
1: certo. Molto buono. Certo. Lo volete? Ve lo porto?
2: No, no, grazie. No, grazie, grazie, grazie.
1: Vi perdete qualcosa?
2: Ce lo perderemo. Certo.
0: Che meraviglia, lo volevo ringraziare perché mi ha fatto passare la fame. Avevo una voglia di insalata greca che

0: Roy con il featuring di Justin Bieber su Radio Number One, e questa è Stay, dove parliamo di fisse.
1: Yeba, il Dondones. Quale fissa avete o avete avuto per un alimento, per un cibo?
0: Esatto, se vi capita ogni tanto di mangiare una cosa, poi andate in fissa e la vorreste mangiare tutti i giorni. A me capita con l'insalata greca, ma adesso che mi viene in mente mi capita non solo con quella, cioè mi capita spesso sta roba qua. Cioè tipo un pomeriggio ho preso un gelato, a me non piace il gelato perché non piacciono i dolci, un pomeriggio ho preso un gelato, quello famoso che c'ha tutto il cioccolato con le mandorle.
1: Un cioccolato, sì,
0: Oddio, dello mi ricordo mai che non bisogna dirla.
1: E ti è arrivata la fissa per il cioccolato?
0: No, tutti i pomeriggi mi viene voglia, alla stessa ora mi viene voglia di mangiare quella roba lì. Ma non lo so che cosa vuol dire. Cioè, se c'è qualcuno che ha una spiegazione logica.
2: È assuefazione.
0: Eh no, una volta ti assuefai a un gelato o una insalata greca.
2: Eh sì.
0: Ah sì.
3: Ciao scombricolati, sono Elena. Allora, in fisso, vabbè, per quello che riguarda solo io, che mangio solo io, sono i semi di chia. Ah. Da quando li ho scoperti, tutte le mattine sono i semi di chia. Li devo mangiare, me li porto anche in vacanza, certo. E non posso farne a meno. Ah. Per quello che riguarda la mia famiglia, mio marito, mio figlio, che anche loro sono disperati, periodo dei mirtilli.
0: Oddio.
3: Risotto ai mirtilli, non ne possono più. Quando ci sono i mirtilli non ne possono più, veramente tirano un sospiro di sollievo quando finisce l'epoca dei mirtilli. Buona giornata.
0: Porca miseria. Ma quei risotti lì sono un po' anni 80, no?
2: Sì, è vero, alle fragole, ai mirtilli.
1: A me piacciono un sacco quei risotti lì.
2: Buongiorno Cobricola. Ci sono cibi, pizza, pizzoccheri e riso in insalata che mangerei anche a colazione, ma non mi è mai capitato di mangiarli effettivamente tutti i giorni. Ciao da Federico.
0: Oh Federico, perché non mangi la pizza e i pizzoccheri a colazione? Sono così buoni.
2: Non lo so, forse perché sono un po' pesantini.
0: Vabbè, ma ti danno una bella botta di energia.
4: Yeah. Oh.

0: verso.
1: Brescia con i pinguini tattici nucleari, si chiama Nightmare questa canzone. Mi stai facendo venire mal di testa, Pato Romano. Si muove, noi ci vediamo in webcam perché siamo ovviamente separati.
2: Io sto sistemando il dispositivo.
1: Sono a Bergamo. E lui si porta il telefono dietro ovunque vada. Quindi vedi cose.
3: The Blair Witch Project.
2: No, quando vado in bagno non lo porto dietro, però, ragazzi. Dietro l'dispositivo quando vado in bagno, c'è il domandones.
1: Meno male, grazie.
2: Qual è il cibo, l'alimento per cui avete una fissa?
1: Allora, c'è un nostro ascoltatore che è venuto qui alle Canarie a mangiare il gelato e ha preso una bella saraccata. Vabbè, se vai nei posti turistici, ragazzi, è come a Riccione, ti mangi una pizza che fa anche magari, non lo so, paghi
2: due palle di gelato.
4: A proposito di gelato, Manuelita. A Maspalomas due coppette con due palline in ogni coppetta con un po' di granella di pistacchio sopra e un biscottino pazzesco 12 euro ma voi siete matti.
1: No, voi no.
4: Mai più gelato a Maspalomas.
1: Io non vivo a Maspalomas, tanto per intenderci, cioè è proprio lontano da me anni luce ed è anche un posto che mi fa
2: anche un po' meno
1: no, anche un po' di più e dicevo che è un posto abbastanza brutto e tra l'altro è un posto turistico come tutti i posti turistici, anche in Italia ci sono posti turistici dove vai e prendi delle saracche, mangi anche
3: c'è da capire se 14 euro a coppetta è tanto, se 14 euro due coppette
1: credo che siano 7 e 7.
2: Allora ho fatto la media, sono 3 euro a palla. Sono 4 palle, 2 per coppetta. Sì. Più c'è la granella e il pistacchietto, ci sta, dai.
3: Ci sta.
2: Ti servono al tavolo, da quello che ho capito. Ci può anche stare per essere in un posto turistico.
1: Insomma, non andare nei posti turistici, vedrai che trovi il gelato al prezzo giusto. Così.
0: Ma ci sono delle chitarre rock!
3: What a rock!
0: Ma se mi si risveglia l'anaconda, attenzione, guardalo!
1: C'è Pato Romano che già comincia a dimenarsi. Che meraviglia, non ti facevo rocchettaro però,
2: Sì. Volevo proprio loro, Black Keys, li voglio!
1: Volevi proprio loro, aspettavi proprio loro. Allora chiedi e ti sarà dato! Su Radio Number One nella combricola! Arriva The Black Keys, appunto, un pezzo del 2011, che

0: abbiamo addirittura perso Pat Romano, credo che sia andato a pogare in corridoio, sì si è lanciata proprio la poga contro la porta del bagno. Bene, così speriamo di ritrovarlo tutto intero. Black Keys, Lonely Boy, le 8:21, tra poco il traffico.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
0: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
0: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
0: Io ho già chiamato Albano.
4: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
4: Da brivido.
5: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Piazza e tra Borgaro e l'interconnessione sud. La sud è rallentata invece tra l'autoporto e l'interconnessione nord. Spostandoci in Liguria, sulla Genova Ventimiglia la 10 con tratti in direzione Genova tra Voltri e raccordo con la 7. Poi sulla 7 la Milano-Genova abbiamo code in entrata Genova tra Bolzaneto e appunto Genova. Spostandoci a Roma e dintorni con tratti per traffico intenso su via Cassia tra il grande raccordo anulare e via di Grotta Rossa in direzione via Flaminia. Rallentamenti anche su via Flaminia tra il grande raccordo anulare e viale di Tor di Quinto, sempre direzione capitale. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombricolati.
1: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
2: Yeah.

0: Campi, Laura Pergolizzi si chiama lei, da qui appunto LP sono le iniziali del nome. Stavo cercando come si chiama il nuovo album, il nuovo LP di LP. Si chiama Room 12, ho fatto la battuta. Dove è contenuta anche questa canzone che si chiama Don't Stop, che abbiamo ascoltato su Radio Number One, il momento del focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno, buongiorno dalla combriccola. Negli ultimi 10 anni, ovvero dal 2015 al 2025, sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia incredibile, lo sappiamo ormai tutti, di rincari. La bolletta media, ad esempio, della luce è lievitata del 22% nell'ultimo decennio, quella del gas del 64%. La spesa per fare un pieno di benzina è

0: salita del 13% per il diesel, del 18%, e poi i principali prodotti alimentari hanno registrato incrementi fino al 70-75%. Sono questi i dati emersi dall'osservatorio Cara Italia realizzato da Facile.it. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto si è ridotto, perché il salario reale è infatti calato del 4%. E allora cosa fare in queste situazioni? Per cercare di dimenticare, magari si beve quel bicchierino in più, quel bicchierino di buon whisky, perché no? Perché poi, tra l'altro, per la prima volta il whisky verrà distillato e invecchiato nello spazio. Pensa un po', è un esperimento dell'Università di Glasgow, che si è aggregata però a degli ingegneri giapponesi, che ci sono sempre in queste situazioni, che servirà a misurare come l'alcol invecchia nell'atmosfera non terrestre. Questo team di ingegneri lancerà nel 2028 il liquore, appunto questo whisky, per farlo fermentare e distillare in orbita, facendolo maturare fino a 5 anni a bordo di un satellite, CubeSat si chiama questo satellite. L'obiettivo è quello di verificare come i frequenti cambiamenti tra il caldo estremo e il freddo gelido, già sperimentati tra l'altro con l'acquavite mentre ruota attorno alla Terra, possano accelerare, come dire, il processo di maturazione. Se l'esperimento riuscisse, si potrebbe avere una futura produzione di whisky di origine spaziale, ma che bello, con gli scienziati che già assicurano come il sapore di questo distillato potrà essere deciso e audace, questo viene definito dagli scienziati, a causa di questo suo insolito percorso di invecchiamento. Il superalcolico, e poi mi taccio, lanciato nello spazio, avrà però, attenzione, è un costo molto elevato. Non so se lo può permettere Sergio Sironi, la Manu Doriani sicuramente sì, i collezionisti, gli appassionati non mancheranno, sono già in fila col bigliettino, col numerino come dal pizzicagnolo. Alcune persone pagheranno centinaia di migliaia di dollari per accaparrarsi le bottiglie più ambite di whisky invecchiato nello spazio. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Marshmallow con Bastille su Radio Number One. Attenzione, abbiamo una fava di Focus.
1: Buongiorno, buongiorno. Ma buongiorno. Vuole farla lei la fava di Focus?
2: No, facevo il sottofondo.
1: Ah, scusa. Ok, va bene. No, partiamo da questo presupposto che nella vita ci sono ormai poche soddisfazioni. Beh, due le abbiamo già enunciate attraverso il domandones e il Focus, cibo e alcol. Ma la terza soddisfazione qual è?
2: È ancora il
1: sesso. Al sesso.
3: Cibo, alcol e sesso.
1: È vero, ha ragione, ma non giriamoci troppo attorno. Tra l'altro, un giovane su due in Italia, a proposito di sesso, ha il primo rapporto tra gli 11 e i 16 anni. Questo viene evidenziato dalla nona edizione dell'Osservatorio Giovani e Sessualità. 11 e 16 anni, sì.
3: Ma io 11 anni pensavo alla scuola.
1: Alle Barbie ancora, quasi.
3: Non mi ricordo se ancora le Barbie, però credo di sì, cioè comunque non al sesso, ecco.
1: Va bene, comunque ci racconta appunto di come i rapporti siano sempre più precoci e spesso, attenzione, anche a rischio, con informazioni che i teenager vanno a cercare soprattutto online, e magari sono anche informazioni distorte. Bisogna stare molto molto attenti, bisogna un po' anche fidarsi di quello che è l'ambito familiare, l'ambito scolastico, eccetera eccetera. Ma la domanda sorge spontanea: ma voi a che età avete fatto Zanzan le belle rane?
2: Zanzan le belle rane! Oh, Patrizio!
3: Allora, no, mi è rimasta sta roba. A 11 anni sono dei bambini, non è possibile.
1: Tra
3: cioè,
1: 11 e 16. Lo so, ragazzi. Questo.
3: Piccolo.
1: Tra 11 e 16.
3: Io ho 16.
1: 16 anni. Ah, 16 ok. Anni, sì. Hai fatto Zanzan.
3: In un camping di Albenga.
1: Hai capito l'Albenga, nella piana di Albenga cosa combinava la Manu,
3: Però ero tanto innamorata, perché la mia mamma mi diceva sempre, cioè tutti dicevano, no, la prima volta non te la dimenticherai mai, e quindi ha una grande importanza, cioè non la buttare via perché poi ti rimarrà sempre. E io ero molto d'accordo con questa teoria, infatti è giusta secondo me, e infatti ho un bellissimo ricordo di lui, ero molto molto innamorata. Si chiamava Tore Rizzo.
1: Rizzo? Hai capito.
3: Tore Rizzo,
1: nome nomen.
3: Ah,
2: non ci avevo pensato, era presa dall'amore.
3: E voi?
1: Dai, cominciamo da Sergione.
2: Quando mi capita ve lo faccio sapere. No, in realtà ne avevo tra i 17 e i 18, sì.
1: Ok, la stessa età mia. Ero lì che stavo diventando maggiorenne, mi ricordo benissimo, in un garage. All'interno di un garage, la prima volta.
3: Che meraviglia, che dolcezza. È stato bello, no?
2: Sì, molto. Molto.
1: Emozionante, sì.
3: Emozionante.
1: Cioè, c'era la paura di sbagliare qualcosa, c'era questo timore, quindi si era un po' frenati in quello, però sì. Non ho un brutto ricordo, comunque. Adesso
3: avete
1: so il vostro.
3: Fatto bella figura.
1: Può anche sorvolare su questi dettagli.
2: Sì. Mi ha chiamato il giorno dopo dicendomi, lo rifacciamo. Quindi non è andata malissimo.
3: Ah, ok, allora poi.
2: Non è andata malissimo.
1: A me non l'ha richiamato.
3: Ho sospettato dalla faccia. Allora, 393-444-0444. Avete voglia di dirci a che età avete fatto Zanzan le belle rane?
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
14: La più buona, perché mia.

0: ascoltavo più questa canzone del 1984, che bello risentirla, Freedom dei Wham. Tra l'altro ho scoperto questa mattina, è una grande canzone di Radio Number One, e una cosa che non sapevo, che era stata utilizzata nello stesso periodo, quando era appunto un grande successo in tutto il mondo, in Giappone, per una nota pubblicità televisiva delle cassette audio Maxwell. Ve le ricordate le cassette?
1: Certo.
0: La C60, la C90,
1: sì.
0: Ecco, ed avevano cambiato anche il testo appunto per quello spot commerciale, probabilmente ricantandola in giapponese, presumo. Che ridere, le grandi canzoni di Radio Number One. E adesso torniamo a noi,
1: all'argomento sesso, perché abbiamo detto che si fa sempre prima, lo dice l'Osservatorio Giovane Sessualità, e vi stiamo chiedendo: a che età avete fatto per la prima volta Zanzan le belle rane?
2: Sergio, ti do il permesso di ridere finché vuoi.
3: Cosa?
2: Io mi sono sposata a 20 anni, vergine. Non sapevo neanche cos'era l'orso bianco dalle pale nere. Ma il colmo dei colmi è che pof, mi sono sposata alle 8:30 di sera, 20:30, mezzanotte arriviamo a casa, trepidante, tutta bella spronzolante, avevo mal di schiena, siamo andati in bianco.
0: E no!
1: È l'orso nero dalle palle bianche, no, l'orso bianco dalle palle nere.
3: È andato in bianco.
0: L'orso bianco dalle palle nere, l'orso nero dalle... aveva mal di schiena, e vabbè, se uno ha mal di schiena, esatto.
4: Buongiorno ragazzacci.
1: Buongiorno.
4: Allora, io sono un vecchio, ce l'ho fatto a 18 anni, credibile, 11 anni adesso, e in più non mi è neanche piaciuto.
0: Come mai?
4: Perché insomma, chissà cosa mi aspettavo con tutti quanti, e non è stato bellissimo. Vabbè, comunque 18 anni. Ciao Mitch.
1: Ci sta. Credo che sia un'età normale, soprattutto per le nostre generazioni.
0: Sì, esatto. Beh, ma la domanda sorge spontanea: ma poi ti ha cominciato a piacerti? Cioè, hai capito che
1: ci hai dato dentro?
3: Ha smesso.
1: Mollato il ferro.
5: Ragazzi, come te, Manu, alla tua stessa età, però io sulla spiaggia. Ed è stato bellissimo. Siamo stati insieme anche per 4 anni
0: sulla spiaggia.
1: Caspita, sì, dai 16 ai 20 anni, perché
3: sempre
1: tu hai detto
3: sulla
1: che
3: spiaggia, tra l'altro.
1: Siete sdraiati per 4 anni.
3: Non volevano più muoversi. Dovrei andare. No, aspetta un attimo. Che nome.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Scusate, stiamo ridendo, nonostante la canzone sia molto intensa, non faccia ridere per niente, però abbiamo subito pensato, dedica di Ernia. Ernia è, che è quello che dobbiamo dedicare alla nostra ascoltatrice col mal di schiena.
2: Esatto,
1: che è andata in bianco per il mal di schiena la prima volta dopo il matrimonio. Va bene. Siamo dei cialtroni, siamo dei cialtroni. Vuoi leggerla tu, Patrizio? Questa...
3: Sì, allora, ci scrive questo nostro amico. Avevo 19 anni e non è andata molto bene. Stiamo parlando della prima volta in cui avete consumato il primo rapporto. Ad un certo punto lei, che aveva 21 anni ed era altrettanto vergine, insomma, ha avuto un'esclamazione che non possiamo riferire in radio. No, va bene. No.
2: Insomma, l'inesperienza gioca brutti scherzi.
3: Esatto, sì. Quello sì.
1: Poverina, Margherita.
4: Buongiorno, Combriccola.
3: Buongiorno.
4: Io la prima volta praticamente me la sono sposata poi. Ho avuto questa avventura a 20 anni. E per un mese non ho avuto più il ciclo, un mese, due. Quindi pensavo anche di essere incinta. Paura, terrore. Però niente, dai, l'unica cosa è che non ho avuto altre esperienze. Non so se ho fatto bene. Ciao Maria.
3: Una bella domanda anche questa, Ho fatto bene o ho fatto male? Il tempo lo dirà, il tempo è galantuomo.
1: La Piera, 22 anni, la sua prima volta, solo quando si è innamorata.

0: Che bella versione, che bella versione! Alanis Morissette ci regalava una bella versione di questa Crazy nel 2005. L'abbiamo riascoltata su Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. They say I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini. Radio Number One. È dove vivi.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Ehi, hey, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
2: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
1: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
2: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
3: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
12: Buongiorno, buongiorno, buongiorno dalla combriccola di Radio Number One. Sono le 9 e un minuto.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fare i puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi 7 ottobre in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
17: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
18: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
17: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
19: Signora, pronto?
20: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
17: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
21: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: sun. Moving to the sun del DJ francese Ujol. Tra l'altro, ieri sera hanno fatto la premiazione a Ibiza dei DJ più importanti del mondo, la top 100 DJ, e ha vinto David Guetta secondo Martin Garrix. Ujol sicuramente dopo il 25esimo, perché ho guardato solo i primi 25. Mi spiace,
1: no.
0: Ci spiace per lui, nonostante i grandi successi, diciamo, di quest'estate. Ma torniamo a parlare di sesso.
2: Di sesso, Berto, una grande esperta.
3: Ma non è tanto l'expertise che voglio portare in questo luogo, quanta l'emozione delle mie prime sei volte.
2: Le prime sei volte di Brava Giovanna?
3: Sì, quella... ho avuto sei prime volte.
0: Ma in che senso?
3: E c'è stata la prima volta al cinema, cioè lui pensava fosse un appuntamento romantico, io avevo già prenotato i popcorn.
2: Okay.
3: E lui ci è rimasto un po'. Ho preso di popcorn.
2: I popcorn. Si capisce.
3: Poi
2: bene.
3: C'è stata la prima volta dopo cena.
2: Lì, zanzan.
3: Lui mi ha detto: ti va di salire? Io, sì, ma non facciamoci vedere da tua moglie, che è anche la portinaia dell'albergo.
2: Non benissimo.
0: Ok.
3: E lì è stato un po' difficile passare da dietro. Poi la prima volta con un attore. Sì. Pensavo fosse una scena d'amore, lui continuava a chiedermi: come sono andato? Vabbè, l'abbiamo rifatta sette volte. La prima volta con un calciatore. È durata poco, mi ha detto: cambio. Si era lussato lo psoas.
2: Lo psoas.
3: È un muscolo lì nella zona. E poi la prima volta con un musicista.
0: Che bello!
3: Bellissima esperienza. Peccato che prima di cominciare ha fatto 4 ore di sound check.
2: Prova, uno, due.
3: E vabbè, e poi la prima volta con un uomo molto ricco.
0: Com'è andato?
3: Romantico, elegante, lui profumato, però alla fine mi ha chiesto se potevo dividere il parcheggio.
2: No!
3: Pirchio di me. Ma proprio pirchio di me.
0: Con un DJ? No, non ancora.
3: Sto puntando al patto.

0: Dragons. Allora, leggo testuale: immaginate sesso con questa canzone, quella degli Imagine Dragons che abbiamo ascoltato. Io me lo immagino con Patrizio, ascoltatrice di nome Michela, che si rivela così. Cosa vogliamo rispondere a Michela? Patrizio!
1: Rimango basito.
2: Va bene.
1: Però ha detto anche altro, ha scritto anche altro.
2: No,
1: c'erano anche complimenti per Sergio,
2: sì,
1: per te.
2: Ma ha detto: faccio ridere, dovresti vedermi nudo, ridi ancora di più.
1: Che scemo.
0: sì, c'erano dei complimenti anche per noi, ma il suo prefe sei tu. Allora, torniamo alle prime volte, Patrizio.
1: Sì, stiamo parlando di prime volte perché questo osservatorio Giovane Sessualità ha fotografato la prima volta tra gli 11 e i 16 anni, cioè un giovane su due in Italia ha un rapporto estremamente precoce. Vi stiamo chiedendo: qual è stata la prima volta che avete fatto zanzan le belle rane?
3: Io, ragazzi, se avete un attimo vi racconto la mia prima volta.
0: Sì.
3: È stata negli anni 80, premetto gli anni 80, per cui io avevo 17 anni, un po' bevuti tutti e due, e un po' fumati, dentro una Dian,
0: ecco,
3: una donna di 4 anni più vecchia di me, una ragazza più vecchia di me,
2: più grande,
3: e ridendo, scherzando, io mi sono trovato nudo in un attimo e lì è successo tutto quello che è successo. Sul più bello che abbiamo finito, questo parcheggio sotto i lampioni eravamo, sono arrivati i carabinieri,
0: ecco,
3: e ci hanno fatto uscire tutti e due dalla macchina nudi. Non ti dico le risate che si sono fatti questi due carabinieri.
0: Lo immagino.
1: È accaduto 40 anni fa, è accaduto anche a me.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Sono, ti hanno bussato al vetro?
1: Hanno bussato e eravamo completamente biotti, come si diceva una volta. No, mi solleva un sacco di ricordi. La Dian, la Due Cavalli, la Dian, ma vi ricordate quelle macchine lì? Avevamo quelle di macchine. La Renault 4.
0: Esatto, io l'ho sempre desiderata, la Dian, la Due Cavalli, ma non l'ho mai avuta, ero troppo piccola. Ma senti, ma ti hanno fatto la multa?
1: No, assolutamente. Hanno verificato i documenti che facevamo lì. C'erano tutti i vetri appannati. Noi ovviamente
0: appunto
1: eravamo in aperta campagna e c'è stato questo controllo subito con questa torcia puntata dal finestrino. Sono rimasto, mamma mia, che paura. No, io pensavo volessero salirci, mi sono spaventato un sacco.
2: Io pensavo volessero salire
1: ad allargare la situazione.
0: Ma smettila, Gaia, sono number one.

0: chiama, di solito poi non chiama nessuno quando fai così, chiamo io, no, deve chiamare lui, no, devo chiamare
1: si rimane lì a metà strada e poi va a finire che non chiama nessuno, hai ragione.
0: Bravo, bravo. Ah, maledetto orgoglio!
2: Caspita,
0: non c'è niente di personale.
1: No, no, no, no, assolutamente,
2: per niente,
1: assolutamente.
2: Vuoi balle?
1: Ti abbiamo stanato finalmente.
2: Ti abbiamo sgamato come un grillo, quella.
0: No, dico per un'amica. Allora, stavamo parlando di prime volte e ci sono i nostri ascoltatori che ovviamente ci tengono a raccontarci la loro prima volta. Okay. Sentiamo.
3: Ciao, volevo raccontarvi, se avete un attimo di tempo, l'esperienza della mia prima volta. Finita.
1: Ciao. Numero uno.
4: La combriccola di Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One.
5: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Anche con la nostra app.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
8: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
9: E le bollette a sorpresa.
8: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
9: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
8: Lo vedo, è uno spazio a 5.
10: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
11: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Radio Number One Meteo.
14: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, la Meteopat. Un saluto alle Meteopatine Canarie, capitanate sapientemente dalla nostra Manu Doriani. Ragazzacci e ragazzacce, l'estate ottobrina è pronta a levare le tende, perlomeno dall'Italia. Sì, arriverà di tutto, elefanti, zebre, leoni, chi più ne ha più ne metta. Arriveranno soprattutto piogge temporali, però, che daranno, come dire, un sapore più autunnale al tempo. Previsioni per la giornata di oggi: temporali ancora sul basso Tirreno, ma in attenuazione. Peggiorerà però al nord-ovest tra pomeriggio e sera, con nuovi rovesci temporali. Temperature in generale calo. Domani tempo instabile al nord e al centro. No, beh, ci sta, con altre piogge e altri temporali. Se, attenzione, si dovesse formare un occhio di bassa pressione sul Mar Ligure, come alcuni modelli in queste ore, alcuni modelli previsionali stanno indicando, beh, allora in quel caso il maltempo sarebbe ancora più intenso di quello che già è previsto e farebbe entrare, tra l'altro, anche aria più fredda, molto più fredda, dalla Valle del Rodano. A quel punto la neve potrebbe cadere sulle Alpi più settentrionali, localmente anche sotto i 2000 metri. Stiamo a vedere se questa opzione si attuerà nella giornata di domani. Venerdì comunque invece ci sarà un miglioramento al nord, a partire da ovest, ma il tempo che si soffermerà invece al centro e al sud. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
15: Sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
16: Radio Number number one.

0: Christmas.
1: Miss Italia, il singolo nuovo di Dito nella Piaga su Radio Number One. Sono le 9:30, ultimo focus di Pat Romano da ascoltare insieme.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale, il Dipartimento di Stato americano ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dettagli proprio sul decesso di questa giovane studiosa va a violare gli obblighi internazionali proprio in materia sanitaria. Insomma, c'è preoccupazione per questa peste polmonare. Parliamo adesso di cose più leggere. Torniamo a parlare di cibo. Ah, che bello, uno dei piaceri della vita, abbiamo detto. Dai Chuck di Hollywood a manager di una brigata di cucina che preparerà pasta e piatti mediterranei. È il destino che ha deciso di crearsi chi? Beh, l'attore 2 volte premio Oscar George Clooney. La star americana aprirà un ristorante italiano a Cotignac in Provenza la prossima primavera. L'intenzione di Clooney è quella di avviare un'attività di cucina italiana di alto livello. Ricordiamo che il legame tra l'attore americano e la cucina italiana non è un semplice vezzo, come dire, da star, ma un legame di amore nato nei primi anni 2000 con l'acquisto di Villa Oleandra all'Aglio sul lago di Como. Nel corso degli anni il divo è diventato uno dei migliori ambasciatori informali del cibo italiano proprio nel mondo. Tra i suoi piatti preferiti segnalo gli gnocchi al pesto, il risotto, in particolare quello con i funghi porcini e il tartufo, e poi anche la classica tradizionale pizza. La preferita invece della moglie, Amal, è la margherita con rucola, mentre Clooney in Sardegna è andato pazzo, lo voglio ricordare, anche per il pecorino sardo, il pane carasau e il mirto. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Your Face di Lady Gaga su Radio Number One, anche prime volte di grandi star della musica.
1: Sì,
0: perché
1: vero,
0: no?
1: Vero, ecco. Sorella, eccoci qua. Ciao Tony S.
2: Ciao Tony.
1: Bella bro. Ciao bella bro. Ciao Pat. La tua prima volta ce l'hai raccontata, sì, ma hai aperto il cuore nel fuori onda.
2: Mi immagino, certo.
1: Sì, è stato molto bello.
0: Anche a me.
1: Devo dire la verità, io ho scritto una canzone. L'ho scritta ieri, è un vecchio ricordo, se volete ve la faccio sentire.
2: Dai, volentieri.
1: Andiamo di musica, vai.
2: Vai.
0: Vediamo l'ora.
1: Yo.

0: tutto quanto profumo playlist, pure il telecomando. Poi è successo, non so come dire, il mio strumento mi ha fatto fallire.
1: Aia.
2: Caspita.
1: È andato in bianco. Oh.
0: No, beh, non si dice così, però è brutto, ho detto così.
2: Ho un suggerimento, cambierei grillo con mandrillo.
1: È vero, ci sta. Perché
2: sudavo come un mandrillo.
0: Ma il mandrillo poi fa bella figura.
2: Esatto, hai ragione. Grazie Tony, grazie. Grazie Tony, come sarebbe triste la nostra vita.

0: quelle che mi piacciono di più di Annalisa, anche se ne ha fatte tante, sono tutte molto molto belle. Si chiama Maschio su Radio Number One. Maschio, maschio, come sei maschio. Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One, ed è proprio una grande canzone, mamma mia. 1990, siete curiosi di sapere cos'è? Allora,
1: sì,
0: restate con noi.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
9: Iperceramica.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Disappear, il pezzo degli In Excess su Radio Number One. Ve l'avevo detto io che oggi i nostri programmatori si sarebbero superati. Standing ovation! Yeah. Quattro manine. Allora, no, era il 1990, appunto, per questa grande canzone degli In Excess, che è stata scritta esattamente un anno prima, nel 1989, durante un'esperienza che Michael Hutchence e John Parris avevano deciso di fare insieme. Sono andati a vivere a Hong Kong per un periodo. Sì, così, insomma, questa esperienza di trovarsi in una megalopoli caotica, affollata, appunto, come Hong Kong, ha ispirato l'idea, appunto, di fuga e intimità della canzone che abbiamo appena ascoltato. Questo era il mio piccolo pippone. Bene. Ma voi avete mai fatto un'esperienza di vita, non lo so, all'estero, comunque in un'altra città?
1: Valgono le esperienze anche di un mese? O è troppo breve come esperienza?
0: Sì, no.
1: Allora certo, sì, perché? A Londra, in Galizia, vicino a Vigo, e in Russia, a Togliatti. Circa un mesetto,
0: però,
1: per tutte e tre le località. Sì.
0: Ma sei andato per trovare delle fidanzate oppure sei andato?
1: Allora, a Londra per studiare l'inglese, ma era tutto fuorché studiare l'inglese, nel senso che poi partecipavo alle feste che certo venivano organizzate dagli studenti. In Galizia presso un amico, ero in crisi esistenziale e lì ho ritrovato me stesso, anche lì attraverso dei percorsi virtuosi.
0: E non parli una parola neanche di spagnolo.
1: No, troppo, il pulpo alla gallega me lo ricordo. E a Togliatti, sì, con una ragazza conosciuta ai tempi, attraverso tra l'altro dei circuiti mediatici italiani, sono stato un mese in Russia, sì.
0: E non parli una parola anche di russo?
1: No, no, assolutamente. No, non è
0: mai, che belle le esperienze studio di Pat Romano. E tu, dopo pure chiederlo, però te lo chiedo, non posso non farlo, Sergio?
2: No, poca roba, semplicemente qualche settimana di vacanza in giro per l'Europa, ma cercavi di farti capire un po' con l'inglese, punto.
0: Punto. E certo, magari tu hai imparato la lingua del posto invece.
1: Non si pronuncia, però attenzione, no, che significa che ha avuto le stesse esperienze.
2: Mi divertiva provare a farlo e loro dall'altra parte ridevano sempre perché sembravo molto Totò, no, io volevo un savoir, però hanno apprezzato sempre l'impegno, devo dire la verità.
0: Certo, esatto, non avete scritto canzoni come Disappear comunque.
2: No, purtroppo no.
0: Magari qualche lettera d'amore, qualche poesia. Bene.

0: Passion Zero, il pezzo nuovo di Taylor Swift su Radio Number One. Vedo Pat Romano, gli viene la faccia da fava quando c'è una fava di
1: c'è la fava di focus.
2: No, stavo leggendo questa notizia molto interessante che riguarda la longevità. È stato scoperto in Sardegna questo nuovo borgo della longevità. Qui le donne hanno il triplo delle chance di arrivare a 100 anni, al secolo di vita. Si chiama questo posto Bolotana, è in provincia di Nuoro. Il 14% di chi raggiunge i 70 anni arriva poi al secolo di vita. Pensa un po' che la media italiana è del 3-5%. Quindi andate tutti a Bolotana e vivrete 100 anni. Campate 100 anni. I segreti sapete quali sono? Predisposizione genetica, va bene. Vabbè. Stile di vita attivo legato agli spostamenti quotidiani a piedi. Ecco, ogni tanto far andare i piedini. Alimentazione semplice, basata soprattutto su prodotti vegetali coltivati localmente. Chilometro zero e via.
1: Oh, allora non c'è neanche bisogno di camminare perché sono a chilometro zero.
0: Senti, ma dimmi un po', l'alcol bevono?
2: Sì, whisky, quello prodotto nello spazio, invecchiato nello spazio, quello di cui abbiamo parlato prima, certo.
0: No, perché ci siamo, nel senso che ho tutte le caratteristiche che hai detto, a parte il fatto che alzo il gomito, diciamo.
2: Vabbè, ma ci sta, ma non è quello che rovina la media, no.
0: Se
2: no,
0: aiuta
2: no.
0: O penalizza?
2: No, aiuta, ecco. Secondo me aiuta.
1: Aiuta.
0: Va bene, perfetto. E allora andiamo tutti a?
2: Bolotana.
1: Bolotana.

0: Rise di Beyoncé, l'ultima canzone di oggi per la combricola di Radio Number One. Che bello, che chiusura col botto. Grazie, Pat Romano.
1: Grazie a colui che ha imitato Iginio Massari, brava Giovanna, Tony S. E l'unico inimitabile Serchio Sironi.
2: E soprattutto grazie a lei, quella che comincia con la feta e finisce con la feta nel 2032. Manuela Doriani.
0: Ci sono gli spacca notizia domani.
2: Amici, ci sono giornate in cui non succede niente e già questo è un ottimo risultato.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182. Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
8: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
7: Scontata!
9: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
7: Più scontata!
10: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
11: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10 un minuto, ci sono le notizie.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio Number One Notizie.
15: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano 2 morti e 7 feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. 5 persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marisen, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo Internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
16: Back.
13: H Notizie, solo su Radio Number One.
12: 4 minuti dopo le 10, buon mercoledì 7 ottobre a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacchi Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
16: Buongiorno, oggi Milano non con il solito sole mi ha accolto, ma con qualche goccia di pioggia, ma non erano così le previsioni del tempo.
12: Io però che ci vivo tutti i giorni, infatti mi porto l'ombrello dietro, perché ormai so che c'è la nuvola, ma questa non è tanto la nuvola di Fantozzi, è un cielo che ci accompagnerà per le prossime ore. Allora, oggi abbiamo deciso di iniziare parlando di soldi, di conti correnti.
16: Iniziamo più o meno sempre parlando di soldi, ma in questo caso sono soldi risparmiati, per chi ancora riesce a risparmiarli.
12: Intanto partiamo subito, come sempre, con la nostra musica number one.
13: Gli Spacca Notizie.

0: Agitare Coca-Cola, questo è l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso ad aprire il nostro appuntamento di oggi qui a Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, parliamo di conti correnti, andremo un po' a sfrugugliare, diciamo, nei soldi, nelle cose private di noi italiani, anche per capire un po' come, diciamo, è divisa un po' la geografia dei risparmiatori, perché anche dall'analisi, insomma, di questi conti correnti si vede che c'è un grosso divario tra il nord e il sud. Poi bisogna vedere, insomma, perché non tutte le persone depositano i soldi in banca. Per esempio, la Sicilia, che è in coda, potrebbe avere dei risparmiatori che i soldi li mettono sotto il materasso.
1: Però questo non c'è
0: non c'è nell'articolo.
1: Nell'articolo e nemmeno nella statistica. Come al solito, alle medie, il solito discorso del pollo, no? Quando si dice mezzo pollo a testa, è ovvio che ce n'è uno che ne ha uno intero e uno che ne ha zero. Quindi anche in queste medie di soldi ci sta questo ragionamento. Il deposito bancario medio per abitanti in Italia raggiunge 19.812 euro, con una crescita del 4,3% rispetto al 2021, ma la media nazionale, insomma, è differente tra nord e sud. A nord si arriva fino a 22.000, a sud fino a 13.000 e 10.000 euro, a seconda che siano isole sud Italia. Quindi c'è ancora un divario abbastanza netto tra le regioni italiane.
0: Allora, la graduatoria, il Trentino Alto Adige è in testa, abbiamo detto, la Sicilia in coda. La Sicilia registra 12.444 euro pro capite, mentre la Calabria si attesta a 14.202 euro. Poi c'è anche la classifica, diciamo, provinciale. Beh, che quella evidenzia invece la concentrazione maggiore nel settentrione d'Italia, anche se Milano, fra le città che sono prese in esame, che sono Bolzano, Milano e Piacenza, registra uno stop, ma insomma, anche perché il costo della vita è abbastanza aumentato, quindi è difficile riuscire a mettere via dei soldi, no? A risparmiare. No,
1: ci sta. Poi noi abbiamo dato il numero, insomma, la media dei soldi in banca, però se si guarda la crescita, pur basso, la crescita maggiore negli ultimi tempi è stata proprio al sud, forse perché erano molto indietro prima, sono ancora indietro, però sono cresciuti del 13%, invece al nord ormai questo risparmio cresce di pochissimo, quindi recupera un pochettino sud, ma c'è ancora molta molta distanza. Bolzano, insomma, quindi tutti con i soldini in banca.
0: Bolzano, sì. Devo dire che è sempre presente nella classifica delle città dove si vive meglio, dove ci sono più strutture ricettive di un certo tipo, dove le persone hanno accesso a cure in maniera più facile. È una città dove si vive bene e a quanto sembra anche la città dove si risparmia di più.

0: Agnes, Release Me, la musica di Radio Number One. Negli spacca notizie, un po' perché siamo curiosi di sapere quanto gli italiani risparmiano e un po' perché, viste le cattive acque nelle quali ci muoviamo negli ultimi periodi, siamo andati a leggere questo articolo su Corriere della Sera che ci dà un'indicazione molto chiara di come a livello territoriale gli italiani risparmiano. C'è stato un aumento dei risparmi a sud, questo lo dobbiamo dire, ma secondo le analisi che sono state fatte, questo non vuol dire che a livello territoriale, a livello di impresa ci sia stata una crescita. Potrebbe solo voler dire che per esempio le persone, vista la situazione anche geopolitica internazionale, è preoccupata di quello che potrebbe accadere e quindi risparmia un po' di più, il famoso non si sa mai, metto via qualcosa.
1: ci sta, infatti gli esperti dicono il benessere poi si traduce nella modalità con la quale vengono spesi quei soldi. Il risparmio non è necessariamente una società che va avanti. Completando la classifica delle province dopo Bolzano, Milano, Piacenza, ci sono Sondrio, Trento, Lecco, Belluno, Monza della Brianza. Attenzione, al decimo posto c'è anche Isernia. Quanti abitanti ha Isernia? Pochissimi, no? No. Però è comunque lì, al decimo posto dopo Bologna che è al nono. Queste sono le province dove si risparmia di più.
0: Sì, diciamo che poi c'è anche la classifica delle banche che hanno, come dire, più conti di deposito degli italiani, però ti dirò che io sono curiosa di sapere se ci sono ancora gli italiani che lasciano sì una parte di risparmio in banca, ma anche una parte di risparmio nelle cassaforti di casa. Oddio, in certe zone non è assolutamente raccomandabile, secondo me più nessuno, e anche chi ce lo ha naturalmente non ce lo scriverà in questo momento. Però sarebbe curioso andare a capire a livello geografico se per esempio queste persone che al sud, questi cittadini italiani, decidono di risparmiare un po' meno, no? Rispetto ai risparmiatori del nord, in realtà magari i risparmi ce li hanno ma li mettono da un'altra parte. Dipende anche da che cifra stiamo parlando, è chiaro,
1: infatti. Io non lo so, guarda, ormai con la paura che hai, insomma, che te li portino via, li prendi, li metti in banca, no? Investi. Cioè,
0: sì, tenerli
1: a casa
0: soldi.
1: Io avrei una paura quando mi capita, non so, mia mamma, il compleanno, 300 euro. Io dico, oh madonna, ho già paura a tenere quelli lì, figurati 10.000 euro, 5.000 euro, 3.000 euro nel cassetto, no?
0: Vabbè, però ci sono dei nascondigli che sono sicuramente, come dire, magari un po' meno battuti dai ladri, dagli abitué. Boh, se ve lo sentite di dircelo, fateci sapere il vostro nascondiglio preferito, sempre che lo abbiate, naturalmente. C'è Lazza.

0: Eccolo qua, Lazza, buio davanti, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizia. Allora, ci sono dei messaggi, magari li ascoltiamo tra poco, visto che vi abbiamo chiesto di farci sapere se voi i vostri risparmi li mettete tutti in banca o invece li distribuite, per esempio, in nascondigli segreti nella vostra casa.
1: Ma hanno detto nascondiglio proprio, cioè io li metto sotto il vaso.
0: Sono rimasti un po' vaghi, qualcuno ha detto meglio di no, okay. Però dai, tra poco torniamo insomma su questo argomento degli italiani che risparmiano e si sta accorciando il divario tra nord e sud.
2: Gli Spacca Notizie.
3: Donne, è arrivato al barlumino.
4: Sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vedo.

0: non so nulla, eh?
1: Non mi meraviglia, mio Sire.
0: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
2: Però si poteva far meglio.
3: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove

0: Di risparmi, ma c'è ancora divario tra nord e sud. Forse i risparmiatori i risparmi li mettono anche da qualche altra parte, magari in casa.
1: Sì, poi dobbiamo anche dirlo, questa predisposizione al risparmio non è esattamente uguale a una maggiore qualità di vita, perché evidentemente chi guadagna di più poi magari i soldi li spende anche in cose belle, no? Quindi bisogna capire se sta meglio uno che si compra una Ferrari e una moto o chi li mette in banca. Cioè questo è aperta come discussione.
0: Allora, sentiamo che cosa hanno detto i nostri ascoltatori.
2: Io ce l'ho un nascondiglio in casa mia dove metto i miei contantini da tenere, sai, non si sa mai, anche perché non ho voglia, ma io non avendo il banco ma vicino, non ho voglia di tribulare, però non posso dirlo. Perché
0: no, non ce lo devi dire.
2: Perché mi copiano non diventa più una cosa particolare, secondariamente perché... è una cosa che si faceva tanto tempo fa e non credo che i ladri moderni adesso siano in grado di capire, di trovare, quindi lasciamo il segreto.
0: Bene, sai che ci hai stimolato un po' di curiosità?
1: Cioè è un nascondiglio che si utilizzava tanti anni fa, sì. E che i ladri moderni non sanno?
0: No, secondo lei no, e quindi però noi non insistiamo perché non si può dire.
3: No, allora, per quanto riguarda la città di Bolzano come migliore dove si risparmia, ci credo anche, perché comunque ricordiamoci che Trentino Alto Adige è una regione autonoma, quindi dà anche tante agevolazioni a chi ai residenti, e lo so per certo perché anche mia sorella per un periodo ha vissuto là e hanno ristrutturato casa e gli hanno dato 30.000 euro a fondo perduto, quindi cioè dà comunque delle agevolazioni, degli aiuti ai propri residenti. Io per quanto riguarda i risparmi, anni fa non li mettevo in banca perché la banca comunque ti dava dei tassi di guadagno molto bassi, sì. Io ho investiti in polizze di assicurazione che tipo vita, quelle cose lì, che ti davano anche molto molto di più.
0: Ecco, ci sta. Insomma, dai, c'è qualcuno che anche ci ha scritto, a dire il vero, più di uno, che con la banca magari fanno degli investimenti dove si può guadagnare anche qualcosa, sì. E una parte si tiene anche in casa. Ma naturalmente nessuno ci ha dato, come dire, la mappa del tesoro della propria abitazione. Ci mancherebbe altro.

0: Tu cosa fai questa sera? Questo è l'ultimo singolo di Noemi in diretta qui su Radio Number One e gli spacca notizie. Rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è una grande, direi grandissima canzone. Poi parliamo di un po' di polemiche legate a queste serie TV che vengono mandate in onda con troppe interruzioni.
1: Non sono più abituati. Miei figli addirittura non la guardano neanche, cioè non concepiscono la pubblicità, ma anche noi più o meno.
0: E il pubblico insorge.
1: Sì.
0: Ne parliamo tra poco qui negli Spacca Notizie.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
11: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
11: E di interessi?
7: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Alba Chiara, Vasco Rossi, grande protagonista del nostro spazio dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro, due giorni fa, il 5 di ottobre, era giornata mondiale degli insegnanti, Vasco Rossi ha fatto un bellissimo post dedicato al suo professore di italiano che si chiamava Farinelli, al quale lui ha detto di dovere moltissimo. E ha scritto: dal mio professore di italiano ho imparato che nella vita l'onestà e la sincerità possono essere sempre d'aiuto. Quando sei alla frutta con le spalle al muro, tanto vale ammetterlo, spesso è proprio così che trovi una via d'uscita. Beh, e sono avuto un sacco di like.
1: Che bella gratifica, insomma, una per bella un insegnante. Dedica. Penso che la massima ispirazione per un insegnante sia proprio, insomma, essere ringraziato a posteriori da un proprio alunno diventato adulto. Allora parliamo di questa tendenza, diciamo che questo è un fenomeno ormai sociale. Parliamo di questa serie TV, Tutto l'amore che resta, con Raul Bova, che va in onda sulla Rai, ma in questi ultimi tempi, non solo in questa serie TV, la gente comincia a mostrare insofferenza per due cose. Una, per l'orario della prima serata, che ormai è diventato, no, le 22, sempre più tardi, e secondo, per la pubblicità. Non siamo più abituati a vedere un film, una serie TV con la pubblicità di Rai e Mediaset. Qui, ragazzi, fioccano,
0: sì, in realtà,
1: proteste incredibili.
0: Diciamo che il nodo è un altro, cioè che noi ormai con i canali a pagamento siamo abituati a scegliere noi quando fermarci, noi quando continuare a vedere una serie, e il fatto di subire dalla rete pubblica degli spazi di pubblicità che non possiamo stoppare, che non possiamo scegliere di inserire in determinati orari, manda fuori di testa il pubblico, che ormai è talmente autonomo e indipendente nelle scelte che non ce la fa più. Mentre anni fa, quando non c'erano ovviamente tutti questi canali a pagamento e quindi insomma, la scelta era ovviamente molto molto meno ampia, la TV era un rito collettivo, no? Ci si metteva lì davanti con tutta la famiglia a vedere un programma, di solito 1/2, che avevano grande successo di pubblico. Adesso in realtà è completamente cambiata la fruizione, no? Per cui tu ti puoi mettere una sera a vedere un pezzetto di programma, poi non riesci e lo vedi magari nel giorno successivo.
1: Certo, però su Rai Mediaset questa cosa non puoi fare, questa cosa qua fa arrabbiare tantissimo gli italiani. Un dato interessante: in questo momento ci sono 45 milioni di televisori nelle abitazioni degli italiani, però 75 milioni di schermi connessi tra iPad, computer, telefonini, quindi l'offerta è davvero boom, esplosa, e anche la modalità, insomma, di fruizione di queste serie TV, dei film.
0: Però insomma, credo che ci siano alternative, nel senso che la Rai, la serie TV è quella lì, quelle sono gli stacchi, diciamo, le pause pubblicitarie, a meno che uno poi non decida di vederselo poi successivamente in replica, e allora a quel punto puoi decidere di vedertelo, no, in streaming
1: su Rai Play, magari.
0: Sì, adattando la serie TV alle tue esigenze e non viceversa, che è un po' la cosa che dà fastidio. C'è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo

0: Travis, Eloy Black, Wake Me Up. Allora, stavamo parlando delle tante pubblicità, in questo caso della RAI, quindi della TV di Stato, che il pubblico televisivo non ama più di tanto, perché non è più abituato, diciamo, ad avere una sorta di pausa pubblicitaria imposta adesso con le televisioni, con le TV a pagamento. È il pubblico che sceglie come adattare la TV al proprio stile di vita, no? Alle proprie abitudini, alle proprie pause. E quando si trova di fronte, diciamo, a questo meccanismo inverso, va in tilt, e quindi sono arrivate, come nel caso della serie TV di Raul Bova, un sacco di proteste.
1: Allora, i giovani non sono proprio abituati, quindi contestano questa cosa qua, te lo dico per esperienza diretta, ma anche la gente che ha qualche anno in più non è più abituata, perché la comodità, insomma, delle piattaforme ormai supera nell'utilizzo la RAI o Mediaset, che però campano anche di pubblicità, quindi voglio dire, non c'è tanta alternativa.
0: Allora, rimanete con noi, perché tra poco vi portiamo invece a Piacenza, dove si sta polemizzando questa volta su una mensa scolastica, per il cibo che si mangia, anzi che non si mangia.
1: Sì, salumi, insomma, è un po' di polemica c'è.
0: Tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
6: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Una buona mattinata a tutti voi. Radio Number One, minuto alle 11. Ci sono le notizie.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Radio Number One Notizie.
11: Una buona giornata da Patrizio Romano. Israele, minuto di silenzio per i familiari delle vittime nei luoghi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani 3 anni fa, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29, ora locale, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuto nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. Il Dipartimento di Stato americano ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Condannata con rito abbreviato a 2 anni e 4 mesi, Caterin Alvarez, mamma di Cata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa da Firenze nel giugno 2023 e che era finita al centro delle cronache. La madre era imputata di lesioni per aver ferito con un coltello nel novembre di quell'anno un'altra donna durante una serata in discoteca. Colpi al soffitto e altri dispetti per zittire il vicino. Chiesta la condanna per stalking condominiale. Sentenza attesa il 19 di ottobre. Accade a Mondovì, nel Cunese. Una donna si sarebbe ribellata al condomino rumoroso bussandogli ripetutamente a porte e muri, gettandogli via i pacchi postali e spargendo l'immondizia sulle scale, insieme a sale e aghi di pino. Dai Chuck di Hollywood a manager di una brigata di cucina che preparerà pasta e piatti mediterranei. È il destino che ha deciso di crearsi l'attore, 2 volte premio Oscar, George Clooney. La star americana aprirà un ristorante a Cotignac, in Provenza, la prossima primavera, con l'intento di avviare un'attività di cucina italiana di alto livello. Amico, tornerai più forte di prima, ti auguro una rapida guarigione. Con queste parole lo spagnolo Carlos Alcaraz ha commentato il video in cui Yannick Sinner ieri ha ufficializzato lo stop sino a fine stagione. Ultima storica partita di Messi con la nazionale argentina, tra lacrime e tantissime emozioni. Nella sfida vinta 3-0 contro il Benin, per Leo un gol e doppio assist, uno dei quali per Nico Paz. Dopo il match, le parole commosse del fuoriclasse: ho realizzato i miei sogni con voi, giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che possa capitare. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Filippo. Purtroppo la lavatrice ha allagato il salotto.
13: Evviva!
12: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
13: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
14: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
15: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.

0: L'ultimo singolo di Elisa si intitola Kintsugi, alle 11:06. Buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, c'è un po' di polemica a Piacenza, città nella quale vi portiamo, che poi conosciamo benissimo perché insomma ci sono, diciamo, degli alimenti che noi amiamo moltissimo. Però è stata presa questa decisione, ma vi spieghiamo anche perché: via la carne di maiale dal menù delle mense della scuola. Sono in delle fazioni politiche, perché tutti subito hanno pensato, ecco, per problemi religiosi magari legati ad alcuni bambini, avete deciso di prendere questa decisione. Ma in realtà il comune ha subito precisato che la religione non c'entra, ha a che fare in realtà con la sicurezza dei bambini.
1: Sì, no, il comune ha fatto una dichiarazione, adesso lasciamo perdere appunto i temi religiosi, però anche su questa dichiarazione io non so insomma che tipo di reazione potreste avere voi. Allora, il comune ha detto: abbiamo tolto la lonza, no, la lonza di maiale, perché è troppo stopposa, e con la coppa, buonissima tra l'altro, c'è stato un episodio di soffocamento. E quindi, sai, di fronte a questa spiegazione qui, loro guardano alla salute dei bambini, alla sicurezza. La lonza di maiale l'hanno sostituita con il vitello. Allora, sulla coppa che può soffocare, non lo so, però evidentemente può capitare anche questo, non lo so. Mi sembra, i produttori di salumi non l'hanno presa bene, ovviamente.
0: No, i produttori di salumi l'hanno presa malissimo, perché hanno detto: beh, sono stati tolti dalle mense i prodotti che sono considerati un'eccellenza del territorio, ma un'eccellenza italiana. È anche vero però che c'era già stato un caso di soffocamento, insomma, i bambini quelli piccoli, magari l'affettato, quello un po'
1: sì,
0: più duro,
1: grande, sì.
0: È un po' difficile, diciamo, da masticare, e per evitare di andare incontro a dei problemi hanno deciso di toglierlo dal menù. Magari si possono trovare, diciamo, delle alternative. Tra l'altro, siccome è stata presa di mira la sindaca, che ad un certo punto di Piacenza ha festeggiato il suo compleanno facendosi questo video dove praticamente mangiava un panino con dentro la coppa, quindi a smorzare le polemiche, perché dice: è stato montato un caso sulla mia persona, ma non sono io a decidere che cosa si può mangiare nelle mense scolastiche oppure no.
1: Ma lei ha fatto bene a mangiarsi il panino con la coppa, almeno ha fatto capire insomma che non è una scelta religiosa, anche perché per insomma tutti i bambini musulmani è già previsto un menù, quindi è stata ecco, sto pensando, sì, insomma hai ragione, forse la fettina è un po' troppo grande, il bambino piccolo no rimane lì soffoca, non lo so, è che la coppa è talmente buona,
0: lo so,
1: che mi viene male a toglierla dal
0: però
1: menù,
0: secondo me anche ai grandi succede, secondo c'è per esempio quella fetta di pancetta grossa che insomma fai fatica a masticare, la devi tagliare, bisogna stare attenti
1: con la pancetta di più che con la coppa probabilmente,
0: però può essere, secondo me, che magari i bambini un po' piccoli abbiano avuto, diciamo, dei problemi. Ci torniamo tra poco, c'è Katy Perry.

0: Gangsta Girl, la voce è quella di Katy Perry, in diretta qui a Radio Number One negli Spacca Notizie. Siamo entrati dritti dritti in questa polemica che è stata sollevata a Piacenza, ma adesso diciamo che per il bene di tutti sarebbe meglio spegnere queste polemiche. Si è tolto la carne di maiale con affettati vari dalle scuole per il rischio di soffocamento dei bambini, magari anche quelli più piccoli, visto che c'era stato un episodio, ma non bisognerebbe strumentalizzare questa decisione, come ha detto giustamente la sindaca, che si è fatta questo video molto carino per festeggiare il compleanno. Si è mangiata questo panino con dentro la coppa piacentina, che è, era e rimane un'eccellenza del territorio. Quindi lei ha detto: per favore, queste polemiche basta, perché sono assurde.
1: Ma poi è venuto fuori che tra l'altro questo menù è provinciale ed è in vigore anche in alcuni comuni amministrati, in questo caso anche dalla Lega, che si era subito messa in movimento per motivi religiosi, che invece non c'entrano nulla, contro questa sindaca. È un menù provinciale definito da nutrizionisti, e quindi insomma, che piaccia o non piaccia, abbiamo capito insomma che il concetto è quello della sicurezza per quanto riguarda la fettina di coppa. Sei bambini solo da soli, quindi vogliono evitare anche quel piccolo rischio. Sulla lonza di maiale, la fettina, dicono che è stopposo, evidentemente avranno avuto un po' di proteste dei bambini, non lo so. Mi piace molto la lonza di maiale,
0: no,
1: però,
0: no, beh,
1: però vabbè, la mangeranno da grandi, la mangeranno a casa con i genitori, no? Voglio dire, si può anche sopravvivere.
0: Allora, diciamo che le spiegazioni che sono state date non hanno convinto, anzi hanno fatto storcere il naso al consorzio dei salumi DOP Piacentini. Ha parlato proprio il presidente, che si chiama Antonio Grossetti, che dice di aver preso la notizia dagli organi di informazione locale e di aver immediatamente chiesto un incontro proprio con la sindaca di Piacenza, la famosa sindaca che poi si è fatta il video con il panino con dentro la coppa piacentina. Vedo dai messaggi che non tutti sono convinti che non abbia a che fare con una questione religiosa, però precisiamo, per dovere di cronaca, che nelle mense esiste già un menù per tutti i bambini che per religione non possono mangiare la carne di maiale. Quindi non è per questo che è stata presa questa decisione.
1: Insomma, come la risolviamo questa cosa? Fettina più piccola, fettina più fine? Come la risolviamo?
0: La coppa tritata potrebbe essere.
1: La coppa tritata.
0: Lo so, magari qualcuno può arricciare il naso, quelli più grandi, quelli più adulti, quelli più piccoli, potrebbe essere una via di mezzo per non rinunciare ai prodotti locali e riuscire a mangiare la coppa piacentina, no? Però io mi immagino un bambino piccolo che magari e poi ripetiamo, c'è stato già un caso di soffocamento, no?
1: Molto molto brutta quella. La mangeranno a casa, io dico, con i genitori, se a casa tranquillo ti mangi la tua bella coppa nel weekend, no?
0: Però vediamo se si risolve questa querelle, perché ci sono rimasti molto molto male. C'è Ed Sheeran,

0: Mark and Cremont con Serena Brancale e The Colors alle 11:20 minuti in diretta qui a Radio Number One negli spacca notizie. Ricordate che tra poco alle ore 12 verrà a trovarci Malika Ayane, che sarà con noi e ci racconterà del suo ultimo album Cicale
1: e anche del tour che partirà proprio tra poco in autunno. Allora, previsioni del tempo: l'autunno ufficialmente è arrivato, eh? Questa è la prima dichiarazione forte di questa mattina.
0: Molto bene, tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia: Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite. L'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
2: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
3: E le bollette a sorpresa.
2: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
3: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
2: Lo vedo, è uno spazio a 5.
4: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Ehi, hey, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
10: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
9: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
10: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
11: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
12: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
11: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Radio Number One Meteo.
15: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. Nuvole su gran parte d'Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Al mattino piogge sparse su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, anche un po' in Lombardia, carattere più isolato anche in Lazio e Campania. Nel pomeriggio piogge sparse per lo più deboli su tutto il nord-ovest. In serata piogge su gran parte del nord, compreso anche il centro con la Toscana. Temperature in calo per domani. Giovedì molte nubi e piogge per gran parte della giornata al centro nord. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
16: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com

0: L'ultimo singolo di Olivia Dean si intitola Baby Steps. Siete con Radio Number One negli spacchi notizie. Fa un po' impressione, devo dire, parlare adesso di riscaldamento, perché torniamo indietro a luglio, quando eravamo disperati dal calore che non se ne voleva andare. Tutte le persone che si incontravano per strada erano lì a dire: non vedo l'ora che arrivi l'autunno, quel bel frescolino. Adesso incredibilmente siamo arrivati all'autunno e ci siamo, non dico quasi dimenticati del caldo estivo, ma stiamo per darvi le date dell'accensione del riscaldamento. Chi l'avrebbe detto?
1: Allora, come al solito è diviso in zone, le zone d'Italia insomma hanno tante date diverse. Abbiamo questo 15 ottobre che riguarda la zona E, che è quasi tutto il nord Italia, quindi 15 ottobre è la prima data di riferimento, ad esempio per Milano, Torino, Bologna, Venezia, Genova per esempio l'1 novembre, un pochettino più avanti. Ovviamente ci si sposta al sud e la data si sposta un po' in avanti, no?
0: Più o meno, diciamo, nelle zone montane del sud potrebbe essere sempre quella del 15 di ottobre, dove fa decisamente più freddo. Nelle zone prevalentemente del centro Italia si va un po' più avanti, al primo di novembre. Poi dipende, perché il comune in questo caso può intervenire a seconda se, insomma, le temperature sono più alte o sono invece più fresche. Si può anticipare o posticipare. Per esempio l'Emilia Romagna ha deciso comunque di posticipare di 2 settimane l'accensione dei termosifoni, quindi al primo di novembre. Veniamo alle temperature. Gli ambienti, diciamo gli edifici ad uso civile, il limite è generalmente di 20 gradi con una tolleranza di 22, per cui si può tenere, diciamo, il riscaldamento a 22 gradi, mentre per gli edifici destinati ad attività industriali, artigianali o simili, il riferimento è di 18 gradi, sempre con una tolleranza di 2 gradi. Non c'è mai scritto sui negozi, perché sai che d'inverno, per esempio, qua a Milano abbiamo questi enormi negozi dove c'è la porta aperta, tu entri, c'è una temperatura sahariana e c'è questo riscaldamento veramente altissimo.
1: È esattamente il contrario dell'aria condizionata d'estate, cioè c'è sempre il salto d'estate in un modo, sì, d'inverno in un altro. Ecco, poi secondo me a questi dati che abbiamo fornito in questo momento dovranno essere essere accoppiati a quelli delle bollette, perché nel momento in cui arriveranno le prime bollette, secondo me questi ipotetici 20-22 gradi, sì, potrebbero anche scendere a un bel 19 in casa con il maglioncino. E poi chi ci riesce, chi non ci riesce, però se le bollette saliranno del 38%, come hanno detto, ragazzi, bisogna abbassare la temperatura.
0: Tutti avranno sicuramente improvvisamente caldo, cioè Amy Winehouse.

0: Fulminacci con Stupida Sfortuna. Sono le 11:39 minuti in diretta qui a Radio Number One negli Spacca Notizie. Rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi vi portiamo ad un funerale.
1: Vi spieghiamo come farvi escludere dall'eredità. È un metodo quasi infallibile questo.
0: Anche se molto discutibile, sì. Molto discutibile questa esclusione dall'eredità. Ve ne parliamo tra poco, come sempre qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: musica di Radio Number One. Grande attesa c'è per i Coldplay, visto che tra novembre e dicembre dovrebbero essere pubblicate le date di questo tour incredibile che li porterà in giro per il mondo. Sono previste tappe in Europa e probabilmente anche in Italia.
1: Con o senza sorteggio lo scopriremo.
0: No, vabbè, sorteggio non è per tutti.
1: Guarda, io aspetto qualcuno che andrà a copiare gli Oasis. Guarda, io secondo me la copiano quella cosa lì. No, è venuta troppo bene, secondo me.
0: Sì,
1: no.
0: Ma insomma, qualcuno l'ha abbastanza criticato.
1: No,
0: eh?
1: dal loro punto di vista, la pubblicità.
0: Sì.
1: Però vediamo,
0: sì.
1: Dai.
0: Allora, in attesa che i Coldplay pubblichino le loro date per questo tour 2027, vi raccontiamo quello che è accaduto a questo signore che va al funerale del papà a Londra, dunque siamo a Londra,
1: sì.
0: Ci va diciamo con un atteggiamento un po' strano, nel senso che almeno la famiglia lo accusa di averlo visto troppo così con il sorriso, troppo sollevato e soprattutto con in testa un cappello scozzese.
1: Fatto sta che questo signore che adesso ha 67 anni è stato escluso dall'eredità. Allora, non voglio pensare che sia solo un cappello scozzese e magari, non so, un atteggiamento un po' rilassato, un sorriso ad averlo escluso dall'eredità. Lui dice che l'altro fratello, che invece ha ricevuto l'eredità probabilmente negli ultimi anni, no, aveva convinto il padre a non lasciare i soldi al fratello maggiore. Fatto sta che questo sorriso di troppo, questo atteggiamento troppo rilassato, evidentemente non è piaciuto. Vediamo,
0: no.
1: Il giudice adesso deve valutare. Dai, no, non voglio pensare che per un ma lui perché sorrideva e perché si è presentato con questo cappello da scozzese?
0: Magari voleva salutare il papà con un altro tipo di atteggiamento, però lui ha accusato il fratello minore,
1: sì,
0: di aver un po' così diciamo messo alle strette il papà quando era ancora in vita, parlando male, sai, quelle diatribe, no? Quelle,
1: certo,
0: storie brutte di litigi tra fratelli, convincendolo probabilmente mentre ancora il papà era in vita a non lasciare in eredità nulla al fratello maggiore, quando quello minore è quello che, a quanto trapela, ha sperperato i soldi del papà, capito?
1: Comunque, nel dubbio, se avete una grande eredità, non dico anche da genitori, da nonni, cioè voi andate belli, no?
0: Sì, precisi, puliti.
1: Precisi, sia mai che un sorriso di troppo o un look
0: un po'
1: no?
0: Così,
1: sopra le righe, le condizioni, poi il ricevimento dell'eredità.
0: Secondo me non l'avrà vinta però, il fratello minore, nel senso che ci sembra un po' poco per diseredare il figlio maggiore. C'è sombra.

0: Bastille Pompei, la musica di Radio Number One, in diretta qui degli Spacche Notizie. Allora, è già arrivata Malika Yan, che tra poco sarà con noi, sta smangiucchiando. Sì. No, per non venire meno alla tradizione di quando viene a trovarci.
1: Certo, fa bene. Starà con noi una mezz'oretta, anche di più, insomma, abbiamo tante cose da chiederle, tra pochissimo.
0: Qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, a pochi secondi alle 12, tra poco le notizie.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Radio Number One Notizie.
13: Ben ritrovati da Danny Nardi. Sono 450.000, secondo i sindacati, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Scontri a Parigi a margine del corteo che ha visto la partecipazione di oltre 40.000 persone. Tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo della marcia partita da Place de la République. Attentato di Modena, il Cudri tenta il suicidio in carcere, non è in pericolo di vita. Il 31enne è stato ricoverato in ospedale dopo aver ingerito dei farmaci. Il 16 maggio si lanciò con la sua auto sulla folla investendo 8 persone, di cui una poi è morta. Il 2 ottobre è perso per la prima volta davanti ad alcune di loro per l'udienza con cui i giudici modenesi hanno accertato la sua capacità di intendere e di volere. Una lite in un appartamento ha richiesto l'intervento della polizia, dei vigili del fuoco intorno alle 21 in via Garibaldi a Como. Sul posto sono arrivate le volanti della questura e i pompieri, questi ultimi con un'autoscala. Stando alle prime informazioni, ancora frammentarie, si sarebbe trattato di una lite tra due fidanzati. Inizialmente gli occupanti dell'appartamento, situato ai piani alti del palazzo, non avrebbero voluto aprire la porta per poi desistere. Non ce l'ha fatta Paolo Puopolo, il motociclista di 65 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre lungo la statale 341, nel tratto compreso tra il centro di Samarate e la frazione di San Macario. L'uomo, residente in città, era stato soccorso e trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Circolo di Varese. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Malika Ayan, detto tra noi, noi siamo molto felici che Malika sia tornata a trovarci qui su Radio Number One. Ciao Malika.
1: Ciao, buongiorno ragazzi, ormai resident.
2: Sì.
0: Anche perché ti aspetta, Rosè, le cibari, queste qua.
1: Che esatto, esatto, in realtà tutte... vengo per quello, lo sapete benissimo.
0: Come? Ah, non per noi?
1: Sai, come i figli e i nipoti che vengono sempre soltanto quando, c'è quando da mangiare, sentono che hanno bisogno di qualcosa.
0: Allora Malika, intanto grazie perché tu in questo momento sei in giro a presentare questo tuo album. Io ti ho visto ovunque.
1: Sì, sì,
0: ovunque,
1: ragazzi, cioè, mi manca l'Angelus, ecco. Sono stanca da morire.
2: L'Angelus non è male.
1: Sono talmente stanca che raccontavo prima, cioè sì, ho mandato, dovevo montare uno scaffale, no? E per essere okay, sicura che fosse montato in questi giorni, prima che iniziasse sì, la tournée, eccetera, sono andata a prenderlo di velta, no? Mm-hmm. Sabato pomeriggio, un'ora nel traffico, eccetera. Niente, ho mandato il montatore a Milano e non a Roma.
0: Ah, okay, ottimo.
1: Yeah! Sono in forma, ragazzi.
0: Vabbè,
1: sono
0: però,
1: veramente in forma.
0: Però ci sta.
2: No, però allora, ho pensato che ti mettessi tu lì a...
1: Ma montare. Io lo faccio quando... Però in questi giorni veramente è...
2: Anche no.
1: Per fortuna è sì, impossibile. Cioè no, è proprio impossibile. C'è cioè il tempo per dormire e per lavarsi, per fortuna.
0: Ecco,
1: di che
0: ecco. Beh, meno male, meno male. Allora, Malika, noi siamo qua perché è uscito questo tuo nuovo album che si chiama Cicale. Tra l'altro sai che grazie alle interviste, alle tante dichiarazioni che tu hai fatto, io, che ovviamente sono una cicala, ho scoperto che la cicala non è in realtà l'animale, quello lì, l'animaletto banale che passa l'estate a cantare.
1: Frivolo.
0: Ma, e quindi immagino che non sia casuale ovviamente il titolo del tuo nuovo album, fa tutta una, diciamo, prima di uscire l'ho scoperto, tutta una vita prima sotterranea di lavoro e di preparazione.
1: Esatto, e di fatica perché, cioè, non lo so, io ho molto empatizzato con questa cicala, perché mi sono immaginata una sorta di esistenzialismo di un essere che per un periodo lunghissimo, cioè intanto in generale rispetto alla durata di una vita di un insetto medio, nel suo caso ci sono cicale che fino a 17 anni passano sottoterra la loro vita in attesa di essere mature abbastanza da cercare un appunto un partner, e il canto delle cicale quindi è questa forma di liberazione, dopo è l'unica stagione vera in cui loro possono sfogare la loro voglia di vivere banalmente.
2: Beh, e poi finalmente qualcuno che rivaluta queste povere cicale.
1: Ma cosa, siamo
2: per
1: tutti
2: colpa di Esopo, c'è cioè la formica tutta brava, la cicala male
1: la formica
2: male.
1: Precisetti, allora io sono anche tanto lombarda, quindi cioè,
0: sei un po'
1: questa,
0: formica,
1: questa formichitudine dentro ce l'ho, però mi piaceva l'idea di fermarmi a riflettere sul fatto che tendiamo tutti, nessuno escluso, sempre a guardare le cose solo giudicandole da quello che si vede, no? Cioè, quando invece il mondo è così complesso, pieno di sfumature e niente, quindi negli ultimi anni cerco di il più possibile di non polarizzare mai un mio punto di vista e così, e uno sguardo sulle cose.
0: Esatto, senti, in questo tuo album, tu hai detto che è il tuo album forse più introspettivo, tu racconti la vita quotidiana, mi piace molto questa cosa, perché poi ti voglio chiedere a cosa ti sei ispirata, cioè ho letto che ti sei ispirata non sicuramente solo alla tua vita, ma anche ai racconti delle persone che ti sono vicine, ma persone che conosci o anche che hai conosciuto così di passaggio?
1: Entrambe le cose, poi io sono una spiona, adoro stare nei posti pubblici a vedere la vita degli altri, anche perché non puoi cambiare fidanzato ogni volta che devi fare un disco, se no è un casino.
2: questa è perfetta.
1: Diventa un po' faticoso.
2: Questo è il titolo dell'intervista.
1: Guarda, c'è chi lo fa, devo dire, con ottimi risultati, come il raccolto stagionale delle mele. No, però mi piace proprio vedere come alla fine passano gli anni, al di là degli scherzi, cioè è sempre più esplicito il fatto che l'universale è particolare e viceversa. Quindi poi io che sono una che ama tanto il cinema e ascoltarla la musica o leggere, insomma, alla fine le vite sono tali proprio da quelle cose piccolissime
0: dai particolari
1: Che non lo so, che appunto ci rendono tutti sulla stessa barca.
2: Hai detto che osservi molto le persone. Io, così dando un'occhiata anche alla presentazione delle varie canzoni, tornando ad Animali Notturni, no, che è stata la prima, tu scrivi: è una canzone perfetta da ascoltare in macchina e dovunque ci sia la possibilità di muovere le spallucce. Allora ti chiedo, ma tu ogni volta che pensi ad una canzone, proprio prima di inciderla, prima addirittura di scriverla, ipotizzi che cosa faranno le persone dall'altra parte, dici questa è la canzone giusta per questo, oppure dici faccio.
1: No, no, è proprio così. Poi in particolare questo album, alla fine avendolo lavorato in tanto tanto tempo, cioè la parte di scrittura ha richiesto tanto tempo, che è stato rubato a tutte le altre cose fatte nel mentre, diciamo che era proprio, nascevano esclusivamente con l'esigenza di scrivere una canzone, no? E poi sono arrivata a quasi un centinaio di brani, per cui quelle che ci sono qui è perché secondo me avevano e hanno un buon picco, cioè un equilibrio tra il picco emotivo e quello, chiamiamolo narrativo, ma in realtà non c'era proprio, non ho razionalizzato niente. Adesso a parlarne con voi, perché sono 3 settimane che parlo di questo disco continuamente e quindi non lo so, mi viene da appunto da fare un'analisi molto più razionale, ma in realtà ero proprio contenta di aver messo insieme delle belle canzoni.
0: E anche perché ho letto da qualche parte che poi ad un certo punto tu dovevi dare insomma una fine a questo processo creativo, sennò sarebbe andato all'infinito, no?
1: Esatto.
0: Allora facciamo così, noi ci ascoltiamo Animali Notturni, che è la canzone che hai presentato all'ultimo festival di Sanremo, e poi tra poco continuiamo a chiacchierare con Amalika Jan.
1: Con grande piacere.

0: Malika Ayan, Animali Notturni in diretta qui a Radio Number One negli Spacca Notizie. Ci stai presentando il tuo nuovo album che si intitola Cicale. Sai che cosa mi è piaciuto molto leggere in una delle 2000 interviste che hai rilasciato? Questo, devo dire, almeno io ho captato questa tua libertà, no? Che si sottrae ai tempi, alle mode, ai dettami, diciamo, degli ambienti musicali. Cioè, tu, devo dire, sei estremamente libera, ti prendi i tuoi tempi creativi, e mi pare che, insomma, questa cosa ti abbia dato, contrariamente un po' a quello che ultimamente succede, no? In tanti fenomeni, a volte passeggeri, musicali, ti abbia dato dei risultati che sono duraturi. Cioè, il tuo percorso, il tuo successo, non è necessariamente, mi sembra di aver capito, almeno letto tra le righe, legato per forza alla tua ultima produzione discografica. Cioè, il pubblico ti cerca, ti ama, indipendentemente da questo.
1: E questa è una benedizione, credo. Però sai, sì, ma cioè, nel senso, vediamo se riesco. Allora, il fatto di non aver mai pensato a me come un idolo delle folle, ma a come una specie di non dico miracolata perché sarebbe falso, però mi sento molto fortunata a poter fare quello che faccio nella vita. E è stato un ottimo motore, perché alla fine questo disco esce a 18 anni dal mio primo, e poter già aver fatto 18 anni a me spaventa quando ci penso, perché è un sacco di tempo. E quindi, appunto, 18 anni da quel tempo vuol dire che aver costruito un rapporto con le persone che mi ascoltano così sincero, allora ha funzionato. Quindi probabilmente se l'approccio che si cerca di mettere nella vita, quindi di essere il più possibile persone trasparenti, lo si applica anche con la musica, mettendo in conto che ci saranno delle cose che vanno meglio di altre, eccetera eccetera, evidentemente la risposta arriva nello stesso modo.
0: E sempre paga.
1: Sempre di agricoltura parliamo, adesso possiamo parlare di zucchine, no? Quindi se le coltivi bene le tue partite, cioè, l'autunno sarà pieno di cose buone da mangiare, insomma. Io sono molto grata alle persone che ci sono da tutti questi anni. Alcuni li ho visti proprio crescere, che erano poco più che bambini, e adesso hanno figli magari, e insomma è bello. A me piace fare parte di una comunità più
0: e
1: che
0: poi ti rende indipendente, che secondo me è tanta roba,
1: e quella è la cosa più preziosa di tutte. Quella, sì. Allora, devo dire anche che però io ho cominciato in un'epoca in cui si era già finita la fantastica discografia, quella di ehi, bei tempi, quella era già finita. Sono arrivata come quando arrivi alla festa e ti dicono no, abbiamo appena smontato la musica, no?
0: Andate a casa.
1: Esatto. Però cioè, ancora non era tutto così veloce, quindi se rilasciavi, faccio sempre l'esempio della mia prima intervista con Repubblica, Paolo Conte aveva fatto quella famosa dichiarazione della voce arancione scuro, e grazie a quell'intervista un'infinità di persone hanno saputo della mia esistenza, e questa cosa mi ha permesso, cioè mi permetteva di radicare molto di più di tutte le interviste che posso fare oggi. Quindi penso che poveretti quelli che iniziano oggi, per certi versi hanno un accesso, possono sfondare una cupola di vetro, come si dice, per arrivare alle persone. Abbiamo l'internet, i social, eccetera eccetera, però poi rimanere anche più di 5 minuti non è altrettanto facile.
0: No,
1: cioè non è mai facile, questa è la verità. Però ecco, essendo un ottimista e guardando sempre il bicchiere mezzo pieno, devo dire che sono stata una ragazza molto fortunata e sono feliciona, quindi adesso mi godo questa
0: feliciona.
2: traspare molto questa cosa qui, collegata insomma a questa domanda. Tu hai detto che hai passato gli ultimi 4-5 anni a vivere.
1: Sì,
2: è un po' quello che stavi dicendo. Cioè, che cosa significa a vivere? Non a disinteressarti
1: zero
2: musica del tuo lavoro, perché comunque lo fai, però
1: a non vivere? Pensare che tutto giri intorno a quella cosa lì, a quello che arriva, cioè a pensare più al processo che al risultato. E lo so che sembra la fiera delle banalità, ma vi assicuro che non è così semplice, e non penso che sia semplice in generale nella vita, perché cioè siamo anche in un'epoca di grandi paure, no? Per cui cioè, se uno deve pensare a cambiare vita, la prima cosa che pensa è, per esempio, che non può permettersi di cercare, cioè di restare un tempo senza lavoro, no? Perché appunto, perché è talmente incerto là fuori che quindi paradossalmente tante volte è meglio restare un pochino più infelici che prendersi dei rischi, perché non è appunto non è un momento in cui...
0: Senti, sai che io ho una curiosità, Malika, perché tu ovviamente, allora, ti descrivono e giustamente sei così, tu hai questo allure di cantante, signora della musica, raffinata, eccetera. Io voglio sapere se tu nella tua vita di tutti i giorni hai una cosa che proprio dici quella lì non è raffinata per niente, una cosa che fai che dici se mi vedessero fare sta roba qua
2: non lo dicono più.
0: Che si può dire,
1: guarda, magari... no certo. Però sto pensando che se tu sei insieme a me quando guido, per esempio, che divento proprio, cioè mi arrabbio tanto, lì sono proprio tamarra
0: tipo quelli che guidano male.
1: Allora se tu mezzo mi tagli la strada e io sono in moto che rischio la vita, io vengo e ti do i calci alla portiera.
2: Sì, non gli canti Animali Notturni, voglio dire.
1: E vabbè, però lì poi anche un po' mi spavento e penso che tu sei un idiota se scrivi e guidi, no?
0: Ovvio. Quindi così insomma hai delle reazioni,
1: momenti proprio da hooligan che io rivendico questa, con orgoglio.
0: Quindi questa parte diciamo giustamente così più contenuta è sul palco. Poi insomma c'è anche questa parte così anche divertente, più cacciarona.
1: Totalmente. Okay. Infatti è che mi rendo conto che sono un pochino quadrata, cioè non quadrata, mia figlia mi prende molto in giro perché neanche mi tolgo la giacca di dosso, a volte inizio a spostare i mobili perché mi dà fastidio che non siano esattamente nella loro posizione. Però
0: è una malattia, ti capisco, ma cioè non puoi capire,
1: capisco come, però mi trovi buttata sul marciapiede a bere birrette, cioè sono molto rilassata nella vita, però è un po' rotta,
0: è un po' così, un po' così. Allora rimanete con noi perché tra poco noi torniamo con Malika Ayan per parlare del suo ultimo album che si intitola Cicale.
3: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
5: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
4: Scontata!
6: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
4: Più scontata!
7: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Radio Number One è dove vivi tu.

disabilità con Malika Yan, che è ospite con noi questa mattina per parlarci del suo nuovo album che si intitola Cicale. Quindi dentro questo album ci sono tanti racconti, tanti aspetti della vita quotidiana che

0: 5 inizio a meditare, poi visto che arrivo sempre da periodi un po' lunghi, allora non lo faccio, faccio un caffè, torno a letto e leggo il giornale.
1: Molto bene.
0: Leggo il giornale, proprio riccanza.
2: Ma però
0: vera, sì. Beh, ma anche perché vi ricordo che cioè,
2: ma quotidiano cartaceo? No,
0: magari,
2: ok,
0: magari.
2: No, non c'hai quelli che te lo portano a Berlino dietro la porta.
0: Sarebbe stato stupendo, però mi leggo il mio, no, cioè, vi ricordo che avendo una figlia che appena diventata completamente autonoma, io vi sono vicina, genitori in ascolto, sto con voi, so che cosa vuol dire svegliarsi alle 6 e dover uscire per forza alla peggiore ora del traffico, soprattutto adesso che inizierà a piovere, ci saranno le triple file fuori dalle scuole, quindi ecco, diciamo che dopo 20 anni, no, di sveglie così ignoranti, finalmente mi godo quel momento del privato. Quindi giornale, poi cerco di fare sport, poi il mercato, che ci vado pazza.
2: Ma per le verdure o per tutto?
0: Per tutto, mi diverto proprio il mercato, c'è anche solo passeggiare.
2: Ma scusa, c'è della bella frutta a Berlino?
0: Ma bellissima, ci sono, cioè, soprattutto i signori turchi che hanno,
1: certo,
0: e sono tantissimi, no? E poi sul il mio mercato, quello del martedì e del venerdì, è proprio misto, quindi ci sono le stoffe, il cibo, e anche dei banchetti dove cucinano, e c'è gente di tutto il mondo, quindi è proprio divertente.
1: No, ma vai avanti, perché fino a qui è quasi una giornata ideale.
2: Sì, esatto.
0: Mercato, ragazzi, potrei avere 72 anni.
2: Queste robe le facciamo
1: caffè,
2: tutti.
1: Giornale, mercato, io sono già rilassato.
2: Caffè, manca caffè dopo? No,
0: esatto, magari incontro qualche amica, qualche amico, e vediamo se ci sono delle mostre, se c'è il tempo di andare. Mi metto tutte le commissioni, appunto, vivo come un pensionato io quando sono libera. E mi piace proprio, cioè me ne metto tutte nella stessa giornata, perché poi siamo sempre tutti tanto di corsa e sembra no, tutto urgente, che quindi vivo con lentezza, quindi cinemini, teatro, qualche concerto.
1: Vabbè,
2: ma tu a Berlino hai amicizie italiane, tedesche, un po' di tutto il mondo, immagino.
0: Sì, conosco tante persone. Bello. Per fortuna, ma una delle cose più straordinarie è che una delle mie migliori amiche, abbiamo fatto il conservatorio insieme, abita in fondo alla via del mio quartiere.
1: Bellissimo.
0: Cioè, quindi andiamo, che in una città enorme come Berlino è
2: incredibile.
0: E il mio chitarrista abita sull'altra sponda del canale. Quindi,
1: quindi un attimo,
0: capisci?
1: L'aperitivo.
0: Ma certo,
2: fate delle jam session voi per strada, così,
0: esatto,
2: capito?
0: Esatto. L'ultimo tour avevo fatto venire sull'altro, anche l'altro chitarrista, e a casa di Cecilia, perché si chiama così questa mia amica, abbiamo fatto un concerto dentro il suo salotto per vedere come funzionavano le due, senza microfoni, senza niente. Quindi due chitarre, io che cantavo,
2: bello,
0: per vedere come funzionava.
2: Bello nel salotto, però, capito?
0: Sì, è come se appunto più che 72, cioè tra i 72 e i 15 anni, un po' di
1: io molto invidioso,
0: Certo,
1: ascolta,
0: certo.
1: Tornando un attimo invece,
0: poi riesco a stare a casa 15 giorni all'anno, quindi vabbè.
1: Giusto. Tornando al disco, c'è questo nome che è Pacifico, no?
0: Certo.
1: Che compare non solo nelle tue canzoni, ma nelle canzoni insomma di tanti cantanti italiani. Lui è davvero molto molto bravo, no?
0: Sì.
1: Perché, in che cosa è bravo? Cioè, perché lui riesce a lavorare bene con così tanti artisti, riesce a capirli? Cioè, dimmi la qualità.
0: Allora,
1: noi lo sentiamo nominare un nome.
0: Beh,
1: spesso,
0: ma certo,
1: no?
0: Gino, ovvero Pacifico, è quello che salva i dischi degli altri. In alcuni casi viene proprio chiamato in estremo, in emergenza. Con me, allora, a parte essere un amico gigantesco, è la persona che ho conosciuto quando ho firmato il mio primo contratto discografico, quindi quando ancora non sapevo bene, cioè sapevo che cosa volevo fare, ma non sapevo come farlo. Scrivevo delle canzoni terribili, come tutti i ragazzi giovani, se vogliamo, o meglio, tranne Stevie Wonder e pochi altri. E lui, cioè, mi ha aiutata, è stato bravo, perché, cioè, senza interesse, no, nel farlo, è stato così generoso da convincermi a credere nella mia voce di autrice, non nella mia voce di cantante, perché quella, sai, cioè, ci metti un attimo a convincerti che non sarai mai all'altezza di fare le cose, soprattutto se sei giovane, e in un mondo dove peraltro ancora adesso che mi dicono beh, però ti danno delle belle canzoni, che quindi io sembra che sono quella che porta il caffè per caso nello studio, no? E quindi è già molto difficile come ragazza, come donna e come appunto come giovane, in quel caso, essere creduta, e lui mi ha invece proprio aiutato a farlo, a trovare il mio modo di fare le canzoni, a volte anche solo tenendomi seduta a un tavolo perché in quanto impaziente e iperattiva non è sempre facilissimo, no, tenermi concentrata, e quindi è stato lì con pazienza ad aiutarmi a raffinare il mio modo di dire le cose, prima riconoscerlo e poi raffinarlo.
2: Quindi è una persona evidentemente anche molto empatica,
0: no,
2: perché
0: è straordinario,
2: uno che riesce a fare

0: questo. Allora, noi ci ascoltiamo un po' di musica, giustamente, con Malika Ayan come foglie. E poi torniamo e parliamo del tour.
1: Sì, sì, sì, parliamo di tour. Intanto salutiamo anche un altro amico straordinario che è Giuliano San Giorgio, che ha scritto questa come foglie.
0: Bellissima.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Ragazzi, ma qui cosa vuoi dire alla voce di questa donna? Cosa vuoi dire? Malika Ayan in diretta qui a Radio Number One. Senti Malika, adesso entriamo subito nel vivo delle tappe di questo tour. Però volevo sapere, ho letto da qualche parte che, adesso non so, poi magari non è vero, che il tuo compagno fidanzato ti fa la scaletta.
2: No, per carità.
1: Ah, no, non è vera questa no. cosa. Vedi che c'è scritto, l'ho letto da qualche parte, tu hai detto no prima, però mi fa la scaletta del...
2: No. Fa le sue proposte che giustamente vengono considerate
1: vengono
2: giusto.
1: Considerate
2: no
1: però.
2: Vabbè, nel senso che cioè penso che poi quella sia stata la solita sintesi un po' tagliata con l'accetta. Dal momento in cui lui è totalmente fuori dall'ambiente e anzi mi prende molto in giro perché sostiene che gli artisti che piacciono a me piacciono, come dice, gli amici tuoi di Capalbio, no? Sai quando siamo in sei ad ascoltarli. E allora mi prende molto in giro. Di solito lui, appunto, facendo la rappresentanza della gente distratta, anche riconosce, dice: se piacciono a me piaceranno a tutti.
1: Eh no, perché sai che a casa i familiari sono sempre quelli più severi, cioè quelli che ti vanno giù duri con le critiche, le cose, no? È sempre così su tutti i mestieri proprio, vabbè.
3: anche non richiesto.
2: Esatto.
3: Ti ha fatto di male il mese di novembre per mettere tutte le date e soprattutto che cosa farai nell'ultima settimana di ottobre per prepararti a questo tour super intenso in posti bellissimi.
2: Beh, io sono contentissima. Ma novembre secondo me è un ottimo mese per le tournée perché le persone iniziano a sentire, cioè io sono una grande fan dell'autunno.
3: Sì.
2: Infatti stamattina ero contenta di mettere la giacchetta e sentire freschetto. Quel freschetto. E soltanto che invece novembre un po' ti bastona perché non è ancora il mese di Natale, per cui gli addobbi non li vedremo probabilmente da dopodomani. Però non è ancora quel momento che aspetti Natale ed è il momento in cui è buio, fa buio presto, eccetera, eccetera. Quindi in cui sei. È un po' come gennaio, che però è il mese del mio compleanno, quindi è una mezza festa nazionale. E quindi ecco, andare a teatro secondo me è un'ottima cosa perché in generale esci di casa, vai a fare una cosa divertente e niente, e poi ti incontri ancora una Malichetta lì di passaggio.
3: Certo, molto intenso.
2: Un po' di canzoni nuove.
1: Bella, comunque, anche la dimensione, diciamo, dei teatri è una cosa che ti si addice molto, comunque, no?
2: A me piace, proprio il mio posto preferito, il teatro. E anzi, poterli frequentare facendo cose diverse fa ridere. Quando vedo il calendario dei teatri, ormai prima di pensare a una scenografia, penso già che il teatro di Palermo, noi ci si scherza sempre sul teatro di Palermo, è quello che ha il palco più piccolo, lo scarico scomodo perché è in basso e ci sono i gradoni, quindi è proprio bello che il teatro diventi un qualcosa di familiare quanto i monumenti in una città.
1: È vero, vero. Adesso c'è anche un discorso tanto di recupero, no? Anche nei posti piccoli dove ci sono i teatri abbandonati che nessuno guarda più, è in realtà, quindi
2: ci sono dei teatri stupendi.
1: Infatti,
2: con gli allestimenti devo dire che questa cosa già del recupero dei posti sta funzionando molto bene. Infatti io sono contentissima di tornare a Fermo e di fare l'allestimento lì e poi secondo me la riscoperta anche delle altre città, quelle più piccole soprattutto, permette alle persone di costruirsi anche del tempo, cioè del tempo di qualità, quindi andare a fare delle piccole trasferte e scoprire delle cose, dei posti e quindi vedere lo stesso concerto che vedrebbero appunto agli Arcimboldi qua a Milano o al Conciliazione a Roma, di poterselo vedere, che ne so, a Senigallia.
1: Hai già citato due posti della mia regione, quindi
3: Senigallia è vero. Capito. 27 anni.
2: Infatti alla zero verranno un sacco di amici che gli ho detto: raga, Olivetta alla Scolana per tutti.
1: Ciao Uscolo.
2: Esatto. Lì il problema è non tornare rotolando, secondo me. Il tour novembre, dicembre, già mi chiudono.
3: Allora, per i nostri amici, insomma, che ci ascoltano soprattutto qui al Nord Italia, ricordo 10 novembre Milano, Simboldi, 11 novembre Torino, poi hai girato tu di Roma 3 novembre, la data zero di fermo e poi un
2: e poi è Padova, no? Sempre Nord Italia.
3: Padova,
2: diciamo
3: Padova, 24 che... novembre, Bologna il 25.
2: Bologna 25 poi, insomma, e poi non mi ricordo più perché sono una zucchina.
1: Eh sì, c'è Senigallia il 27 novembre, Pescara il 28 di novembre, quindi okay, insomma ce ne sono tante.
2: Bel giretto, sì, sì, sì. Allora, tutte le prevendite abituali.
1: Esatto.
3: Che era la vocina alla fine dello sport.
1: Noi ringraziamo e salutiamo molto Malika Iana.
2: Grazie, è sempre un piacere, spero di tornare, cioè non troppo presto perché sennò poi
1: dicono che viene... No, esatto, ma noi non ci stufiamo, scusa.
2: No, ma neanche i vostri ascoltatori, ormai mi hanno adottata.
1: Ti hanno adottata, sì, cioè, esatto.
2: A quest'ora, mentre preparano il pranzo, c'è tutto giusto. Tutto giusto.
1: Sì. Sempre che ci sia qualcuno che ancora prepara il pranzo, perché sai, cioè non lo so.
2: Come no?
1: No, nel senso, in casa, capito? Magari
2: ma
1: adesso...
2: quello è l'altro lusso, invitare qualcuno a pranzo a casa. Altra cosa che faccio spesso.
1: Oh, veramente?
3: Magari
1: brava.
3: C'è un nostro ascoltatore che oggi sta vivendo quella giornata.
2: Esatto,
1: quella di Malika quando è libera.
2: Fatemi sapere se... saltasse fuori questo.
1: Scusa, ma proprio in 3 secondi il piatto che di solito fai quando viene l'ospite, quello proprio l'amico, quello proprio che dice questo qua, gli devo fare quello lì.
2: No, mi metto lì e decido perché
1: al momento
2: quando devo invitare qualcuno a casa a mangiare, mi prendo la giornata per dedicarmi ai pasti, in quel
1: che
2: modo
1: brava.
2: Molto zen. Quindi,
1: ragazzi,
2: mi metto lì, deve diventare proprio una
1: cosa
2: cerimonia.
1: Stupenda.
3: Bene. Io ti rubo 2 o 3 cose. A livello di mi sono piaciute alcune cose. Tempo, dai.
1: Grazie, Valeria. Malika,
2: grazie
1: Iane.
2: Ragazzi, grazie a tutti. Ciao. E arrivederci.
1: A presto, ciao Malika.
4: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: colonna sonora del film ufficiale Gentiluomo, Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong, in quella scena finale dove Richard Gere entra nella fabbrica e prende e porta via Debra Winger
1: davanti a tutte le colleghe che si emoziona davanti a tutte le sue colleghe, le operai che
0: poi le cose cambiano perché stavo leggendo che invece in questi giorni c'è questa diatriba a distanza fra Richard Gere e Matteo Salvini. Vedi come cambiano cambiano i quadri della vita.
2: Che salto però da Debra Winger, avevo lì l'immagine poetica e romantica.
0: No, beh, sai che c'è stato insomma. Ecco, denunce, cose. Dico, comunque, tra l'altro Richard Gere adesso vive in Spagna, ha abbandonato da qualche anno gli States per stare vicino proprio alla moglie, l'ultima moglie che è spagnola.
1: Sai che rimanevo sulla giornata tipo di Malika Ayane, no? Quell'inizio lì di giornata perfetta che ci ha conquistato, no? Ti svegli con calma, il caffè,
0: vai al mercato,
1: il giornale, il mercato bello.
0: Ma tu non vai mai al mercato?
1: Sì, però davvero raramente, no? Raramente, perché durante la settimana ci va, ti capita. Però quella cosa lì di scegliersi un giorno, ero curioso di sapere come finiva il pomeriggio, però molto bello, il cinema, il teatro.
0: Sì, rilassato. E beh, anche perché soprattutto uno che poi ha poche giornate libere durante l'anno, quando le hai, rilassi, no? Al massimo. Facendo proprio le cose così normali.
1: Lo devi fare in un giorno feriale però perché se lo fai il sabato o domenica capaci tutti e devi avere il coraggio di dire un martedì.
0: Beh, stavo pensando, visto che sta per arrivare Madonna, se Madonna è una che mi va al mercato a scegliere i peperoni, non lo so.
1: Sì, ma ce la vedo. Ma oddio, chi lo sa, magari un tempo, no? Più da giovane forse, adesso la vedo poco.
0: Ma, insomma, no, forse no, però magari mi sbaglio, ecco, senza giudicare, invece è una che mi conosce tutte le differenze. Dai, ce l'ascoltiamo con il suo ultimo singolo, Danzatoria, e poi ci salutiamo. Talk about.

0: chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie.
1: Noi ci ritroviamo domani, giovedì 8 ottobre, forse con qualche goccia di pioggia.
0: Sì, ma sta già piovendo, sta già piovendo.
1: Prepariamoci all'autunno che finalmente è arrivato.
0: A domani!
1: Ciao!
2: Gli Spacca Notizie.
3: Gli Spacca Notizie sono sempre con te.
2: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Pochi secondi alle 13, subito le notizie, poi arriva One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. E domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
4: È complessivamente di 11 morti il bilancio della ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240.000.000 di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
3: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i due studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dopo una pausa di 20 giorni per il miniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como e la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gene De Gaetano.
5: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, l'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle 3 capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20.45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, Grifone, un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma, Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completa nel quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e soprattutto da lui, è lui o non è lui?
7: Eccoci Andrea, brum brum Ferrari, buon pomeriggio, siamo carichi come sempre, oggi un match che oserei dire, non oso dire.
0: No,
7: non
0: osa,
7: oso dire.
0: Osa, è bello osare ogni tanto, osa, anzi dillo così Andrea, è un match oggi che parla di sentimento, di amore,
7: sì,
0: di passione.
7: Sì. È un match pruriginoso, ok?
0: Ma
7: temi che piacciono,
0: dai,
7: allo zio.
0: Sì, sì, esagerato. Sì. Beh, sarà un bel match, sarà combattuto, quindi state con noi, ma noi partiamo subito con la nostra musica.
6: One Match. E tu, da che parte stai?

0: match e siamo, come detto, molto molto carichi oggi, quindi dai, partiamo, partiamo forte, torniamo oggi io, Andrea Ferrari, lo zio Nasti a temi molto pruriginosi, perché lo zio Nasti,
1: tu sei un po' esagerato, nel senso, sì, è un tema che tocca un argomento, come dire, di cuore,
0: sì,
1: non soltanto di cuore, anche di corpo, anima e tutto il fuoco della passione, però adesso ma, pruriginoso,
0: che ma sei? Sì, perché lo zio Nasti in questi giorni è scatenato probabilmente a causa dell'ormone a palla, però vabbè. Allora si parla di amore e in amore che cosa conta davvero? Da una parte c'è chi dice voglio una relazione stabile, va bene la passione, però col mio partner voglio costruirci qualcosa di importante e duratura assieme. Dall'altra c'è chi pensa sì, ma l'amore senza passione sfrenata, che cos'è? E quella passione, quel tipo di persona vuole provarla continuamente, continuamente, continuamente. Quindi il match di oggi è molto molto intenso, vero
1: ma
0: zio?
1: Anche molto semplice. Preferite un amore passionale oppure una relazione più tranquilla e stabile? Direi che più semplice di così non si può. Possiamo schierarci.
2: All'angolo di destra, dolce come un amaro, simpatico come la sabbia nelle mutande, alto quanto un vatusso, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Devo dire che per me la passione va benissimo, però di norma, caro zio, lo sai, fa parte un po' della fase iniziale della relazione. Poi si punta alla stabilità, alla volontà di costruire qualcosa a lungo termine. In realtà poi la passione c'è lo stesso, però tantissimi aspetti fanno parte di una relazione, non solo questa tua voglia imperterrita di intensità totale, il batticuore, la gelosia e ti molli e non ti molli e torni assieme, poi ci resti male, poi ne cerchi un'altra, insomma, molto faticoso, devo dire. Io non è che voglio chiedermi ogni settimana se una determinata storia d'amore durerà, quanto durerà, quando mi mollo, ecco, io la vivrei malissimo, quindi io sto dalla parte della stabilità, diciamo.
1: Beh, lo sapevo, io che lui è tranquillone, cioè, cucciolone,
0: per forza.
1: Senti un po' le mie motivazioni, va.
2: All'angolo di sinistra, profumato come una palestra ad agosto, intelligente come il GPS che ricalcola il percorso, elegante come una tuta acetata a un matrimonio, lo zio Francesco Nasti.
1: E invece no, una relazione stabile sì è rassicurante, ma una storia senza passione rischia di diventare semplicemente una buona amicizia con l'agenda condivisa, magari mettete su Google gli appuntamenti.
0: Mamma,
1: io voglio
0: mia,
1: emozione, desiderio, complicità, sorpresa. Tra l'altro, senza passione, cosa ti rimane? Cosa c'è? È la passione che ti fa sentire vivo, e invece la routine, il nemico naturale della coppia, e quindi...
0: No.
1: Sì.
0: Non abbiamo detto routine noi, da questa parte qua.
1: L'ho detto io, infatti, l'ho detto da questa parte, secondo me poi diventa... Facciamo così, diventa routine. Invece la passione mantiene la curiosità, anche i litigi sono più intensi, ma poi si fa la pace, capisci a me?
0: Dai. Mamma mia, allora è tutto molto chiaro, relazione tranquilla, solida e rassicurante contro relazione intensa, travolgente e passionale. Possiamo dire così, aspettiamo i vostri messaggi che sono voti per l'una o per l'altra parte alle 393 444 0444.

0: Electricity, Sil City insieme a Dua Lipa, anzi Dua Lipa.
1: Oh, ma siamo già a questo livello.
0: E no, sai che l'altra notte ho sognato Dua Lipa, io e lei stavamo insieme e lei ha sognato me, quindi insomma ci sta come argomento, è proprio sul pezzo, come si dice.
1: Sì. Ma c'è stato un amore passionale travolgente tra di voi nel sogno, almeno lì, oppure sì, no?
0: Posso dirlo? Posso dirlo? Lei proprio mi guardava negli occhi.
1: Sì. E mi dice,
0: Francesco, sono innamorato di te.
1: Com'era vestita? Cioè,
0: non
1: era,
0: non era vestita.
1: Era
0: un maletto, non era vestita. Lascia fare lo zio.
1: Vedete che ha l'ormone a palla. Però adesso sono arrivati un sacco di messaggi. Allora direi di aprire il primo round. Dai, primo round.
0: Vai, primo round. Inizia a leggerti questo. Prego, prego.
1: Dice amore passionale, sempre comunque. Quindi, sempre passione. Storia senza passione diventa per questa nostra amica. Non so se è uomo o donna. Comunque, diventa amicizia. Quindi, voto per lo zio.
0: Esatto. Poi ascoltiamo qualche voce.
2: Non so se avere sempre dei conflitti sia una relazione passionale, a me mi sembra una relazione disfunzionale, così come troppa stabilità che insomma ti porta alla noia, che è una delle cose peggiori che si possono provare all'interno di un rapporto di coppia. In ogni caso la sua storia, non so che dire, certo la stabilità io la preferisco,
0: no!
2: Però ci deve essere anche un po' di passione, se no il senso non c'è. Sto bene anche da sola, bella centrata, serena.
0: Bella centrata, mi piace, però è un voto per te, devo dire che effettivamente si evince che il voto è un po' più per la stabilità, ma attenzione, attenzione! Andiamo un po' in Brasil, shake the carnaval. E se non sono passionali, sono curioso anch'io, perché se non sono passionali lì adesso, la nostra opinion leader brasiliana, sentiamo un po' che dice in questa giornata.
3: Buongia, buongia, buongia bambini, eccomi qua. Oh, io ho l'idea chiarissima. Allora, una volta io pensavo come Andrea Brum Brum Ferrari, e da qualche anno, già da un bel po' di anni a questa parte, no, la passione travolgente, quella che ti stravolge la vita e vivi intensamente, la passione, Zionassi, sono della tua parte.
0: Sì.
3: Ciao ciao bambini, buona giornata.
0: Dici Andrea, giornata, contro la passione brasileira.
1: No,
0: ha ragione.
1: Angela, ha ragione Angela, perché ti stravolge la vita. Te la stravolge in senso proprio negativo del termine.
0: Ma che negativo? Quindi... allora fai il sempreverde, metti da fa' il pino, metti da fa' l'acero, che vuoi fare? Il salice piangente, non lo so io.
1: Ma ti dico, anche la nostra amica di prima che diceva che poi troppa stabilità ti porta alla noia. Assolutamente no, bisogna sapersi reinventare ogni volta per trovare qualcosa di fresco, qualcosa di nuovo da poter fare. E lo dico io che 10 anni, grazie a Dio, tra poco che va avanti questa relazione.
0: Complimenti.
1: Assolutamente zero noia, basta sì, un po'
0: rinnovare, va bene, vediamo un po' che ne pensate voi. Continuate a votare, oggi dovete stare o dalla parte dell'amore passionale o di quello della relazione stabile e tranquilla. Votate.

0: Chasing You, Rita Ora, Fatboy Slim su Radio Number One, e questo è One Match. Sono arrivati tanti altri messaggi e per fortuna che sono arrivati, perché soprattutto sono per il sottoscritto, vero zio?
1: Sì. La fortuna è perché sono per te. Fortuna se arrivano e fa piacere. Poi oggi effettivamente stai prendendo un po' il largo, sentiamo. Dai,
2: dai. Ciao ragazzi, buongiorno Damiano. Io sono per Andrea oggi. Una relazione stabile, anche perché ricordatevi, le relazioni diventano stabili ma partono tutte molto focose, poi giustamente il fuoco viene a attenuarsi,
0: sì,
2: poi dopo non pensateci che poi il fuoco riprende, ricomincia a infiammarsi. Però oggi dai, sono con Andrea, una relazione stabile, ciao.
1: E prendi un altro bel punticino, complimenti, anche se io non vorrei soltanto una persona con cui stare bene, voglio una persona che quando entra dalla porta mi fa pensare, eccola che bello, quelle botte di emozione, nuove, fresche, vabbè, questo è il mio punto di vista, vediamo un pochettino i vostri voti.
0: No, non che l'amore vero non debba necessariamente sembrare un incendio come lo fai sembrare tu, eh?
1: Sì, quindi invece così.
0: Che ardi dentro, ma anche noi sappiamo ardere, come ha detto il nostro amico, a lungo termine.
1: Tu sei un fiammifero, tu sei un Minerva, io sono un bosco in fiamme. Bruci la città!
0: Ma tu cambi perché, non lo so perché, sinceramente, ogni tanto provo a pensarlo, a capirlo, ad analizzare, ma non ce la faccio. Voi invece, da che parte state? Volete l'amore che dura, come il mio, oppure l'amore che brucia, possiamo dire così, come lo zio Nasti? Votate al 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Ci siamo ragazzi, da venerdì 9 ottobre finalmente su Radio Number One torna il PN1 Plus con il sottoscritto Stefano Federici e con Michela Persico, che abbiamo in linea. Pronto? Michela? Michela? Ci vediamo venerdì, vero?
5: PN1 Plus,
6: il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
5: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
6: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800-936-360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

0: particolarmente intenso. È un tema, come detto, che provoca un certo tipo di prurigine.
1: Provoca, però soprattutto sì. Provoca a me. Sì. A te non provoca più niente, ormai a te sei la pace dei sensi, dai, diciamolo, è vero, diciamolo.
0: Lo sapete benissimo che è molto meglio. Ma è molto meglio una relazione duratura, stabile, rinnovata ogni anno, per carità, con qualche chicca qua e là. E vedrai che, come diceva il nostro amico all'ascolto prima, mi è piaciuto molto quel messaggio dei tanti, diceva che poi comunque noi sappiamo ardere lo stesso.
1: Sì, no, lui diceva che il fuoco si riaccende, non lo so, sarà un fornitore di diavolina, perché a me non risulta. Comunque sentiamo tante voci, dai, e ne abbiamo veramente per tutti i gusti.
2: Ma sicuramente dalla parte di Andrea.
1: Eccola.
2: Dopo 40 anni, che passione, anche se io faccio le dediche alla radio mio marito, anche se gli voglio bene, ma ormai la passione è andata in pensione. Anzi, la vera passione adesso, visto che lui è in pensione, è quando arriva sul conto la pensione. Ciao Lord Barbie.
0: Ah, la pensione.
1: Hanno cambiato un po' il punto di vista, cioè la passione si è trasformata in pensione. Vabbè, sono sempre quelle comunque. Le emozioni forti, andiamo con altre voci, dai.
3: Ciao ragazzi, buongiorno Damiano. Io sono per Andrea oggi. Una relazione stabile.
1: Non so, io ragazzi, ma non
3: ricordatevi,
1: così.
3: Le relazioni diventano stabili, ma partono tutte molto focose.
1: Ma no,
3: poi, il fuoco viene a attenuarsi.
1: Ma basta.
3: Non pensateci che poi il fuoco riprende, eh?
1: Ma non riprende, ragazzi, ma dove riprende? Ma
0: è un altro che lo dice.
3: Oggi, dai, sono con Andrea, una relazione stabile.
1: Se siete convinti voi, io guardo.
0: Ma zio, se tu hai bisogno, avete bisogno di una crisi per sentirvi innamorati, di nuovo,
1: chi l'ha detto
0: continuamente, siete innamorati, siete solamente annoiati, volete riempire la vostra vita con delle relazioni da una serata e via, per non dire
1: non
0: altro.
1: Non fai fubetto, quindi nessuno ha parlato di problemi, nessuno ha parlato di... No, qui c'è proprio la passione che rimane tale, non perché dobbiamo avere dei problemi per risolvere di avere passione. Passione significa dall'emozione che diventa il ricordo. All'amore che non è solo comodità, vedi un po'.
0: Non sono d'accordo.
1: Dai, l'ultimo messaggio al volo.
0: Sicuro?
1: Sentiamo un'altra voce. Vai.
4: Buongiorno ragazzi, oggi voto per Brun Ferrari. Stabilità,
0: l'altro.
4: Che non significa non avere passionalità, anzi, la stabilità viene data proprio dalla passionalità. È che tu devi trovare la chiave per avere questa passionalità con la stessa persona. E più stai con quella persona, più arriva quella confidenza che aumenta la passionalità. Ci sono un sacco di giochi passionali che si può fare. Più hai confidenza con la persona, più...
1: Ma cosa?
4: Gardalan, il sogno di un bambino andare a Gardalan. Capisci a me? Cristina da Mantova.
1: Cristina, io capisco a te, io ti capisco a te, però non è che può diventare una partita dei Monopoli, una relazione, cioè adesso...
0: Bravi che state capendo.
1: No, lo stanno capendo, che votano te, quindi non so.
0: Infatti, per questo che stanno capendo. Okay. Continuate così al 393-444-0444, ora Little Talks of Monsters and Men, qui su Radio Number One.

0: shot.
1: Little Talks of Monsters and Men. Qui non c'è più passione, ve lo dico, non ci sta la passione, ma è malamente questa cosa che non c'è la passione, io ve lo dico, poi fate quello che volete voi.
2: Va guarda bene. Zio, sento un conflitto interiore dentro di te, come quando ti lasciano, cioè un giorno sì e l'altro pure, però secondo me perché c'è qualcosa che non va in questa sfida, pensavi in qualcosa di differente. Messaggi, prego.
1: Messaggi, vai, messaggi.
3: Allora, io sono 35 anni, 36 che sono con mio marito.
2: Sì.
3: Vabbè, i primi tempi, si sa, l'ormone, 20 anni, roba così.
1: E poi?
3: Un po' effettivamente cara, perché
1: calma.
3: Vuoi figli, vuoi lavoro, tutto quanto. Calma. Adesso che i figli in casa non ci sono più, ragazzi. Cioè, è ripartito, alto che diavolina, è ripartito e sembriamo due ventenni senza uso
2: due
3: di
2: ricci.
3: Nessun supporto farmacologico, nient'altro. Quindi, se l'amore c'è, se la passione c'è, ritorna.
2: Brava, brava. Quanta soddisfazione.
1: Non ci credo, qui è che sei Rocco in France, Don Giorno. Che siete tornati due puletri scalpatanti.
2: No, c'è anche qualcos'altro, zio, non fare simpatico.
1: No, no, no, ascoltiamo, ascoltiamo, ascoltiamo.
4: Allora, noi siamo sposati dal 1998, mm-hmm. e devo dire la verità, è un amore vero, perché comunque tu è chi mi tocca mio marito, ed è sempre come il primo giorno. Cioè, io quando vedo mio marito, i miei brividini sul collo vengono sempre.
1: È il freddo,
4: la stessa cosa mi dice lui, quindi poi ci sono le giornate più calme, le giornate meno calme, ma la passione è aumentata ancora di più, e più ti conosci e più sei appassionato, ragazzi. Il fuoco che brucia non serve tanto, e invece la passione è quel fuoco sempre acceso, bello ardente, caldo caldo. Ciao.
2: Mi piace perché ha differenziato. Tu fin qui hai supportato la tua tesi dicendo l'amore passionale. Qua invece fa la differenza fra la passione e il fuoco che arde, che brucia. Quindi la passione in realtà è chi sta dalla mia parte, perché è quella che poi dura.
1: Ma no, questa
2: nel
1: è una
2: tempo,
1: interpretazione
2: capito?
1: Vostra. La stabilità vi fa stare tranquilli. La passione è un'altra cosa. Se devo scegliere una storia d'amore, voglio qualcuno che mi dia entrambe le cose. Non che posso rinunciare alla passione per la stabilità, la tranquillità, l'egalità, la fraternità. Non esiste.
2: Con queste contraddizioni che ti contraddistinguono, mi sembri il generale Garofano. Dai, andiamo avanti con la nostra musica, perché c'è Karol G con Bruno Mars, il nuovo singolo si intitola Still.

0: Karol G e Bruno Mars con Steel, sentivi la passione all'interno di queste note, ecco quella che non c'è invece in una relazione stabile, quindi tra poco mi appello al quinto, sesto, settimo, ottavo emendamento, tra pochissimo.
1: One Man's. E tu, da che parte stai?
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.

0: in questo malo modo non ci sto, quindi signori, è arrivato!
1: È il momento dell'appello!
0: Signori della corte, non ci sto perché la passione,
2: perché?
0: Dicono, porta instabilità. Non necessariamente, è il contrario della stabilità, ma non è la passione, è l'instabilità, si può essere appassionati e solidissimi. Poi la stabilità, sì, ti fa stare tranquillo, ma la passione ti fa sentire vivo, e se devo scegliere una storia d'amore io voglio qualcuno che mi dia entrambe, ma se devo rinunciare a una delle due cose, beh, rinuncio alla tranquillità. Ecco, fammi, questa è la vera domanda: se voi doveste rinunciare alla tranquillità o alla passione, a cosa rinuncereste, signori della corte?
2: Sì, vabbè, ma tu hai parlato il tema da un'altra parte, la domanda
0: infatti,
2: in realtà sarebbe stata un'altra, ecco, insomma. Però insomma,
0: questo fa capire comunque che scegliere tra amore e passionale.
2: Mi stai dicendo che mi sta dicendo, perché è meglio una certa non confidenza.
0: Mi dia del voi.
2: Che tu hai.
0: Mi
2: che
0: dia
2: lei
0: degli
2: ha
0: essi.
2: Voi avete, essi hanno delle farfalle nello stomaco perpetue?
0: Ma certo!
2: Farfalle nello
0: ma
2: stomaco?
0: Certo! Vabbè. Bene. Voi invece
2: prima
0: pensate al mutuo,
2: mangiare,
0: pensate ai conti correnti, al calendario delle vacanze, e invece noi pensiamo ad altro, al zanzan le belle rane, ci siamo
2: ma
0: capiti.
2: Smettila, già che tu confondi l'amore con l'adrenalina, sono due cose che viaggiano su binari paralleli, non si toccano mai, capito? Perché devono stare dalla mia?

0: I Mattia Bazar in questa versione di Bob Sinclar, ti sento proprio ad hoc, la ciliegina sulla torta, perché? Perché proprio poteva essere il titolo di questa puntata di One Match. Ti sento, la passione, l'amore, la stabilità, la relazione, la tranquillità. Voi da che parte siete stati? Purtroppo, mi spiace.
1: Pronto?
0: Dai, fai la tua pantomima, dai.
1: Ti sento.
0: Mi senti?
1: Ma scusami, ma vuoi leggere quest'ultimo messaggio che è arrivato proprio un istante fa?
0: Ma non è che te lo sia, perché tu fai anche queste cose, poi scrivete i messaggi. Un famoso regista veneto una volta disse in un'intervista: l'amore è un sentimento, il sesso è puro divertimento.
1: Sì, scusa, però volevo chiudere così.
0: Cioè, faceva la rima, però non vedo la parola passione all'interno di tutto questo.
1: Faceva ridere. Per chiudere in bellezza, diciamo, vai.
0: Si chiude in bellezza quando vinci tu. Comunque la passione è il motore,
1: Non è che era il Tinto Brass quello che intendeva.
0: Vabbè,
1: il
0: anche
1: nostro...
0: Tinto Brass però diceva la sua, nel senso che a me piace. Vabbè,
1: era Veneto?
0: Andiamo col vincitore.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è
0: lui, il sostenitore della relazione stabile, rassicurante, della tranquillità, Andrea Brumbrum Ferrari. Eh sì, ma anche grazie. In maniera schiacciante, devo dire.
1: Grazie mille. Sono contento perché avete capito, insomma, che diciamo meglio un amore che scalda tutti i giorni che uno che brucia in 3 mesi, a volte anche in 2-3 settimane. Bene.
0: Va bene, questo è il tuo punto di vista. Io rimango per la mia bella passione che mi accende, mi fa venire voglia tutti i giorni di fare in generale nella vita anche quello.
1: Spiazze, ecco, questo è il tuo punto di vista.
0: Torniamo domani a luna, come sempre, per un'altra puntata, per un altro tema di One Match, però. Adesso c'è Stefano Federici, il passionale, perché lui è passionale come me, che vi porta fino alle 5 col suo PN1. Grazie Andrea Brumbrum Ferrari!
1: Grazie a tutti voi, grazie zio, a domani, ciao!
0: A domani pomeriggio, bye!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182. Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Karoq da 199 euro al mese, TAN 0, TAG 089 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 4.975 euro, 36 mesi, 45.000 chilometri, rata finale 18.208 euro, importo totale dovuto 25.361 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Bentornati a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Oggi tocca a sottocosto!
7: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto!
6: Scontata!
8: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto!
6: Più scontata!
9: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto! I prodotti li paghi meno di noi! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
10: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
11: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Grazie Brum Brum, grazie allo zio Nasti. Mancano pochi secondi alle 14. Tra pochissimo sarò con voi per il pomeriggio number one. Ma prima le ultime notizie.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio number one notizie.
15: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Il giallo della madre e della figlia morte avvelenate da ricina. La procuratrice di Larino dice improbabile la pista accidentale. Stiamo comunque raccogliendo tutti gli elementi di rilievo su tutte le piste possibili. Intanto il legale della famiglia di Vita aggiunge possibile anche più di un'esposizione al veleno. Israele, minuto di silenzio per i familiari delle vittime nei luoghi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani 3 anni fa, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. L'esplosione in Via Longo a Bergamo, si indaga per disastro colposo, l'ombra di un profondo disagio prima della tragedia. Il tubo del gas è stato trovato svitato accanto a una pinza. La donna, in condizioni gravissime, che viveva nell'appartamento con il marito, era seguita dal CPS. Il quadro esistenziale e le fragilità della coppia spingono gli inquirenti a ipotizzare un gesto inconsulto, ma resta in piedi anche la pista del maldestro tentativo di riparazione. Colpi al soffitto e altri dispetti per zittire il vicino. Chiesta la condanna per stalking condominiale. Sentenza attesa il 19 di ottobre. Accade a Mondovì, nel Cuneese. Una donna si sarebbe ribellata al condomino rumoroso bussandogli ripetutamente a porte e muri, gettandogli via i pacchi postali e spargendo l'immondizia sulle scale, insieme a sale e aghi di pino. Sanità, tra il 2023 e il 2026 tagli invisibili per 18,8 miliardi di euro. Lo afferma la Fondazione Gimbe. Si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Verona, mamma e figlio di 9 anni litigano e lei lo lascia fuori casa per 2 ore. La donna ha aperto soltanto quando a citofonare sono stati gli agenti del 113 chiamati dal bambino. È stata condannata a 1 anno e 4 mesi per abbandono di minore. Amico, tornerai più forte di prima, ti auguro una rapida guarigione. Con queste parole lo spagnolo Carlos Alcaraz ha commentato il video in cui Yannick Sinner ieri ha ufficializzato lo stop sino a fine stagione. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Signori, tocca a noi partire.

0: Il terzo appuntamento della settimana con il PN1. Ho ringraziato gli amici di One Match, Andrea Brum Brum Ferrari, vincente tra l'altro, e il suo avversario, il formidabile pugile dal gancio sinistro, lo zio Nasty. Grazie anche a Pat Romano, come sempre, preciso e puntuale con le ultime notizie. A proposito di Pat.
1: Ciao Stefano, io ti adoro come adoro Patrizio. Siete i miei preferiti, siete fantastici. Vi lovo,
0: ti loviamo anche noi. Se volete lobbare qualcuno, 393-444-0444, il nostro numerino fisso su WhatsApp, dove potete naturalmente raccontarci un po' di voi e tra poco giocare contro la malefica Sfinge, che intorno alle 14.30 sarà qui per l'enigma del 7 ottobre. Sono Stefano Federici, pronto ad accompagnarvi in diretta fino alle 5 qui su Number One con il PN1. Partiamo con uno dei pezzi più forti dell'anno, quello di Ugel e Ultran a te, Moving to the Sun.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.

0: Moving to the Sun da Marsiglia, il DJ producer Ugel dagli States, Ultra Nate con il pezzo dell'anno, una delle canzoni più belle del 2026, richiestissima in discoteca, e con Moving to the Sun si aprono le porte al delirio. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti su Radio Number One. Quello che state facendo, quello che state lobbando, ce lo raccontate adesso in diretta. Sentiamo, andiamo a Mantova.
1: Buongiorno Luca Zero, titoli che lobba tutti gli amici del PN1, ciao.
0: È importante l'amore, è importante il volersi bene, ogni tanto anche il lovare. Hai fatto suo.
2: Stefano, oggi è partita la giornata di Caldarroste, sempre in vostra compagnia. Ciao Lori.
0: Dal Principato di Barzizza le Caldarroste sono su quelle pentole bucate. A me piacciono le Caldarroste, eh? Cioè se ve ne avanzano sapete dove trovarci, insomma.
3: Ciao Stefano, mister, come va? Tutto a posto?
0: Bene, bene, buona mister.
3: Mercoledì e buona radio. Un
0: grazie,
3: abbraccio.
0: Grazie, ciao, grazie. Saluto te, caro mister, gli amici e le amiche di Torino.
4: Buon pomeriggio Stefano e ti mando un abbraccio virtuale. Ciao.
0: E un abbraccio virtuale agli amici dalla Sicilia Bedda in provincia di Palermo per salutare e abbracciare Maria Grazia. Dove sono finiti i giovani? Ci sono i giovani? No, ve lo chiedo perché un tempo i giovani aspettavano, diciamo, con impazienza l'estate per poter andare in vacanza con gli amici e sentirsi finalmente liberi, non solo di prendere il sole, ma anche di provarci con i tipi e le tipe che giustamente incontravano in discoteca. Quindi essere liberi di fare tutto senza il controllo dei genitori. Ma a quanto pare la generazione Z, stando a quest'ultima ricerca, preferirebbe andare in vacanza con i genitori. Secondo voi perché preferirebbe andare in vacanza con i genitori? Dai, non è l'enigma, è una domanda. Tra pochissimo l'approfondimento di questa notizia che riguarda la scelta della generazione Z di non andare con gli amici in vacanza in solitaria, ma di aggregarsi ai viaggi organizzati dai genitori. Secondo voi perché?

0: diretta qui su Radio Number One alle 14:12. Siete nel pomeriggio Number One con Stefano Federici. Grazie naturalmente per averci scelto in FM da Beap. Abbiamo detto che un tempo i giovani aspettavano l'estate con impazienza per poter chiedere il via libera, il pass ai genitori di poter andare, che ne so, una settimana, 3 giorni, 10 giorni, magari 15 al mare con i loro amici ed essere liberi, sentirsi liberi di puntini, puntini, puntini. Ma i ventenni di oggi hanno riscoperto il piacere delle vacanze con i genitori, trasformando il trend in un fenomeno virale su TikTok. Secondo voi perché i giovani d'oggi vogliono andare con i genitori in vacanza? Punto di domanda, perché i genitori...
1: La risposta è semplicissima: perché pagano tutti i genitori.
0: Bravo!
1: Non metto neanche le mani in tasca per scaldarle.
0: Bravo, bravo, bravo, perché il carosello social ha mostrato ristoranti e hotel pagati proprio dai familiari, quindi i genitori pagano e i giovani giustamente, avendo salvo il conto, dicono: ma sì, andiamo con loro.
2: Ciao Ste, buona giornata, e io pago, diceva Totò, e io pago, datemi bene, Aluino piove.
0: Aluino piove, andiamo a Torino da Serena che ci racconta.
3: Ciao Ste, allora infatti un mio collega dice sempre che la figlia vuole andare in vacanza con lui perché lui paga sia per lei che per le amiche. Ciao.
0: Avete visto? Lui paga non solo per la figlia ma anche per le amiche della figlia, che è paperon de paperoni questo, eh?
4: Te lo dico io perché, Stefano, perché? Sono a maniche di squilibrati, non sono capaci di colloquiare tra di loro a solo con il telefono, non sono capaci di parlarsi, non si dicono le cose.
0: Però lui poi ha fatto un esempio concreto in famiglia.
4: Ah, ti dirò di più, mia figlia non ha 15 o 16 anni, ne ha 22, la sua amica ne ha 23 o 24, adesso non ricordo, cioè perciò hai capito, un po' di test dovrebbero avercela, però non so, comunque è andata così, ciao!
0: Va bene, grazie naturalmente per quello che state raccontando. 393-444-0444. Salutiamo tutti quei giovani appartenenti alla generazione Z che un mese fa, 2 mesi fa, 3 mesi fa sono andati in vacanza con i loro genitori e i genitori, da

0: buon pomeriggio, buon mercoledì, benvenuti su Radio Number One. Stavamo così commentando le notizie del giorno. Cioè, un tempo i giovani aspettavano con impazienza l'estate per poter andare in vacanza con gli amici. Nell'estate scorsa, e l'estate che è appena scivolata via, quella 2026, invece è boom di figli che hanno scelto di andare in vacanza con i loro genitori, probabilmente per aver la vacanza pagata.
1: Ciao ragazzi, secondo me la generazione Z vorrebbe andare in vacanza con i genitori esclusivamente perché così pagano i genitori, così almeno penso io. Non è il caso di mio figlio comunque.
0: Hai visto?
1: Un abbraccio da Fabiana. Ciao.
0: Non tutti i giovani della generazione Z sono andati in vacanza con i genitori. Qualcuno, come dice questa nostra ascoltatrice, se non sbaglio bresciana, addirittura ha pagato alla mamma la vacanza.
2: Stefano, senti qua, da quest'anno i miei figli mi hanno pagato loro le ferie, 21 anni e 20 anni, perché hanno detto che fino adesso mi ho mantenuto io e adesso tocca loro a regalarmi le ferie.
0: Hai visto che bravi? Facciamo l'applauso. Fino ad oggi la mamma ha mantenuto i figli, adesso tocca ai figli di 20 e 21 anni mandare in vacanza la mamma.
3: Ciao Stefano, generazione zuzzerelloni. ZZ.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao,
4: io penso,
0: caro,
4: che la verità sia un po' nel mezzo. Io a 15 anni sono andato in treno in vacanza a Marina di Massa e a 16 in Vespa a Lignano Sabbiadoro, però io sono andato a lavorare a 14 anni, quindi c'era anche questa libertà economica e anche questo questa difficoltà nei genitori nel non lasciarti andare. Poi certo, è vero, adesso i figli vanno con i genitori perché vogliono andare nel villaggio. Noi eravamo rigorosamente in spiaggia libera. Ciao Stefano da Parma.
0: Grazie, grazie Stefano. Beh, tra l'altro leggevo che la ricerca di Bank of America ha evidenziato le difficoltà economiche e il costo della vita elevato che frenano l'indipendenza giovanile. I dati Eurostat hanno confermato l'alta percentuale di giovani che vivono con la famiglia d'origine, trovando nella vacanza condivisa una risorsa. Noi ci fermiamo, tra pochissimo andremo in vacanza in Egitto per affrontare l'ennesimo enigma. Ci sarà Abdul, unico nostro alleato, e ci sarà anche lei, la Sfinge.
5: Su Radio Number One, c'è il PN1,
6: pomeriggio Number One.
7: Segui Radio Number One anche sui social.
6: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
7: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
8: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
5: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
6: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
7: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
8: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
7: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
8: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
9: Scende!
10: E le bollette a sorpresa!
9: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
10: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
9: Lo vedo! È uno spazio a 5!
11: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
12: Radio Number One.

Parlar d'amore, 14:28, rigorosamente in diretta, sta per arrivare alla Malefica. E allora, giovani e meno giovani, paga Abdullah, tutti in Egitto, perché sta per arrivare l'enigma della Sfinge. Ma prima di andare in spiaggia dobbiamo chiedere un passaggio al nostro miglior amico Abdul, il taxista.

0: Benvenuti su Radio Number One. 393-444-0444 serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Aspettiamo i vostri vocali in risposta a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon mercoledì e bentornati in Egitto. Ecco l'enigma. La puoi trovare in una casa oppure anticipata da altro in uno studio. Che cos'è?
0: Non ne ho la più pallida idea. Malefica di una sfinge. Chiedo l'aiuto da casa, l'aiuto del pubblico. Concentratevi perché la sfinge per la seconda volta parlerà. Pronta, dottoressa? Torniamo da lei a Sharm El Sheikh, prego.
2: La puoi trovare in una casa oppure anticipata da altro in uno studio. Che cos'è?
0: Che cos'è? La puoi trovare in una casa oppure anticipata da altro in uno studio. 393-444-0444. In bocca alla Sfinge.

0: 16 estati fa, Katy Perry con California Girls, canzone che ci ha riportato in Egitto dalla spiaggia di Sharm el Sheikh, la malefica sfinge, in compagnia di Abdul con il terzo enigma di questa settimana. Risentiamolo, prego dottoressa Sfinge.
1: La puoi trovare in una casa oppure anticipata da altro in uno studio. Che cos'è?
0: Che cos'è che puoi trovare in una casa oppure anticipata da altro in uno studio?
2: Luca da Mantova, ciao a tutti. La
0: ciao.
2: Segreteria,
0: no.
2: La segreteria.
0: No,
2: ciao.
0: Non è quella Luca da Mantova.
3: Chissà che cos'è.
0: Vabbè,
3: io la butto giù.
0: Vai.
3: L'impiegata.
0: No.
3: Con le calze a rete.
0: Ma no! Amico mio.
4: Buongiorno Stefano, secondo me è la mangiatoia dei maiali. Al Fiumera da Pavia.
0: Tutto a posto? Anche alla sfida.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
5: Ciao Stefano, potrebbe essere la segreteria telefonica?
0: La segreteria telefonica no.
6: L'enigma di oggi per me potrebbe essere una poltrona o
0: no.
6: Una sedia?
0: No, no.
7: Ciao, sono Michele da Bergamo.
0: Ciao Michele, dimmi
7: tutto. La risposta
0: tutto.
7: All'enigma è l'anticamera?
0: No.
7: Ciao,
0: no.
7: Ciao.
0: Non è l'anticamera. La stanza è quella la risposta? No.
8: Buon pomeriggio Stefano, sono Alessandra da Caino.
0: Ciao Ale.
8: Secondo me è l'imposta.
0: No.
8: Ciao.
0: Non è neanche quella.
9: Ciao.
0: Ciao.
9: Può essere la sala?
0: La sala. No.
9: O sala d'attesa in qualche studio, in qualche ufficio?
0: No.
10: Dentiera.
0: Cosa hai detto amico mio?
10: Dentiera.
0: La dentiera?
11: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Con o senza dentiera?
12: È la sala.
0: No.
12: È in uno studio la sala d'attesa.
0: Non è quella. Non è quella. Sfinge.
1: La puoi trovare in una casa oppure anticipata da altro in uno studio. Che cos'è?
0: Servirebbe l'aiuto da casa, l'aiuto di un dottore, di una dottoressa, dal divano, dal pubblico, dagli uffici. Peggy Goo.

0: dalla Corea del Sud, dalla Nigeria, Ayra Starr con Woman 14:38 su Radio Number One, l'enigma della Sfinge in diretta in FM, DAB e app. Ci ricolleghiamo con la Malefica, ci sta aspettando, beata lei, in spiaggia, Sharm el Sheikh, con l'enigma.
1: La puoi trovare in una casa, oppure anticipata da altro in uno studio. Che cos'è?
0: Che cos'è? E intanto ride di noi. Sentiamo.
2: Luca da Bergamo. Secondo me la risposta è la nonna.
0: La nonna è quella? È la nonna? Secondo lei è la nonna? No, Massimo, no. La nonna.
3: Sempre peggio.
0: No,
3: Stefano.
0: Beh, andiamo avanti, sentiamo.
4: Nuova rettifica da Mimmo di Ras Sudr. La portineria, la portineria.
0: Perché prima della portineria cosa avevi sparato?
4: Stefano, rettifico, Mimmo da Dahab, quella che fa l'architetto lì, la pianta della casa, la pianta della casa, lo schema elettrico, lo squadro elettrico.
0: Cosa stai dicendo?
5: Sì, la so.
0: Vai.
5: La batracomiomachia del sesso.
0: No, non penso.
6: Ciao Stefano, sono Pitto. Potrebbe essere il bagno?
0: No. Caro Pitto, sei fuori strada, non è il bagno.
7: Ciao Radio Number One.
0: Ciao cara.
7: Ti ascolto sempre.
0: Grazie. Dimmi tutto.
7: Per me la risposta all'enigma di oggi potrebbe essere la lettera S.
0: No, non c'entrano le lettere.
8: Ciao Stefano.
0: Ciao.
8: Alessandro da Napoli, è l'uomo.
0: L'uomo tigre, no.
9: Ciao, sono Silvia da Torino. L'enigma della Sfinge di oggi potrebbe essere la chiave.
0: Nemmeno quella, non è la chiave.
10: La soluzione può essere la ricetta, Marco dalla provincia di Brescia.
0: No, va fatto quel tipo di ragionamento lì, signori. Questo è l'enigma.
1: La puoi trovare in una casa, oppure anticipata da altro in uno studio. Che cos'è?
0: Che cos'è? 393-444-0444, riflettete e ascoltate Parafulmini, la nuova di Giorgia.

0: bagniamoci insieme sotto la pioggia, perché tecnicamente questa notte danno pioggia agli esperti. Parafulmini è la nuova di Giorgia. Sono le 14:44, siamo rigorosamente in diretta. Buon pomeriggio, buon mercoledì, benvenuti a tutti quelli che hanno acceso la radio da poco e magari si sono persi l'enigma di oggi. E allora la Sfinge è qui per questo, per replicare, replicare e replicare ancora.
1: La puoi trovare in una casa, oppure anticipata da altro in uno studio. Che cos'è?
0: Che cos'è?
2: Secondo me è la statua di una sfinge, Valerio da Onu.
0: No, no, no, non è la statua di una sfinge, Valerio.
3: Sono sempre Elena da Torino.
0: Ciao Elena.
3: Ritento.
0: Vai.
3: Se no può essere il portone, il cancello dell'entrata.
0: No, non è il cancello, il portone.
4: Ciao, secondo me è la scrivania, perché no, la puoi trovare in una casa e la puoi trovare anche in uno studio commerciale. Ciao, Monica dalla provincia di Torino.
0: Ottimo ragionamento, ma purtroppo non è quello che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare da te. Tra pochissimo vi riporto negli anni 90.
5: Pomeriggio number one.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
16: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
16: E di interessi?
14: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Go West, siamo tornati nel passato grazie ai nostri programmatori che hanno scelto questa come la grande canzone delle 14.45. Torniamo immediatamente nella spiaggia di Sharm el Sheikh perché la Sfinge è sempre più malefica. Ecco l'enigma.
1: La puoi trovare in una casa oppure anticipata da altro in uno studio. Che cos'è?
0: Che cos'è? Che cos'è che puoi trovare in una casa oppure anticipata da altro in uno studio?
2: Ciao Rosanna da Mantova, la macchina del caffè?
0: Non è la macchina del caffè, vi faccio una piccola raccomandazione, non chiamate perché non vi risponderemo, abbiamo bisogno dei vostri SMS vocali, prendete in mano il cellulare, cliccate sull'apposito microfono e registrate il contenuto audio, grazie.
3: Carissimo,
0: ciao.
3: È la lampada.
0: È la lampada.
3: O la luce.
0: O la luce, so che prima mi hai invitato con le castagne da te sul lago.
3: Ciao Stefano, ce l'ho io le caldarroste, già pronte, fatte l'altro giorno, già pulite e tutto. Se vieni.
0: Arrivo, arrivo amore bello.
4: Bonjour, sono Valentino da Piacenza. Secondo me potrebbe essere la privacy.
0: No, Valentino da Piacenza, sei fuori strada.
5: Bella gnagna 75 dice l'Alba.
0: Non è nemmeno lei.
6: Ciao Ste, Gio da Brescia. Potrebbe essere la poltrona.
0: Non è la poltrona, Gio da Brescia.
7: Buongiorno number one. Può essere l'atrio?
0: No.
7: Moira da Fiorano al Serio.
0: Non è nemmeno quello.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Stefano. Secondo me è la polizza d'assicurazione della casa.
0: No.
8: Ciao Marco.
0: Non è la polizza d'assicurazione della casa. 393-444-0444. Serve quel tipo di ragionamento lì, lo dico spesso. Quello con la R maiuscola, signore e signori. Voi pensateci, al resto pensano i nostri programmatori. David Guetta.

0: lips. Shabuzi, David Guetta e Barsong. 14:56, siamo nel bel mezzo di una crisi tra Italia e spiaggia di Sharm el Sheikh, perché in molti non riescono a capire che è più facile di quel che pensano. L'enigma della Sfinge di oggi è questo:
1: la puoi trovare in una casa oppure anticipata da altro in uno studio. Che cos'è?
0: Sentiamo quello che arriva da oltre confine. Andiamo in Svizzera.
2: Ciao, sono Alex dal Ticino. Secondo me la risposta della Sfinge è l'entrata.
0: L'entrata non è nemmeno quella.
3: Ciao Stefanino. È la patata.
0: Tu sei pericoloso, eh?
3: In cucina da cuocere
0: e basta, va bene, non è la risposta corretta. Ho riso un sacco, sappilo. Torniamo in Ticino.
4: Buongiorno a tutti, sono il Duilio, chi dal Ticino, sono un ex poliziotto.
0: Bene,
4: per me,
0: siamo a posto.
4: Ti sai cosa l'è? Ti sai cosa l'è?
0: Dica.
4: La ricetta, forse, vai, speri da vinci, grazie,
0: assaliti. Non è la ricetta, un abbraccione anche agli amici che ci ascoltano dal Ticino.
5: La porta.
0: No,
5: la vedrò.
0: Non è quella.
6: Enigma della Sfinge potrebbe essere progetto.
0: No. No.
7: Ciao amici del PN1.
0: Ciao,
7: la risposta dalla Sfinge, li vogliamo dire che può essere la soglia della porta e la voglia dello studio.
0: No.
7: Un saluto da Davide da Sale Marasino. Ciao Basinga.
0: Quando stai per dire l'enigma della scimmia, abometti maledice me.
8: Tutta la musica che cerchi è

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
7: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
8: E le bollette a sorpresa.
7: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
8: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
7: Lo vedo, è uno spazio a 5.
9: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
11: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
13: Buon pomeriggio, buon mercoledì, grazie per aver scelto Radio Number One. Siamo nel bel mezzo dell'enigma della Sfinge. La puoi trovare in una casa oppure anticipata da un altro in uno studio. Sono le 15 e un minuto, tra poco la top 10, ma prima le news.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: A rush finale la legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche per l'articolo 8. Le opposizioni si sono astenute. Domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro. In serata a Tel Aviv la principale cerimonia commemorativa, massima l'allerta sicurezza. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Sohai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Lo scienziato francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità, che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. Ed è tutto, a più tardi.
17: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
18: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
17: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
19: Signora, pronto?
20: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
17: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
21: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Italia, appena sentita qui su Radio Number One, la canzone che ci riporta in diretta. Benvenuti nella seconda ora del pomeriggio Number One. Stefano Federici, come ogni pomeriggio, Ligio al dovere qui dall'Italia, la Sfinge con Abdul dall'Egitto, dalla spiaggia di Sharm el Sheikh, con l'enigma di oggi, enigma che vi faccio risentire. Prego, dottoressa.
1: La puoi trovare in una casa oppure anticipata da altro in uno studio. Che cos'è?
0: Che cos'è? Che cos'è? Aprite bene le vostre orecchie, il meglio deve ancora venire.
2: Ciao, sono Dario Rodi. Secondo me è la targa. La targa che si mette davanti alla di casa per far conoscere il nome della famiglia.
0: È la targa?
3: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Non è la targa.
4: Può essere la biblioteca? Ultimo tentativo. Sono sempre Elena da Torino.
0: Oh, ma avevo già riso io, ragazzi.
5: Sempre peggio, Stefano.
0: Signore e signori, un altro ha scritto: forse la so, è la pensione, eh? Oh, la pensione.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Allora è la televisione, Giampi da onore. Sarà forse quella, sarà l'altra, non sarà quella, che ne so. Lo stiamo per scoprire.
6: Ci riprovo, il campanello, Monica.
0: Prima detto.
6: Ciao, può essere la porta?
0: No.
6: Ci riprovo, la poltrona?
0: No.
6: Ciao, la sala?
0: E infine.
6: Ci riprovo, il campanello?
0: No. Non era né una né l'altra, né tanto vero quell'altra.
7: Cesare da Città di Castello, l'accoglienza.
0: Non è quella, Cesare da Città di Castello.
8: Il citofono. Visto che ho detto campanello, non era neanche il resto. Vediamo, se no sta a casa il suo studio. Cioè, cosa c'ha? La targa dell'avvocato? Ciao!
9: La visita!
0: No, vabbè, ragazzi.
10: Sono Marco da Brescia, secondo me è la colazione.
0: Ma dai!
10: Ciao!
0: Ma quale colazione?
1: Ma col cervello, no, come stai messo?
0: Non dovete offendere i nostri ascoltatori, perché col cervello stanno messi meglio di noi. Parlo per me, Abdul e lei, malefica sfinge.
11: Allora, no, secondo me
0: mancava
11: il bidet.
0: Ma
11: perché lo puoi trovare in una casa e in casa solitamente c'è il bidet. E lo puoi trovare in uno studio. Ieri sono andato al dentista perché mi è caduto il dente del giudizio e infatti non so come fare anche io. Sono andato in bagno, c'era il bidet.
0: Ma quale
11: bidet? È il bidet, Rodolfo, il cuccatore dentistico.
3: Bevete di meno la sera.
0: Ragazzi.

0: Ehi, Benson. Benson Boone con questa canzone meravigliosa intitolata Beautiful Things, sentita qui su Radio Number One, mercoledì pomeriggio che continua con l'enigma della Sfinge, battute finali, torniamo in spiaggia.
1: La puoi trovare in una casa, oppure anticipata da altro in uno studio. Che cos'è?
0: Che cos'è? Da Capriolo, Franciacorta, BS, sarà il fax, sostiene Carlo, no.
2: Forse è la visita. Ciao a tutti, Roberto da Mantova.
0: Non è nemmeno quella.
3: Ciao, Roberto. Ciao. Da Brescia.
0: Benvenuto, Roby.
3: I documenti no. Dalla casa.
0: No.
3: Per l'eventuale vendita.
0: No. Sei molto fantasioso, ma no.
4: Buongiorno, per l'enigma della Sfinge, la pubblicità dal Ticino. Saluti.
0: Non è quella, amico mio ticinese. 15 e 14 la puoi trovare in una casa, oppure anticipata da altro in uno studio, cioè in uno studio che potrebbe essere anche televisivo. Ci scrivono da Masenga, la scrivania.
5: L'atrio della casa, Ivana dalla Valle Camonica.
0: Non è l'atrio, non è l'atrio della casa. Dobbiamo tornare all'indietro di parecchio per premiare i primi.
6: Ciao Stefano, potrebbe essere camera e quindi in una casa e quindi telecamera in uno studio? Marta da Lissone.
0: Signore e signori, la puoi trovare in una casa la camera, oppure anticipata da altro in uno studio? Anticipata da cosa? Da telecamera. Complimenti, brava.
6: Ciao Stefano, potrebbe essere camera e quindi in una casa e quindi telecamera in uno studio?
0: Brava.
6: Marta da Lissone.
0: Lissone in testa, grazie a Marta, medaglia d'oro.
7: Ciao Radio Number One, siamo Paola e
8: Gabriele.
0: Ciao,
7: come
0: ragazzi.
7: Tutti i mercoledì. Allora, secondo noi potrebbe essere la... Vai Gabri. Telecamera. Ciao, buon pomeriggio.
0: Non ha detto nulla Gabri, telecamera, diciamo che sì, per quanto riguarda lo studio televisivo la telecamera, la risposta corretta era camera.
9: Ciao, sono Ilaria da Piacenza.
0: Benvenuta.
9: Potrebbe essere la camera o anche la telecamera in uno studio.
0: Brava.
9: Ciao.
0: Brava.
10: Forse la camera? Vediamo un po'.
0: È quella, è quella. Complimenti, la risposta corretta era proprio camera.
11: Ciao, Sonia da Varese. Secondo me è la camera.
0: Brava.
11: La telecamera di vendita anticipata da altro.
0: Ottima spiegazione.
12: Ciao, sono Giorgia da Sulzano. Secondo me la risposta è la camera.
0: Bravissima.
12: Baci e abbracci
0: anche a te, cara Giorgia da Sulzano.
13: È la camera?
0: Bravo Guerino, sempre al top. Abbiamo ancora il tempo per altri? Dai, sentiamo.
14: Esilio da Breno, la camera, ho chiesto ChatGPT.
0: Che bravissimo, complimenti.

0: signore, il giovanissimo artista americano Somber con la sua nuova canzone intitolata My Body Is Ready, altra canzone che è inserita all'interno della nostra classifica, la Play One, che vi aspetta ogni sabato sera in mia compagnia dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One con le 40 più trasmesse della settimana. Beh, siamo reduci dall'enigma della Sfinge, a molti è piaciuto l'enigma, altri si sono incazzati perché il loro messaggio vocale non è stato considerato, ma siete veramente tantissimi. Però mi ha strappato un sorriso il messaggio della nostra terza classificata da Piacenza. Questo era il suo messaggio vocale.
1: Ciao, sono Ilaria da Piacenza. Potrebbe essere la camera o anche la telecamera in uno studio.
0: Esatto, quindi Ilaria da Piacenza, terza classificata, dopo ha inviato questo messaggio. Terza classificata, sono salita sul podio, sono medaglia di bronzo. Mi hai detto 3 volte brava, mi sono quasi commossa. Brava Ilaria, voi continuate a giocare, noi apprezziamo il fatto che siate sempre di più. Ci siano centinaia, migliaia di messaggi in risposta all'enigma della Sfinge. Contentissimo anche lei, vi saluta con Abdul dall'Egitto. L'enigma tornerà domani intorno alle 14:30. Più tardi invece, tra una quarantina di minuti circa, la Sfinge tornerà con la parola nascosta nel sarcofago. Tra pochissimo invece noi ci occuperemo delle mail, ovvero delle lettere di dimissioni che negli ultimi mesi hanno fatto sorridere praticamente parecchi di voi, quelli che sono andati a controllare come reagiscono nel 2026 le persone quando si licenziano inviando una lettera di dimissioni. E le lettere più belle tra poco ve le leggerò. Su Radio Number One c'è il
2: PN1. Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
3: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
4: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
3: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
4: Io ho già chiamato Albano.
5: Pazzesca.
3: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
5: Da brivido.
6: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

musicale e Day the Colors. Sono le 15:28, pochi istanti fa vi ho anticipato il secondo argomento di questo terzo appuntamento alla settimana con il pomeriggio number one, le mail, ovvero le lettere di dimissioni scritti dai giovani negli ultimi mesi per capire com'è cambiato, no? Diciamo, il senso di appartenenza al mondo del lavoro, perché un tempo le lettere di dimissioni erano più o meno contesti che contenevano almeno delle parole che facevano pensare al datore di lavoro che le leggeva che ci fosse un pochino di imbarazzo nello scriverle, un po' di imbarazzo ad andarsene, quel dispiace di troppo che magari oggi non c'è più. Cioè, un tempo magari scrivevano: con immensa tristezza vi comunico le mie dimissioni, con estremo dispiacere dovrò rassegnare le mie dimissioni. E adesso tutto è cambiato e allora ho detto: dai, guardiamo un po' come sono i giovani d'oggi con le loro dimissioni. C'è questo ragazzo, non è dato sapere come si chiami, chiamiamolo Davide, che ha scritto questa lettera al capo del personale. Caro capo del personale, mi dimetto con effetto immediato. Ho passato abbastanza tempo a fingere che il modo in cui viene gestito questo posto sia normale e non mi interessa più farlo. La prego di non fissare un colloquio di uscita. Ho già detto tutto quello che dovevo dire nella mia testa circa 400 volte. Complimenti, lettera di dimissioni scritta un mesetto fa, era il 5 settembre del 2026. Due mesi prima, a luglio, gentili risorse umane. Da questo momento si occuperà di me il mio uomo. Non mi vedrete più. Ciao, Daniela. Così, sei dimessa così. E ancora, giugno 2026. Carissimi responsabili, o almeno credo lo siate. No, non è dato sapere se carissimi o responsabili. Volevo solo avvisarvi che dopo oggi non tornerò più. Grazie per avermi dato l'opportunità di scoprire che in effetti non faccio per questa cosa, qualunque cosa fosse. Considerate questo messaggio come mie dimissioni. Il portatile sulla mia scrivania, la mia voglia di partecipare con questa azienda, no. Auguro il meglio e il peggio a tutti. E ancora, cari responsabili, questo posto è tossico, non ho abbastanza forza per romanticizzare la sofferenza. Questo lavoro richiede terapia e io mi dimetto immediatamente. Mentalmente mi ero già dimesso il primo giorno. Buona fortuna a chiunque rimanga qui. Baci, firmato un dipendente.

di Kylie Minogue, sentita qui su Radio Number One dopo le mail dei giovani del 2026. Andiamo in Francia perché, attenzione, quello che è successo all'interno di una banca ha dell'incredibile. C'è un cliente, poveretto, 89enne, che è arrestato, praticamente incastrato nella porta girevole della banca. Avete presente, no? Quelle banche di un tempo, ancora come fossero dei grand hotel, con la porta girevole che continua a girare, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, costretti a smontare i vetri dell'intera porta per farlo uscire, con i clienti della banca che sono rimasti bloccati all'interno dell'istituto di credito per ore e ore per colpa, poveretto, di questo 89enne che è rimasto incastrato nella porta girevole. Talk about, talk about, talk about, talk about.

0: Mamma mia, la vorrei incontrare, Sienna Spyro con questa canzone intitolata Great Expectation, canzone che ti fa partire la capsula Expectation. 15:42, se non avete ancora 18 anni andate a chiamare i vostri parenti più anziani, mamme, papà, nonni, nonne, perché tra pochissimo vi riporterò negli anni 80 con un cartone animato amatissimo e sta per arrivare il secondo Tutti Contro Tutte, giocheremo con voi.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Signore e signori, siamo tornati addirittura negli anni 70 grazie ai nostri programmatori che hanno scelto il 1977 e questa canzone intitolata Everybody Dance, chic come grande canzone delle 15:45. Buon pomeriggio, siete su Radio Number One, Stefano Federici, come ogni pomeriggio qui Ligio al dovere, pronto per il secondo gioco legato al tutti contro tutte. Allora preparatevi perché vi do un paio di informazioni per catapultarvi all'interno del mondo dedicato ai cartoni animati, protagonista del secondo Tutti contro Tutte. Il prossimo cartone, che tra pochissimo ascolterete, la prima volta venne trasmesso nel 1984 in Giappone su Tokyo TV e arrivò anche in Italia alcuni mesi dopo, perché ci vuole tempo, no? Per doppiare praticamente tutte quelle tracce scritte in giapponese, trasformare dal giapponese all'italiano. E allora, se volete giocare, se volete essere i numeri uno, entrare in classifica nella top 10, dovete fare questo: inviare un vocale al 393-444-0444 con il vostro nome, da dove giocate e il titolo corretto di questo cartone animato. In bocca al cartoon, ditemi il titolo.
1: Attenzione!

episodio su Tokyo TV nel 1984. Poi l'ho detto 3 minuti fa, la serie arrivò anche in Italia alcuni mesi dopo. Tempo tecnico di doppiare gli episodi dal giapponese all'italiano. Protagonisti, 2 amanti della pallavolo. Vogliamo semplicemente sapere il titolo corretto di questo cartoon. I primi 10 saranno nell'albo d'oro e il super campione vincerà una rete.

0: Noi è il titolo della nuova canzone di Malika Yan che abbiamo appena sentito qui su Radio Number One, e stiamo giocando con un cartone animato anni 80, ovvero il secondo Tutti contro Tutte a un cartone tra i più amati in Italia e non solo. Questo.
1: Attenzione!
0: Qualcuno avrà detto il contrario di quello che tecnicamente tutti sanno? Io direi di sì, sentite.
2: Pollon combina guai.
0: Come Pollon combina guai?
3: Troppo facile, Shiro e Mila, i cuori lì,
0: i cuori
3: della politica.
0: Ma qua? I cuori della politica, Shiro e Mila. Ogni pomeriggio riesco a divertirmi grazie ai vostri messaggi. Il titolo purtroppo non è corretto, caro Rodolfo, non è nemmeno Pollon. Dobbiamo tornare all'indietro per andare a sentire i primi 10 sms vocali distanti 1-2 centesimi l'un l'altro. Sentiamo, il titolo è...
4: Ciao Mila e Shiro, Chiara da Brescia.
0: Signore e signori, la medaglia d'oro va a lei, Chiara da Brescia, la prima classificata.
5: Mila e Shiro, Luigi da Bergamo.
0: Mila e Shiro, Luigi da Bergamo.
6: Elena Dalierna, Mila e Shiro, ciao.
0: Poi c'è chi ha specificato due cuori.
7: Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo, Luca da Mezzago.
0: Bravo Luca per aver specificato.
8: Ciao, sono Dario da Lodi, questa è Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo.
0: Bravissimo.
9: Ciao Stefano, Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Tania,
0: anche Tania entra in top 10.
10: Mila e Shiro, Antonio da Vesano. Ciao, io non la canto però.
0: No, tranquillo, tranquillo.
11: Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Mamma Monica senza Cristian al momento, più uno Bergamo.
0: Grande mamma Monica senza lui.
12: Ciao Stefano, è Mila e Shiro.
0: Bravo.
12: Due cuori nella pallavolo. Claudio da Motavisconti.
0: Claudio nono.
13: Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Michele da Cardano al Campo.
0: Completano con Michele e i primi 10 la top 10. Però sentite, quando vuoi essere veloce ma probabilmente non ti vengono subito le parole che vorresti dire.
14: Maurizio da Bergamo, Mila e Shiro. Mila e Shiro, Maurizio da Bergamo, Mila e Shiro. Ciao.
0: Cioè, ci hai messo troppo a fare questo messaggio e purtroppo sei fuori dalla top 10. Però l'importante è la presenza, l'importante è far capire che il cartone lo si sapeva davvero. Erano Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Si va.

0: Lenny con Love Me Not chiude dopo il secondo spazio legato al Tutti Contro Tutte la nostra seconda ora insieme. Tra pochissimo tornerà lei, la Malefica, in diretta dall'Egitto con la parola nascosta nel sarcofago. State qui.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
9: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120. Pomeriggio
10: che continua qui su Radio Number One con il PN1. Tra pochissimo ospiteremo nuovamente la Sfinge Malefica con la parola nascosta nel sarcofago. 4:02 arrivano le news.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio Number One Notizie.
13: Ben ritrovati dalla redazione, stiamo raccogliendo tutti gli elementi di rilievo sulle piste possibili. Quella dell'accidentalità è francamente la più probabile, lo ha dichiarato la procuratrice della Repubblica di Larino, titolare dell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, risalenti a dicembre 2025. L'indagine prosegue. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3 che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Carenza di medici di base in 2 distretti su 7 della SST Sette Laghi. In totale risultano 237 medici e 14.178 cittadini senza un medico di medicina generale assegnato. Quasi 2/3 di coloro senza medico si trovano nei soli distretti di Azzate Tradate. Dal 1 novembre un nuovo ambulatorio temporaneo è previsto a Mornago. Il Giro di Lombardia arriva in centro a Como sabato pomeriggio, previste ripercussioni su traffico e viabilità, andandosi ad inserire fra l'altro prima della sfida di domenica all'ora di pranzo fra il Como e la Roma al Sinigaglia, chiuso completamente lungo lago oltre a tutte le vie in cui passeranno i ciclisti. Ed era l'ultima notizia al momento dalla nostra redazione, vi auguriamo un buon ascolto e una buona serata.
14: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
15: Evviva!
14: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
15: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
16: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
17: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.

E questo, signore e signori, attenzione, perché naturalmente è il primo indizio. Lo può essere una persona dopo aver sentito qualcosa di particolare. Ripeto, lo può essere una persona dopo aver sentito qualcosa di particolare. 9 lettere, 6 consonanti e 3 vocali. In bocca alla Sfinge. 393 44

0: Day con questa canzone di qualche tempo fa intitolata Lonely Dancers. Sono le 4:12, c'è il terzo giochino legato al tutti contro tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 9 lettere compongono questa parola, 6 consonanti, 3 vocali. L'unico indizio finora giunto dall'Egitto è questo: lo può essere una persona dopo aver sentito qualcosa di particolare. E allora sentiamo i vostri ragionamenti. Intanto vi dico che a Guidizzolo hanno già beccata, complimenti.
1: Ciao Ste.
0: Ciao.
1: Sarà emozionata?
0: No.
1: Ciao Elena Codogno.
0: A Codogno non sono stati bravi e fortunati come quelli di Guidizzolo.
2: Ciao, potrebbe essere pettegola?
0: No.
2: Etti da Como.
0: Non è pettegola.
3: Ciao, Erika e Francesco da Bergamo, secondo noi potrebbe essere incredula.
0: Non è nemmeno incredula.
4: La parola è allibita.
0: No.
4: Andrea da Clusone.
0: Non è allibita la parola nascosta.
5: Ciao, number one. La parola nascosta è sorpresa.
0: Non so cosa
6: Mattia,
0: dire.
6: Cristian e mamma Gabriella da Sondrio.
0: Grazie ragazzi della Valtellina, un abbraccione al piccolo e alla mamma in collegamento con noi. 393-444-0444, arrivato il terzo fax con il secondo aiuto. Lo può essere una persona quando resta dubbiosa, e qui c'è praticamente l'80% della risposta. 6 consonanti, 3 vocali. Lo può essere una persona dopo aver sentito qualcosa di particolare, ma anche una persona quando resta dubbiosa. Qual è la parola nascosta di oggi? Raccontiamo.

0: Stella, la nuova di Karol G e Bruno Mars. Immaginate di cantare questa canzone fra un paio di mesi, quando tecnicamente dovrebbe cadere la neve, con questi fiocchi che cadranno e il caminetto acceso. Va bene, sognare non costa nulla. 4:18, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge qui su Radio Number One, nel PN1, composta a 9 lettere, 6 consonanti, 3 vocali. Lo può essere una persona dopo aver sentito qualcosa di particolare. E anche una persona quando resta dubbiosa. Andiamo a Pont-Saint-Martin.
1: Ciao Stefano, incredula, Cristina da Pont-Saint-Martin.
0: Non è incredula, amica mia da Pont-Saint-Martin. Andiamo altrove, sentiamo.
2: Incertezza? Ciao ciao.
0: No.
3: La parola potrebbe essere incredula. Ciao a tutti, Federico dalla statale 36.
0: Non è quella, Federico dalla statale.
4: Stupito?
0: No.
4: Giovanni da Bergamo.
0: Non è stupito.
5: Scontenta da Cristian e mamma Monica, chiuduno Bergamo.
0: Non è nemmeno quella, ragazzi.
6: Marco d'Arezzo, provincia di Bergamo. La parola nascosta può essere incredula?
0: No.
7: La parola nascosta per me è sospettosa. Alessia da Bergamo.
0: No.
8: Sconvolta.
0: No.
8: Michele da Cardano al Campo.
0: Non è nemmeno sconvolta.
9: La parola nascosta è scioccato.
0: No.
9: Marro di Bandino.
0: No.
10: Ciao, sono Guglielmo da Castellucchio. Impaurita.
0: No. Sospettosa sostiene sia quella. Marina Torino. No. Arriva da Abdullah l'ultimo fax. Quando una persona esita a fare qualcosa, rimane con quella parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta a 9 lettere, 6 consonanti e 3 vocali. 393 444 0444. 9 lettere, 6 consonanti e 3 vocali. È una risposta che serve, dovete darla alla Sfinge, altrimenti ci...

0: quasi come un massaggio sul viso.
1: Rilassante al punto giusto. Baby Steps, la nuova di Olivia Dean che abbiamo ascoltato in diretta qui su Radio Number One. Siete nel PN1, Stefano Federici dall'Italia, Abdul e la malefica Sfinge invece in diretta alla spiaggia di Sharm el Sheikh con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 6 consonanti, 3 vocali, lo può essere una persona dopo aver sentito qualcosa di particolare, ma anche una persona quando resta dubbiosa, quando una persona esita a fare qualcosa, rimane...
2: Può essere perplessa? Edita Guizzolo, ciao!
1: Signore e signori, alle 16.10 lei, Heidi da Guidizzolo, è stata la più veloce, la più brava.
2: Può essere perplessa? Heidi da Guidizzolo, ciao.
1: È quella. Guidizzolo la medaglia d'oro e il titolo di supercampione o campionessa a livello di città Guidizzolo al femminile o maschile. Vabbè, lo decideremo solo ascoltando.
3: Sempre all'estero Bergamo, la parola per me è perplessa.
1: Perplessa, complimenti, lei è la seconda classificata.
4: La parola è perplessa. Bravo. Max Legnano.
1: Bravo Max.
5: Ciao Stefano, la parola è perplessa. Mariana da Lugano.
1: Anche Mariana da Lugano è una grande campionessa.
6: Ciao Radio Number One, da Volta Mantovana, da Samuele, Gioele e mamma Chiara, la parola è perplessa. Ciao.
1: Perplessa, quinti classificati. È con estremo piacere e onore di consegnare la medaglia Caldarrosta di oggi a lei.
7: Perplessa.
1: La sciura di Tavernola, sì, entra in top 10, amore mio.
8: Allora è perplessa. Come sì. Ho detto prima ho detto perplesso, adesso è perplessa.
1: Perplessa, giusto.
8: Perché persona.
1: Giusto, bravissimo.
9: Perplessa. Ciao Cristina da Bergamo.
1: Ciao Cri.
10: Ciao Ste, Luca da Bergamo. La parola esatta è perplesso.
1: È perplesso, vabbè, al femminile, perplessa.
11: Perplessa?
1: Bravo, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. La parola nascosta di oggi, mercoledì 7 ottobre, nascosta dalla Sfinge, sempre più malefica, era perplessa. Piccolo break, tra poco il traffico.
12: Su Radio Number One, c'è il PN1,
13: pomeriggio Number One.
14: Ogni sera dalle 23 all'alba
15: immergetevi in Number One Nights,
14: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
15: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
14: Number One Nights, solo su Radio Number One.
16: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: È il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
4: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
3: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
4: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
5: Dal 10 ottobre, Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi, con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti, Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
6: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
7: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
6: Scontata!
8: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
6: Più scontata!
9: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Radio Number One, viabilità.
12: Quasi le 4:30, buon pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Siete nel PN1, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla 10, Liguria, Genova, Ventimiglia. Si registrano 11 chilometri di coda in direzione Genova tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno a causa di lavori. Altra coda di 1 chilometro in direzione Ventimiglia tra Spotorno e Orcofeglino. C'è un veicolo in avaria tra Arenzano e l'allacciamento A26 in direzione Ventimiglia. Prestate la massima attenzione. Ci spostiamo in Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, a 50 c'è un veicolo in avaria tra Quinto De Stampi e la statale 35 dei Giovi in direzione Milano-Varese. Code a tratti invece sulla tangenziale est a 51 tra Paullo e la tangenziale nord in direzione Lecco per traffico intenso. Altra coda sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla 1 Firenze-Roma c'è traffico rallentato tra Incisa, Reggello e Firenze Sud in direzione Firenze per traffico intenso. Sulla 7 Milano-Genova code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano a causa di lavori, mentre sulla 9 Lainate-Chiasso ci sono code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione Svizzera per operazioni doganali. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
13: Sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

0: Questa è la nuova di Elisa, siete su Radio Number One, andiamo a Padova perché questo messaggio mi ha messo i brividi lungo la schiena. Robby!
1: Ciao Stefano,
0: ciao,
1: oggi
0: caro.
1: È il primo anno che ascolto Radio Number One.
0: Grazie.
1: E il pomeriggio Number One.
0: Grazie mille.
1: Del PN1, per me numero uno, Roberto di Padova.
0: Grazie, quindi oggi spegni una candelina, da un anno ascolta il pomeriggio Number One e ascolta naturalmente quella che è diventata la sua radio preferita, Radio Number One. Grazie mille, un abbraccio a te e agli amici di Padova. Andiamo a Firenze perché un turista cosa fa a Firenze? Compra un quadro del Rinascimento pagandolo, mica pizza e fichi, 2000 euro. È un turista, quindi torna fuori dall'Italia, torna a casa e cosa scopre? Che in realtà il dipinto apparteneva ad una stampa del catalogo dell'IKEA. Signore e signori, cosa potrà pensare a questo punto del nostro bel paese il turista? 393 444 0444.

0: Alex Warren, ospite del pomeriggio number one. 4:41, siamo stati a Firenze, vi ho raccontato di un turista che ha comprato un quadro del Rinascimento dicendo sono un esperto, ha pagato 2.000 euro, tornato a casa ha scoperto che in realtà il dipinto apparteneva ad una stampa del catalogo dell'IKEA. Ci è rimasto male, ho detto chissà cosa penserà del nostro bel paese. Salvatore da Napoli replica, ma chissà cosa pensano gli italiani di lui, questo massimo esperto d'arte. Grande Salvatore, un abbraccio a te e agli amici di Napoli. Beh, devo salutare chi è dal dentista, come Antonella, nonostante sia dal dentista, ha le cuffiette, ci sta ascoltando. Non saremo il trapano migliore, però ce l'ha lui il dentista, quello più adeguato. Chi dal medico, saluto Sofì, un abbraccio anche a chi sta andando dal fisioterapista, ci portano ovunque, grazie naturalmente anche alla nostra applicazione da scaricare, potete ascoltarci in HD gratuitamente in tutto il mondo. Piccolo break, tra pochissimo una grande canzone scelta dai nostri programmatori ci farà tornare all'indietro di 25 anni, state qui.
1: Pomeriggio number one.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

Se per colpa delle nuvole noi non vedremo Zucchero, Baila, Sexy Thing, grande successo non solo in Italia, canzone di 25 anni fa, scelta in questo appuntamento di mercoledì dai nostri programmatori che ogni pomeriggio ci stupiscono con effetti sonori pazzeschi. Tra pochissimo LP con Don't Stop, ma prima Jungkook, Standing Next to You su Radio Number One.

0: un'americana con origini italiane va a chiudere le nostre tre ore insieme. Mi sono divertito tantissimo in vostra compagnia. Se vi è piaciuto il pomeriggio number one, tornerà in mia compagnia domani alle 14 su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate riascolta. In arrivo le donne al volante. Da Stefano Federici è tutto, a domani.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio number one.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa!
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
4: Lo vedo! È uno spazio a 5!
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
10: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
9: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
10: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
11: Dal 10 ottobre, Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi, con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti, Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
12: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Stiamo raccogliendo tutti gli elementi di rilievo su tutte le piste possibili. Quella dell'accidentalità è francamente la più improbabile, lo ha dichiarato la procuratrice della Repubblica di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, risalente a dicembre 2025. Gli accertamenti medico-scientifici svolti in passato hanno consentito di stabilire l'intossicazione da ricina, ma non di determinare se l'assunzione sia stata accidentale oppure provocata da terzi. L'indagine prosegue. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3 che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Tre anni esatti oggi da quelle 7 ottobre 2023, data dell'attacco di Hamas a Israele. Un'escalation di violenza tra bombardamenti, combattimenti e devastazioni. Il presidente della Repubblica Mattarella rinnova la vicinanza al popolo israeliano e alle famiglie delle vittime, condannando le gesta di Hamas. Mai saranno giustificati né archiviati gli atti di terrorismo, afferma Mattarella, definendo quella giornata un monito contro le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di persone, pari al 9,9% della popolazione, hanno dichiarato di avere rinunciato a una o più visite o esami rispetto al 7,6% del 2023. Circa 4 milioni hanno rinunciato per i lunghi tempi d'attesa e 3,1 milioni per motivi economici, potendo indicare entrambe le cause. A denunciare questi dati Nino Cartavellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ha aggiunto che la tenuta del patto sociale è in gioco quando tempi d'attesa, disponibilità economica e luogo di residenza condizionano l'accesso alle prestazioni sanitarie. Sport tennis, in corso l'ATP di Shanghai, passa Berrettini in 3-7 contro l'americano Kovacevic, fuori Cina contro lo slovacco Mokan, eliminato anche Bellucci dal cinese Zhu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Eccoci qua pronte per farvi divertire, per accompagnarvi a casa dalle 17 alle 20. Noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara.
2: Per portarvi allegria anche in una giornata così uggiosa, almeno a Torino piove, però
3: non solo,
2: doveroso.
3: Non solo.
2: Ci stava dopo 800 mesi di caldo e di sole, ci stava anche un po' di pioggia, ce n'era bisogno, vediamo come proseguirà nelle prossime giornate. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti, bentrovata Agnese, tante chiacchiere anche oggi, tanto di cui parlare. Iniziate ad aprire il portafogli perché vi spiumiamo tra poco.
1: Sì, prima. Via, così come prima argomento. Allora andiamo con la musica.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo sento, su Radio Number One, le 17:08. Di nuovo bentrovati, buon mercoledì pomeriggio a tutti. Sì, sì, è vero, oggi è mercoledì. Un attimo di defaianza. Quasi abbiamo detto di aprire il portafogli, perché vogliamo sapere quanti contanti avete con voi. Perché da una ricerca statistica è emerso che gli italiani, più di altri paesi, popoli europei, faticano ad abbandonare il contante a favore di carte di credito, bancomat o altri metodi di pagamento ancora.
1: Esattamente la metà del campione, il più del 50%, 50,2%, adotta un comportamento tradizionale, ovvero usa molto il contante e alcune carte, diciamo così, presso i punti vendita fisici, e anche un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Faccio un esempio molto banale: PayPal. Ok, questo è un canale di pagamento a distanza. Il 24% dei consumatori non usa il contante, mentre un 15 è ben integrato nell'economia digitale, quindi insomma sa usare al meglio tutte le modalità possibili per appunto pagare, sia con la carta che con il telefono, con il computer, qualsiasi cosa vi venga in mente.
0: Io sono a metà di questo processo, è una questione di pigrizia. Allora, fin quando avevo la banca comoda sotto casa, sì, prelevavo spesso. La banca comoda sotto casa ha chiuso, quindi adesso devo andare più lontano, quindi ogni tanto vado, prelevo un po'. Quando ho il contante sono molto portata a spendere utilizzando il contante, okay, che poi però finisce facilmente.
1: È vero.
0: Cioè, dopo che ho finito, quindi a quel punto ritorno al bancomat, e prima che ritorni a prelevare in banca passano le settimane. Non sono ancora avvezza ai vari PayPal oppure Satispay, che invece sono utilizzatissimi, cioè non ce li ho ancora. Quindi talvolta mi trovo in difficoltà, perché a volte ci sono magari dei piccoli esercizi, soprattutto in strada, che magari non hanno il bancomat ma hanno Satispay. Io sono senza contante e non so pagare.
1: Esatto, non puoi fare nulla, perché l'ora che vai a prelevare ti danno il cinquantone, non hanno il resto, eccetera eccetera. Ma poi se tu, tipo, io ti devo dare 3,40 euro perché mi hai pagato qualcosa al bar, non sto lì a darti 3,40 euro perché non li ho, ti pago direttamente con questi canali digitali a distanza. Quindi, cara Chiara, ti devi aggiornare, perché sennò come faccio? Non puoi più offrirmi niente al bar, a me questa cosa non piace.
0: Lo so, bisogna sempre avere dietro un po' di moneta, questa è l'unica soluzione.

0: Usual, Moving to the Sun su Radio Number One. E noi ci muoviamo verso il bancomat perché la metà degli italiani adotta ancora un comportamento tradizionale quando si parla di pagamenti, perché tantissime persone pagano ancora con il cash, con i soldi, e si affidano poco ai pagamenti digitali o ai pagamenti digitali a distanza, come per esempio Satispay, PayPal e tante altre realtà che insomma esistono. Tanti messaggi che ci sono arrivati.
1: Sì, io nel frattempo ho scoperto di essere ufficialmente boomer.
0: Sì,
1: perché
0: un pochino,
1: comunque o cash o bancomat. In realtà il bancomat è vecchio come il cucco, cioè il bancomat è un metodo di pagamento che esiste da penso ormai almeno 50 anni, qualcosina di meno, qualcosina di più. E quindi questo fa ufficialmente di me una boomer del denaro. Sì, messaggi: non uso contante, sono la delusione dei miei figli quando mi chiedono: papà, non è che avresti?
0: Fantastico. Abbiamo davvero, bella, il vincitore, il numero

0: il sabato e la domenica e ti dava una mancetta così, anche le 2000 lire, le 5000 lire per prenderti il gelato, il pezzo di pizza, due spesucce. Queste cose non esistono più, cioè adesso ti chiedono direttamente la carta di credito probabilmente.
1: Esatto, perché non è che puoi andare lì se sei ancora piccolino, vai alle medie per esempio, papà sì te li giro su Satispay, ma non hai il conto corrente quindi non lo puoi fare. E quindi niente, così i figli sono rimasti spacciati. C'è chi paga con il telefono, c'è chi dice che è meglio sempre avere un po' di contante in tasca perché può per esempio non funzionare il POS, non tutti hanno Satispay eccetera, però l'idea è comunque quella di pagare il più possibile con la carta, quindi un po' un 50-50, un po' una via di mezzo, ecco. Utenti ben connessi li chiamano quelli di Banca Italia, quelli che si sono integrati al meglio.
0: E poi c'è qualcuno che invece tiene 10 euro nella cover del telefono e basta. Cioè ogni tanto, cioè lui va in banca, preleva 10 euro, li mette la cover. Poi dopo due giorni riva in banca e preleva di nuovo 10 euro. Ognuno ha i propri metodi. Di una volta era sotto il materasso o nel coso dello sciacquone, adesso nella cover del telefono. Su Radio Number

0: Peggy Goog, Lenny Kravitz, I Believe in Love Again. Continueremo a parlare di questi risultati dell'indagine di Banca Italia, in cui in Italia l'uso dei contanti prevale tra gli italiani, perché ci sono tante vostre considerazioni, tutte molto interessanti.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
4: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
5: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
4: Scontata!
6: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
4: Più scontata!
7: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
12: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
11: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
12: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
13: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
14: Radio Number One. Viabilità.
15: Partiamo dalla 51, segnalato incidente sulla 51 per l'appunto tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese Sud e Brugherio in direzione Lecco. Traffico rallentato anche sulla 8 Milano Varese tra tangenziale ovest e barriera Milano Nord in direzione Milano. Incidente urbano in via Giovanni Battista Piranesi a Milano, code sulla 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e Celle Ligure verso Ventimiglia per traffico intenso. Rallentamenti anche tra Genova Aeroporto e allacciamento a 7 verso Genova. Sulla 55 tangenziale di Torino, traffico intenso su raccordo sud e nord in entrambe le direzioni. Rallentamenti sulla 50 tangenziale ovest in entrambi i sensi di marcia per traffico intenso, specialmente nei tratti tra i principali allacciamenti autostradali. Code anche sulla 52 tangenziale nord tra Valassina e Monza verso tangenziale est. Ci spostiamo adesso sulla capitale. Incidente in via Papiria all'incrocio con viale Marco Fulvio Nobiliore con traffico rallentato. Altra segnalazione in via di Ponte Galeri all'incrocio con via della Pisana con rallentamenti. Rallentamenti anche su via Nomentana tra piazza Sempione tangenziale est in direzione tangenziale est. Traffico intenso su via Casilina tra via degli Orafi e via dei Giardinetti. Rallentamenti anche su via Appia Nuova tra piazza dei Re di Roma e largo dei Colli Albani. Code sulla 1 tra svincolo Firenze Sud e svincolo Firenze Impruneta in direzione Bologna per lavori. Questi gli aggiornamenti che tornano su Radio Number One tra meno di un'ora. Vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida.

0: Ma senti tu queste due, Annalisa Madame, la loro amica qui su Radio Number One, dove noi donne al volante continuiamo a parlare di pagamenti, perché l'uso dei contanti prevale tra gli italiani. Ci sono anche le vostre considerazioni, le vogliamo ascoltare.
1: No, io quoto il contante per tutta la vita, perché almeno so quello che spendo realmente. Poi per i figli si fa, adesso va di moda la Revolut, oppure il Satisfy, che tu puoi girare i soldi a tuo figlio senza pagare commissioni e dare un accredito, stabilisci tu la cifra da dare o mensilmente o settimanalmente. Però il contante, ragazzi, perché se vi ciulano il telefono siete rovinati.
0: Ma non è verissimo, in verità, perché accedici al mio wallet con il telefono, non puoi, non hai l'impronta digitale, quindi però sì, comunque hai le carte,
2: non è semplice. Poi si blocca molto velocemente qualunque tipo di furto. Io invece una considerazione per quel che riguarda i figli, insomma i più giovani, i ragazzini che hanno appunto questi wallet, credo che sia invece importante far gestire il contante anche ai più giovani, proprio per una questione di acquisizione del valore del denaro, perché la signora ha ragione quando dice il contante ti dà la percezione di quello che spendi.

0: a qualunque cosa, non sviluppano, non maturano insomma, appunto, il valore del denaro.
1: Esatto, ecco. Esatto. Un altro, perché parlavamo poi di cinquantoni, un altro messaggio.
2: Agnese, sì. Sei fantastica, mi fai impazzire.
0: Anche a me.
2: Hai grazie, detto un cinquantone. Io lo chiamerei un cinquantino, cioè presente il ciao come il motorino. Ciao, nel senso che non ci fai niente ormai con cinquantone.
0: Esatto.
2: Ciao, buona serata. Esatto.
0: È proprio così, il cinquantone poteva avere un valore forse 23 anni fa, 24 anni fa quando è arrivato l'euro, adesso ci fai 2 chili.

0: Count Zero, Taylor Swift su Radio Number One, contanti o carta? E questa è la domanda che vi abbiamo posto in questo pomeriggio su Radio Number One, le donne al volante, visto che molti italiani continuano a pagare con i metodi più tradizionali, cioè contanti per l'appunto, ma anche bancomat, meno i pagamenti a distanza. Ci siamo soffermati sui più giovani, su quanto sia giusto affidare delle piccole carte prepagate a loro, quanto invece sia più giusto consegnargli del contante per imparare a utilizzare, a acquisire il valore del denaro che viene speso e anche a saper contare il resto, perché una nostra amica ci sottolinea proprio questo, che vanno poi magari a pagare con i contanti e non si rendono conto di quanto resto gli deve essere dato.
1: Esatto, anche tu magari che stai dalla parte della cassa devi anche imparare a dare il resto, perché non sempre, io per esempio se andassi a fare la cassiera i resti non ne azzeccherei neanche uno, ma con contante, con carta, anche se me lo dice probabilmente il display, non ce la posso veramente fare. E a tal proposito, a proposito dei bambini a cui, ragazzini a cui viene data una carta di credito e non il contante, c'è la nostra ascoltatrice che ci ha fatto l'esempio di qualche anno fa con i suoi nipoti. Era uscito quel famoso gioco in cui tu devi spendere dei soldi per comprare delle case, nelle particolari, chissà che gioco sarà, in particolari vie, e era uscita la versione quella con la carta di credito. E questi ragazzini, bambini, volevano truffare tutti pensando che avessero soldi infiniti. E no, cari miei, ad un certo punto la carta di credito ha fatto zzz, niente, non si può fare, non si può comprare nulla, nulla.
0: Eh sì, perché comunque se non maneggi il contante non riesci ad acquisire il valore del denaro, l'abbiamo detto. Ma io chioserei l'argomento con questa pietra miliare, questa perla di saggezza.
2: Guarda, io non ho né contanti né carta, quindi non mi pongo problema. Un saluto da Bergamo.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Crunchy Chicken Strips, tutto per il tip.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Grandi canzoni.
8: Let me say, say. Baby.

0: Un punto di svolta nella carriera infinita stratosferica di Tina Turner, inserito poi nell'album multiplatino Private Dancer del 1984, questa dell'83, la grande canzone di Radio Number One, l'originale in realtà del 1972 di Al Green, inserita anche nella colonna sonora di Pulp Fiction. E sono diventata matta perché non riuscivo a siccome è un film che conosco tipo a memoria dalla prima all'ultima scena, non riuscivo a collocare in quale punto del film ci fosse. Hai fatto una veloce ricerca su YouTube e l'hai trovato, uno dei tanti surreali e fantastici dialoghi del film, in cui Bruce Willis, che interpreta il pugile, parla con Marcellus Wallace. Quindi adesso non avrei potuto proseguire il programma.
1: No, esatto.
0: Se non avessi collocato il pezzo.
1: Eravamo davvero in una crisi. Stavo già per chiamare la CIA per farmi dare la soluzione, perché non ce la facevamo già più. E invece eccoci qua, noi Donne al Volante, a parlare anche di elettrodomestici, perché è stata fatta una ricerca e per gli italiani la durata conta più del prezzo. La priorità di noi consumatori è appunto la durevolezza. Il prezzo viene dopo. È così.
0: Allora, ma ci sta spendere di più a favore di un elettrodomestico che ti dovrebbe garantire una maggiore durata? Mi stupisce un po'. Io avrei privilegiato probabilmente invece il risparmio energetico, anche perché io, che sono boomer, so che ormai gli elettrodomestici non durano più come duravano gli elettrodomestici, esatto, di una volta, esatto, di tanto tempo fa, quando una lavatrice, un frigorifero andavano avanti all'infinito. Adesso più o meno sai che un decennio e poi bene o male probabilmente sarà ora di cambiare. Quindi il risparmio energetico, visto che le bollette schizzano, è da privilegiare secondo me, però questo ci dicono i dati.
1: E comunque è al secondo posto, perché appunto al primo c'è la durata, poi il consumo energetico e poi appunto il costo iniziale. E per 9 intervistati su 10, per frigoriferi e lavatrici, loro accetterebbero appunto un sovrapprezzo per un apparecchio destinato a durare il doppio della media. Sì, ma io sono d'accordissimo, assolutamente, spenderei un po' di più, certo.
0: E il dato è assolutamente trasversale, nel senso che dai più giovani a quelli un po' meno, insomma, la tendenza è la stessa. C'è

0: When nothing feels like home, it's good to know that you're not alone.
1: Kat Burns canta Know That You're Not Alone, e infatti non siete da soli perché siete in compagnia delle donne al volante fino alle 20, quindi restate con noi.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: noi, sono le 18 qui su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
5: Radio Number One Notizie.
6: Si è chiuso a Spalato il Med Nine, vertice dei paesi del Mediterraneo, al quale ha partecipato per l'Italia la Premier Meloni. Con la Presidente della Commissione Europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore flessibilità. Ha detto: si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere. Insiste auspicando un ritorno al price cap contro il caro carburanti. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Così il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dall'assalto e la strage di Hamas che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto Israele tra strettissime misure di sicurezza. Garlasco, ancora indiscrezioni sulle indagini che poco dopo il delitto di Chiara Poggi fecero accusare Alberto Stasi, in particolare nel mirino le analisi del RIS sul sangue riscontrato sulla bicicletta del giovane che scoprì il corpo della fidanzata uccisa. Da una raccolta di documenti emergerebbe un profilo di DNA maschile, non di Stasi, e mai indagato allora. Ed è tutto, a più tardi.
7: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
8: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
7: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
9: Signora, pronto?
10: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
7: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
11: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui su Radio Number One. Tommaso Paradiso che non mi sembra proprio uno che passi così volentieri l'aspirapolvere, che si occupi più di tanto della casa.
1: Ma dici? L'hai sentito? Te l'ha detto?
0: Non me l'ha detto in verità, quindi non ne ho la certezza, però mi dà quelle vibes, me lo guardo in faccia e dico, questo qua mi sa che non ha mai spolverato.
1: Invece secondo me lui è uno che in casa si dà da fare.
0: Okay.
1: Si dà da fare.
0: Dovremmo chiederglielo.
1: Lo vedo aggiornato ai tempi, ma è la prima volta che rotola dalle parti di Radio Number One e glielo chiederemo. Perché diciamo così? Perché purtroppo l'infausto risultato di un'indagine rivela che nel nostro paese le faccende domestiche, dalle pulizie all'occuparsi della casa, la gestione dei figli, dei bambini, ricade principalmente sulle spalle delle donne. Nelle coppie di occupati tra i 25 e i 64 anni, le lavoratrici si fanno carico del 70% del lavoro familiare complessivo, lasciando ai partner maschili una quota risicatissima del 30%. Secondo me è pure ad abbondare questo 30%.
0: Probabile. Infatti questo secondo turno senza fine praticamente ci ruba 231 ore di vita all'anno. Cioè 231 ore se ne vanno a quel tal paese, perché soprattutto le madri lavoratrici, e qui ancora peggio, tornano a casa e il lavoro familiare prosciuga quasi la metà dell'intera giornata lavorativa. Cioè è come appunto fare un doppio turno di lavoro non retribuito, peraltro.
1: Allora, chiediamoci perché. Perché se si lavora alla pari, cioè le stesse ore, il lavoro a casa dovrebbe essere equamente distribuito. Se invece, come spesso accade nel nostro paese, la donna non lavora o lavora meno rispetto all'uomo, quindi si fa necessariamente più carico delle questioni familiari, bisogna tornare ancora più indietro al bandolo della matassa. Perché la donna lavora meno? Perché è stata messa ai margini? Perché ha avuto figli? Perché si è deciso nella coppia che tra i due uno deve fare un passo indietro e quel passo indietro devo farlo sempre io donna? Mettiamoci un po' la mano sulla coscienza, donne, ma soprattutto uomini, vi chiamiamo in causa in questo momento, anche con i vostri messaggi, sempre se volete, se avete voglia, al 393-444-0444 per riflettere su quanto ci diamo una mano nella gestione della famiglia. Intanto Naughty Boy e Sam Smith con La La La.

0: con My Body Isn't Ready su Radio Number One. Quanto ci suddividiamo i compiti a casa, quindi la gestione della casa, le pulizie, le faccende e anche soprattutto dei figli, perché questi dati ci raccontano che c'è un divario, una discrepanza enorme tra donna e uomo, la donna che continua ad occuparsi in modo prioritario della famiglia anche se lavora. Allora Antonio ci scrive, ci ha detto che lui da sempre, tanti anni sposato, hanno sempre suddiviso al 50% più o meno tutte quelle che sono le faccende domestiche, mentre invece una nostra amica ci ha raccontato di aver dedicato interamente la vita ai figli, di non aver mai lavorato, invece il marito sempre al lavoro, conclude dicendo non annullatevi mai neanche per i figli.
1: Esatto. Beh, pensiamo che noi in Italia collezioniamo un disolante doppio primato negativo, perché siamo ultimi nell'Unione Europea per occupazione femminile, siamo al 52,5%, e allo stesso tempo, attenzione, siamo primi per divario nel lavoro femminile, dove noi italiane lavoriamo gratis in casa per 4 ore e 15 minuti al giorno, che risulta quasi il triplo rispetto alla realtà di Norvegia oppure Finlandia. Quindi noi lavoriamo tantissimo in casa, oltre a quello che facciamo già con lo stipendio, ecco, diciamo così.
0: Eh sì, i paesi più virtuosi, se così li vogliamo definire sotto questo punto di vista, sono appunto come sempre i paesi del Nord Europa, che dettano legge su questioni di parità di genere, con Norvegia e Finlandia in testa, come hai detto. C'è Post Malone.

0: Quando è troppo, almeno così canta Post Malone con questa Enough is Enough su Radio Number One alle 18:20. Per quanti si stanno recando a casa proprio in questo momento, tra pochissimo ci sono gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove c'è un incidente tra Monza e la barriera di Milano Est in direzione Milano. Passiamo alla tangenziale ovest di Milano, c'è un incidente tra la A7 e la Vigevanese Vecchia Trezzano in direzione della 8. Sulla A8 Milano-Varese code per traffico intenso all'altezza di Castellanza in direzione Milano e tra Lainate e Castellanza verso Varese. Sulla A9 rallentamenti a Como Centro in direzione della Svizzera e all'altezza di Turate in direzione Lainate. Andiamo sulla A7 Milano-Genova, incidente all'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova, code per traffico intenso tra Binasco e Genova e tra la A10 e la A12 in direzione di Milano. Pioggia tra Ronco Scrivia e Genova. Sulla A26 Genova Gravellona Toce, incidente tra Masone e la A10 in direzione di Genova Voltri con code. C'è un veicolo fermo tra Ovada e Masone verso Genova e un altro tra la diramazione Stroppiana e Vercelli Est in direzione di Gravellona Toce. Passiamo alla A10 Genova Ventimiglia, ci sono lavori in corso tra Arma di Taggia e Imperia Ovest in direzione di Genova, code per 10 km tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno, sempre verso Genova a causa appunto dei cantieri. Rallentamenti sullo stesso tratto anche in direzione Ventimiglia. Andiamo sulla 1 Firenze-Roma, il traffico è bloccato tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma per un veicolo in fiamme. Si registrano code per curiosi anche in direzione di Firenze. Code rallentamenti anche sul tratto tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta per un veicolo in avaria in direzione di Roma. Prestate sempre molta attenzione alla guida.
11: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

0: splendida Malika Ayane con Detto Tra Noi su Radio Number One alle 18:30. In questo pomeriggio abbiamo parlato di contanti, di bancomat, di quanto spendiamo, di quanto dobbiamo lavorare a casa quando torniamo dal lavoro. Ma sai chi sta meglio di tutti?
1: Chi?
0: I sardi.
1: I sardi.
0: Anzi, cioè, meglio, le sarde.
1: Le sarde.
0: Anzi, ti dirò di più, le abitanti di Bolotana, in provincia di Nuoro, un piccolo comune che conta 2000 abitanti, beh, 6 di questi 2000 hanno più di 100 anni e sono donne.
1: Eh sì, perché le donne qui hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere i 100 anni di vita rispetto a chi vive nel resto d'Italia. Lo sappiamo, la Sardegna è da almeno un ventennio al centro delle ricerche che si occupano di longevità, cioè sono una quindicina di comuni tra la Barbagia e l'Ogliastra che sono entrati tra le cosiddette blue zone, cioè quelle aree del mondo, tra cui anche il Giappone per esempio, con valori record di aspettativa di vita. Ecco, anche questo piccolo comune di Bolotana potrebbe entrare di diritto, insomma è in lista, perché 6 centenarie nel 2024 sono veramente tante per un paese appunto di 2000 abitanti, come hai detto tu, Chiara.
0: E si cerca proprio di capire il perché, il segreto della longevità dei sardi. Da una parte gioca sicuramente un ruolo importante la genetica, ma poi lo stile di vita. Guarda caso, una dieta povera, fatta di alimenti prevalentemente vegetali, coltivati localmente, e poi una comunità solida in cui l'isolamento sociale non esiste. Che ti viene da pensare, nella società della globalizzazione, della comunicazione continua, proprio un piccolo comune di 2000 persone, lì sì che si fa veramente socialità,
1: certo,
0: e gruppo. Quindi potrebbe essere davvero questo il segreto di cotanti centenari.
1: E il segreto non è neanche vivere vicino al mare, perché questo comune non è sulla spiaggia.
0: No.
1: No, no, no, no. Ci sono i Muse.

0: Le Cats Icon Animal su Radio Number One, ben trovati, le 18:37. Agnese.
1: Attenzione.
0: Agnese.
1: Attenzione.
0: Ma si dice bolotana.
1: Bolotana.
0: E non mi correggi.
1: Io che ne so.
0: Che si dice bolotana e non bolotana, ci dicono dalla regia. Questo piccolo comune in provincia di Nuoro, in Sardegna, che conta 6 centenarie su

0: 2000 abitanti. Quindi si dice Bolotano. Chiediamo scusa per la pronuncia a tutti i bolotanesi all'ascolto.
1: Certo.
0: Che avendo tutti circa 100 anni ci staranno ascoltando con la radiolina all'orecchio e l'antenna tirata su.
1: Assolutamente. Sicuro. Però già che hai detto non hai detto Nuoro, insomma, hai detto Nuoro, è giusto.
0: Beh, almeno quello.
1: Quindi, almeno questo. No, almeno cioè, quello. Dai, scontiamo, facciamo un tic, insomma. Eh sì, comunque in questo comune ci sono state 6 centenarie nel 2024, ma non è solo la Sardegna. Attenzione!
2: Ciao ragazze, io sono Piera di Solferino. Io ho una cliente di 101 anni e un'altra signora che abita sempre a Solferino,
1: okay,
2: di 108 anni.
1: Quella.
2: E Solferino fa 2500 abitanti. Comunque due li abbiamo. Ciao ragazze, buona serata.
1: Ciao. Beh, cavolo, anche in provincia di Mantova allora si vive tanto, ecco.
0: Si vive tanto, si vive bene, meno male, vive ai centenari, quindi non capisco perché i ricercatori non si concentrino anche sulla provincia di Mantova a questo punto, abbi pazienza.
1: E chiediamoglielo allora.

0: Fabiano David, Next Summer su Radio Number One. Tra pochissimo anche una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Ed ebbe così inizio una lunga ed incredibile carriera, tanto da attore quanto da produttore, quanto da artista, da cantante rapper, Will Smith, con questa Man in Black del 1997, perché solo un anno prima si concludevano le riprese di Will il Principe di Bel-Air, la serie TV che l'ha lanciato a livello internazionale. Ma chi immaginava che poi, conclusa quella parentesi, sarebbe diventato il rapper, attore, produttore che tutti conosciamo? La grande canzone di Radio Number One abbiamo incontrata alle 18:48, ma noi adesso vogliamo tornare in Sardegna.
1: Esatto, proprio ieri vi abbiamo parlato del successo che ha avuto il volo diretto Olbia New York, e continuiamo a parlare di tutti, non solo newyorkesi, ma americani, statunitensi, che hanno visitato la Sardegna, ma che hanno deciso anche di comprare casa, di investire nel mattone, proprio in Gallura specialmente, perché gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato turistico extraeuropeo proprio per la Costa Smeralda, ma anche il principale bacino di domanda immobiliare straniera per la Sardegna.
0: Sì, sì, quindi non solo per un breve periodo di vacanza, ma per soggiorni anche molto lunghi. Secondo me è andata così, che hanno letto la notizia che a Bolotana,
1: sì,
0: quindi in Sardegna, si vive più di 100 anni, e hanno detto, oh, proviamoci, trasferiamoci lì e vediamo che cosa succede. Bisogna però avvertirli del fatto che hamburger e patatine non è la dieta migliore per vivere, cioè non ti basta andare in Sardegna, bisogna anche cambiare l'alimentazione, che abbiamo capito essere uno dei punti chiave della longevità dei,
1: esatto,
0: sardi.
1: Esatto, esatto, e lì forse il McDonald's non lo troveranno, così come altri fast food che in America vanno forti. Forse, poi non lo sappiamo bene. Partenope.

0: con Electric su Radio Number One. Abbiamo detto che sempre più americani e statunitensi comprano casa in Costa Smeralda, forse per conoscere il loro segreto di lunga vita, ma so mica se i sardi sono poi così tanto contenti di avere tutti questi americani in casa, perché solo quest'estate c'era più che la protesta, insomma si sottolineava il fatto che nelle coste più belle della Sardegna, Costa Smeralda, e non solo, c'era l'invasione di yacht, panfili, per cui tu stavi in spiaggia e non vedevi più il mare, l'acqua cristallina, ma vele e barche, che sono necessariamente di americani, ci
1: certo,
0: mancherebbe.
1: Certo, in generale. Beh, quindi l'americano, oltre che alla casa, potrebbe anche comprarsi lo yacht o la barca a vela. In effetti non ci avevamo pensato. Vedremo, seguiremo le prossime notizie per capire l'andamento immobiliare, ma soprattutto quello delle barche, come se insomma noi potessimo permetterci tutto.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Dal 10 ottobre, Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi, con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti, Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
5: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
6: E le bollette a sorpresa.
5: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
6: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
5: Lo vedo, è uno spazio a 5.
7: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Buonasera, buonasera, sono le 19 su Radio Number One.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Chiusura in rosso per le borse europee, fiaccate su più fronti dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro ai minimi sul dollaro da maggio 2025. Maglia nera Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 percentuali, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza 116 punti. Torna a salire anche il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento. Possiamo intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, annuncia la Premier Meloni al termine del vertice dei paesi del Mediterraneo. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap, dice anche. Ed è tutto, a più tardi.

0: La nuova di Giorgia si intitola Parafulmini qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, sempre pronte ad accompagnarvi a casa, in giro, ovunque, sempre pronte a non farvi perdere. Siamo un po' di navigatori satellitari, un po' di Google Maps integrato, sì. Noi ce lo abbiamo per i nostri ascoltatori.
1: Sì, vi diamo gli aggiornamenti sul traffico e poi insomma diciamo che cerchiamo di essere il più attendibili possibili, e se interpelliamo l'intelligenza artificiale, cosa che non facciamo, io non la faccio abitualmente, uno cerca di verificare comunque le fonti, insomma che siano attendibili le indicazioni che vengono date, non come nel caso ma pericolosissimo di questo escursionista sedicenne che si trovava da solo su una montagna vicino a Vancouver ed è stato soccorso nei giorni scorsi perché è rimasto bloccato durante un percorso che gli era stato indicato proprio dall'intelligenza artificiale.
0: Esattamente, lui è stato rimasto bloccato alla base di una parete rocciosa, insomma lui avrebbe, o meglio l'intelligenza artificiale per conto suo gli avrebbe consigliato un percorso, un sentiero, doveva risalire questa montagna attraverso un canalone, però ad un certo punto lui ha perso la traccia escursionistica e si è ritrovato su terreno d'arrampicata, quindi non poteva, come dice il famoso film, non poteva né scendere né salire.
1: Scendere e salire.
0: Ecco, più o meno era bloccato così ai piedi del culo della moffetta e ha dovuto chiamare i soccorritori, il quale gli hanno detto: guarda, Aldo, Giovanni e Giacomo, l'hai visto bene, ma potevi insomma fare trovare un'altra via, trovare un altro metodo per fare le tue escursioni.
1: Tra uno zoccolo di gnu e l'altro, no, ma adesso ne parliamo perché fortunatamente poi il ragazzo è stato recuperato e non è finita male in tragedia. Però intanto io non bazzico la montagna, tu invece sei molto più esperta di me. Per inerpicarsi bisogna conoscere la montagna,
0: certo,
1: molto bene, non è che puoi prendere e dire: ah, oggi scalo una cima, una vetta,
0: no,
1: vediamo come va. E soprattutto per l'appunto il fatto di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per andare da solo su per i bricchi.
0: Io in verità vorrei che ci fosse un'intelligenza artificiale o comunque una app, qualcosa, ci sono, però bisogna implementarle meglio, che non ti fanno perdere il sentiero, perché purtroppo in alcuni punti, in alcune montagne, i sentieri si perdono, non sono adeguatamente segnalati. Ci dobbiamo ancora lavorare un bel po' però, perché evidentemente, e questo caso insomma è un esempio, non siamo ancora ai quei livelli. Forse è meglio se ci perdiamo noi per primi, per insomma studiare bene che cosa si può e cosa non si può fare.

0: Sienna Spyro e le sue Great Expectation, quelle che in verità avevo anch'io, perché io volevo portare Chiara a fare un bel giro, ci lanciavamo con il paracadute a 4000 metri d'altitudine, ma ho scoperto che no, non ce la fa, le viene da vomitare, gli vengono gli attacchi di panico. Io pensavo che potevamo fare una bella gita domenicale e invece anche stavolta niente, ognuno a casa sua, peccato.
1: Ma solo a pensarci mi viene da vomitare, mi viene l'attacco di panico, non a salirci, solo il pensiero di lanciarmi da qualche parte, salire su una mongolfiera, solo che li vedo, poi viene questo groppo allo stomaco. No, cambia meta, cambia escursione.
0: Peccato, un gran peccato. Io ti volevo anche portare nel New Mexico all'Albuquerque Balloon Fiesta, dove sì, è un festival di mongolfiere, ma attenzione, perché in questa edizione c'è stato questo personaggio, questa persona, Jonathan Trapp, così si chiama, che si è fatto le gare praticamente a 94 palloncioni enormi colorati, e come app è andato in giro per i cieli del New Mexico atterrando in Arizona. Quindi ha anche cambiato stato, capito? È andato.
1: Sì, che tra l'altro app, film d'animazione meraviglioso, però è è un'animazione, capisci? Cioè è finto, è un cartone animato.
0: Peccato.
1: Questo invece è reale, cioè lui l'ha fatto per davvero, capisci? Cioè lui ha volato attaccato a dei palloncini. No, ma voi immaginate di prendere la pompetta a elio, ok, gonfiare un po' di palloncini e poi imbragarvi e via, spiccare il volo.
0: Ma guarda,
1: ditemi voi se lo fareste.
0: Certo, è il sogno della vita, ma scusa.

0: La sua Mad, appunto, bisogna essere un po' pazzi per prendere il volo in questo modo attaccandosi a dei palloncini, ma c'è chi l'ha fatto e beato lui, mi viene da dire, perché anch'io sono un po' invidiosa.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ci siamo ragazzi, da venerdì 9 ottobre finalmente su Radio Number One torna il PN1 Plus con il sottoscritto Stefano Federici e con Michela Persico che abbiamo in linea. Pronto? Michela? Michela! Ci vediamo venerdì, vero?
4: PN1 Plus,
5: il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
4: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
5: Solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Karoq da 199 euro al mese, TAN 0, TAG 089 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 4.975 euro, 36 mesi, 45.000 chilometri, rata finale 18.208 euro. Importo totale dovuto 25.361 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
5: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
4: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
5: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
6: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
7: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
6: Scontata!
8: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
6: Più scontata!
9: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
11: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
10: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
12: Liberi di viaggiare.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
14: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
13: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
14: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
0: Radio Number One Meteo.
15: Diamo il benvenuto a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nikos.
16: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
15: Pare che sia iniziato un pochino di autunno, come prosegue?
16: Sì, sì, sì, è proprio così, è arrivata una perturbazione tipicamente autunnale dalle isole britanniche che già sta determinando delle piogge, qualche rovescio temporalesco e qui al nord-ovest, però appunto i temporali soprattutto sono in atto sulla Liguria e poi nelle prossime ore in tarda serata notata raggiungeranno anche la Toscana e le regioni di nord-est, quindi anche verso l'Emilia Romagna e il Triveneto. E sarà una nottata di pioggia intermittente, ma anche la giornata di domani sarà di spiccata variabilità su tutto il centro-nord Italia, con occasione di tanto in tanto per qualche pioggia o qualche rovescio temporalesco. È più intenso, più forte come intensità proprio sulle centrali tirreniche ed il nord-est, specie verso il Friuli Venezia Giulia. Quindi insomma, giornata di domani veramente incerta, non è che ci sarà pioggia tutto il giorno, però di tanto in tanto ci sarà qualche precipitazione, alcune zone vedranno di più, altre meno, però insomma sarà la classica giornata molto variabile, ormai autunnale, con temperature che qui al nord-ovest domani probabilmente non supereranno i 20 gradi, come tra Piemonte e Lombardia. Qualche grado in più sul nord-est e sulla Toscana, però anche qui entro venerdì tenderanno ad abbassarsi le temperature perché arriveranno venti di bora. Per concludere il weekend che ad ora non sembra malaccio, quindi instabilità fino a venerdì, poi sabato e domenica un po' di più sole ci sarà.
15: Grazie Nico Schiodetto di Trebi Meteo per gli aggiornamenti sempre molto precisi. Alla prossima, buona serata.
16: Ciao, buona serata a voi.
17: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.

0: dimentica.
1: Non si dimentica Elisa con la sua Kintsugi su Radio Number One, donne al volante con voi per parlare anche di Sinner, di sport, sì, ma soprattutto di guadagni, potenziali guadagni persi per il nostro altoatesino.
2: Vabbè, intanto la notizia è già di ieri e secondo me non se l'aspettava nessuno, o forse sì, chi iniziava a sentire puzza di bruciato per, in questa lunga assenza, onestamente non mi sarei mai sentita di mettere in dubbio la sua presenza agli ATP Finals, perché manca ancora più di un mese, perché l'appuntamento più importante è il torneo conclusivo delle ATP con gli 8 più grandi al mondo, perché lui è italiano, ci tiene molto, campione in carica, ha vinto le ultime due edizioni, e invece la doccia fredda è arrivata ieri annunciando che non ci sarà neanche per, insomma, la fase conclusiva di quest'anno alle ATP Finals. E la cosa si porta dietro anche una perdita di guadagni per lui importanti, 18 milioni di euro, non solo le ATP Finals, i tornei che sta saltando e che salterà da qui alla fine dell'anno.
1: Esatto, che saranno Vienna, il Masters 1000 di Parigi, appunto le ATP Finals come abbiamo detto, e la più ricchissima esibizione di Riyadh, ovvero il Six Kings Slam. Fortunatamente però il nostro caro Sinner non vivrà sotto i ponti, perché comunque potrà consolarsi con i suoi ricchissimi 14 contratti di sponsorizzazione, che gli valgono comunque circa 35 milioni di introiti fissi all'anno e non prevedono clausole di riduzione del compenso in caso di inattività del giocatore, dell'atleta. Quindi lui comunque continuerà a fare la pubblicità della pasta, per dire.
2: Sì, ma poi non ci fossero neanche gli sponsor, ha guadagnato talmente tanti milioni di euro in questi anni di attività che non è quello il problema. Io sono sicura che lui sia molto molto avvilito e triste del fatto che non può partecipare.
1: Beh, certo.
2: Perché gli mancherà e gli manca il tennis, al di là dei guadagni. E per i torinesi come me sicuramente è stata una doccia fredda, lo è per tutti gli italiani, perché abbiamo il numero uno al mondo per la prima volta nella storia, le ATP sono a Torino, fortunatamente sono state confermate anche per il 2027, e bisognerà vedere se ci sarà anche un calo degli arrivi dei turisti a Torino quella settimana, perché qui a Torino non arriva solo chi va al Palazzo Zacchi a vedere le partite, arrivano turisti proprio per il gusto di respirare aria di tennis nella città e anche per appostarsi fuori dal Palazzo Zacchi, fuori dall'albergo in cui alloggiano i tennisti, nella speranza magari di incrociare qualcuno, anche Sinner, un autografo. Quindi vediamo, insomma, che tipo di ricaduta avrà anche sull'economia torinese in quella settimana.
1: Staremo a vedere appunto i dati, manca poco per le ATP, manca molto poco. C'è Selena Gomez.

0: Alzatevi tutti e ballate, alzatevi tutti e battete le mani ad un prodigioso gatto che oggi, in questi giorni, ha ricevuto una laurea ad honoris causa. Intanto, buona serata a tutti, bentrovati a Radio Number One. Abbiamo ascoltato Madonna con Dance Theory, però la notizia fa troppa simpatia perché c'è questo micio che ha frequentato per ben 4 anni le lezioni nel campus della Vermont State University.
1: Esattamente, lui usciva di casa tutti i giorni, di casa della sua padrona, la seguiva in università e si posizionava lì, si appisolava, dava anche conforto agli studenti durante gli esami, durante le lezioni, e dopo ben 4 anni di onorato servizio, di onorato
0: studio
1: perché impegno. Ha studiato tantissimo con le sue fusa, appunto i professori ci hanno tenuto ad onorare così con una laurea in letteratura, che poi in verità in inglese sarebbe litterature, litter come lettiera, cioè geniale questa cosa.
0: Ah, ecco, non l'avevo capito, perché litter vuol dire lettiere. Infatti non capivo come mai avessero separato le due parole ad un trattino. Sei troppo avanti, quindi non in letteratura ma in lettieratura. Non sappiamo dove espletasse le sue funzioni la numero 2 per l'appunto durante le lezioni. Ci sarà stato sicuramente, beh, i campus sono molto belli,
1: cortile, dai,
0: qualche cortile con l'erba tagliata dove andava insomma a fare anche lui le sue pause. Posso andare in bagno? Prof, grazie.
1: Miau.
0: Su Radio Number One c'è Vasco.

0: già su Radio Number One, già è proprio oggi a Salerno, l'Università di Salerno ha conferito un dottorato di ricerca honoris causa proprio a Vasco in politica e comunicazione.
1: Ebbene sì, scienze politiche della comunicazione. Chi l'avrebbe mai detto? Una canzone non dà istruzioni per vivere, non sostituisce la politica, ma può aprire uno spazio nel quale le persone discutono e si sentono meno sole, può dare voce ad un disagio. Quindi ho detto chi l'avrebbe mai detto, in realtà quanti sono gli artisti che dopo una lunga storia ricevono delle lauree honoris causa, e toccato anche al grande Vasco Rossi, al comandante. Restate con le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
10: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
10: E di interessi?
8: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: La nostra grande canzone dal 1979, gli Earth, Wind and Fire. Questa era Boogie Wonderland, un intramontabile successo che vinse anche il Grammy per la miglior performance strumentale R&B, ma soprattutto è contenuta in una colonna sonora di un film che a noi ci piace tantissimo, Noi Donne al Volante.
1: Sì, perché a me mi scatta subito quella roba lì quando sento una canzone, dico: questo in quale film è? In realtà ero lì che mi scervellavo, dove l'hai detto tu il titolo, Quasi Amici. Un capolavoro, se qualcuno non l'avesse mai visto, vi prego, guardatelo quanto prima, in questi giorni, nel prossimo fine settimana, perché c'è lui, Driss, e poi c'è Philippe, lui un facoltosissimo tetraplegico parigino che si affida alle braccia forti e il carattere molto ruvido di questo ragazzo che invece arriva dai sobborghi, dalla periferia di Parigi più povera, più disagiata, per assisterlo, per accudirlo, fargli un po' proprio da badante. E tra i due nasce un'amicizia incredibile, tratto da una storia vera, e questo pezzo fa proprio parte della colonna sonora del film nel momento in cui, durante la festa di compleanno di Philippe, molto impomatata, molto Fico, pettinata,
0: con musica da camera, esatto,
1: invece Philippe mette su Boogie Wonderland e balla, ed è uno di quei film che non sai se definire commedia o dramma, perché in realtà è entrambe le cose, perché muori dal ridere però fa tanto piangere.
0: Esatto, fa tanto piangere ed è molto molto serio. Continuiamo la musica, spazio a Miley. Let's go.

0: of you.
1: E con questa Shape of You, la voce di Ed Sheeran su Radio Number One, noi donne al volante ci congediamo, vi salutiamo e vi abbracciamo.
2: Tantissimo, ora c'è l'happy hour, ci sentiamo domani, ciao ciao!
1: Ciao!
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al Sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
9: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
12: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: No, ma chi è che ha tolto le pile dell'orologio? Un minuto dopo le 20 su Radio Number One.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La premier, che ha visto la presidente della Commissione europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
17: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
16: Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
18: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi a luglio in quest'aula ha già dimostrato di non credere a questa legge.
16: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
19: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e i familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
16: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il Presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
20: Happy, happy hour, number one. Su Radio Number One.

0: Devo dire, direi che alla grande, ecco, devo far questo. Sì,
1: everything
0: sennò...
1: under control.
0: Ok, va bene, più o meno alzerò un po', poi dopo vedremo. Va bene, allora, buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera vi rende protagonisti attraverso un nostro numero, quello di WhatsApp, vero?
1: Che è sempre il solito, il 393-444-0444, per gli spazi del dedicato, per il gioco aperitivo... E per tutto quello che volete raccontarci.
0: Eh beh, deciso, decisamente sì, anche perché poi stasera, cioè ormai lo abbiamo accennato già ieri, cioè purtroppo il signor Gabro che è single.
1: Piango allora, ogni notte io. Sì.
0: Attenzione che da questa sera abbiamo portato proprio un trono qua in studio, qui all'interno del nostro locale e ovviamente...
2: Buonasera, capo.
0: Buonasera a lei e ovviamente attenzione perché poi ci saranno le candidate.
1: Quante sono stasera? Chi lo
0: mamma
1: sa?
0: Guardi, secondo me arriveranno, quindi ricordiamo subito il numero per le candidate che vogliono arrivare

0: qui e da nessun'altra parte si alza il livello. Diciamo le cose come stanno. E allora, prima cosa che facciamo?
1: Prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo di oggi, 7 ottobre.
0: E allora attenzione, perché oggi è San Pio, ma quinto, perché c'era già Pio l'altro giorno, settimana l'altra, questo è il quinto. Quindi se avete un amico che è quinto, un amico che c'ha la quinta, non si può dire, quindi telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Attenzione!
2: No!
0: Perché oggi è la giornata mondiale del lavoro dignitoso, quindi non è il nostro,
1: direi.
0: Che proprio

0: cose che gli vengono bene.
1: Dico cosa? Buona serata a tutti, questo è l'Happy Hour, il locale che tiene aperto tutte le sere su Radio Number One dalle ore 20 fino alle 22. Ci siamo noi, Luchino, Gabro, dammi una L, dammi una G, dammi una F, dammi una A, tutte le lettere che volete, anche perché non siamo da soli, c'è tutta la banda, quelli un po' pazzi, lo sapete ormai, chi ci ascolta tutte le sere li conosce, il Berti, la barista, Gandalf, il cuoco che non cucina. Non abbiamo ancora risolto questo enigma. Per tutte le persone che fossero nuove, invece, siamo qui, Radio Number One, l'Happy Hour, benvenuti, anzi, è la prima volta, fate un brindisi con noi, no?
0: Mamma mia, guardi che ce l'abbiamo fatta! Le tecnologie non finiscono mai. Va bene, allora, buona serata, l'Happy Hour, che dire, benvenuti, e poi stasera attenzione perché abbiamo una cosa importantissima.
1: Sì, sapete che sono un uomo single, in cerca di qualcosa, e soprattutto le donne che hanno sentito la mia voce si sono già innamorate, no?
0: Esatto,
1: e quindi stanno
0: esatto.
1: mandando tantissimi messaggi per proporsi, ma me le presenti?
0: Esatto, adesso vediamo, appena arrivano i messaggi gliele presento, lei non si deve preoccupare, perché poi tra le altre cose noi abbiamo una situazione organizzata qua, guarda. Sa, lei aspetti che le hanno fatto una sigla, un attimo.
1: Addirittura, mamma mia. La regina della televisione italiana, la voglio sentire. Buonasera, Gabro, Pecrecci, Alessandra.
0: Chi saranno le pretendenti al trono questa sera, va bene. Va bene, allora, nel frattempo qualcuno sta suggerendo e sta cominciando a mandare il messaggio gioco aperitivo. Ecco, stasera non lo so perché
1: è a sorpresa, lo sapete che è a sorpresa.
0: Diciamo no? Le cose come stanno, che a sorpresa. E quindi stasera nella sorpresa non è contemplato il gioco aperitivo. Però se volete candidarvi e mandare un messaggio al signor Gabro in questa serata potete farlo, qual è il problema?
1: Al 393-444-0444. Se possibile vocale, perché a me nelle donne piace molto la voce anche.
0: Decisamente sì. Adesso Empire of the Sun, perché ci piace la musica, perché è tanto bella quella di Radio Number One, anche perché poi più tardi arriva uno spazio tutto dedicato a voi, quello del dedicato.

0: Ci siamo, sì, l'Happy Hour 2017 su Radio Number One. Stasera, non so se avete sentito, non abbiamo bevuto, giuro. Siamo i soliti.
1: Stasera niente, tutto sotto controllo, non vi dovete preoccupare. Adesso potremmo trovare delle soluzioni.
2: Lanciamogli contro il nostro robot.
1: Siamo d'accordo. Stasera potremmo anche essere d'accordo. Oh, nel frattempo ci arrivano delle candidate per la serata, signor Gabro. Abbiamo una candidata di 26 anni che sappia la mamma è libera, perché è la mamma che gliela propone.
0: Ah, visto? E beh, lo sai che io piaccio alle mamme, perché ho la faccia da bravo ragazzo, senza barba, pulito.
1: Non voglio sapere niente. E poi dice: brava e anche un bello stipendio la figlia.
0: Quindi, attenzione, che al giorno d'oggi direi che è assolutamente una cosa importante, no?
1: Attenzione!
3: Chissà cosa c'è dietro.
1: No, non lo so, ma c'è. Però è andato di fatto. Poi nel frattempo abbiamo dei suggerimenti stasera, sì. Perché poi abbiamo gente che esce.
4: Signor Lucchino, sì. È arrivato in bicicletta.
1: Adesso cosa fate? Lei mi deve mollare stasera, non è serata, guardi. Salutiamo anche invece qualcuno che dice no.
0: No.
1: Io sono innamorata di Luchino, quindi niente, non possiamo fare.
0: Vabbè, si sa, Luchino comunque è nato dopo, è più giovane, più pimpante, in un certo senso, quindi giustamente ha anche lei le sue pretendenti. Ma le condividiamo, siamo amici noi, no?
1: Pensi che lei piace alle mamme e invece esatto. Alle figlie. Pensi male proprio stasera. Va bene, Radio Number One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour. Come sempre giochiamo con voi, perché ci divertiamo, voi ci fate tantissima compagnia. Salutiamo anche Ida!
0: Ciao!
1: Che è arrivata! Va bene, salutiamo anche Ida e salutiamo anche tutti gli amici che si stanno già preparando e si stanno prenotando per lo spazio del dedicato.

0: Woman, Peggy Goo, Radio Number One. Cosa state combinando in questa serata? Non lo sappiamo, ma neanche voi sapete cosa stiamo combinando noi.
1: Forse è meglio.
0: Però tranquilli, perché tra un attimo arriva il primo spazio del dedicato.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: E noi che siamo gente puntuale, noi che siamo gente precisa, ringraziamo gli amici di Trebi Meteo perché puntualmente ci forniscono le informazioni relative alla situazione meteorologica della giornata di domani e noi ve le riportiamo precise, proprio come ce le danno loro. E allora attenzione perché domani al nord instabile con rovesci e temporali, anche forti su Levante Ligure, al centro instabile anche in questo caso con rovesci e temporali intermittenti e instabile anche in Sardegna e in Campania. Poi se volete trovare un programma instabile il nostro. Invece se volete scaricare l'app per restare informati sempre sul pezzo, scaricate quella di Trebi Meteo.
0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Ah, io non so lei signor Gabro, ma io caldo.
2: Stasera stiamo facendo allenamento, di solito solleviamo, anzi i clienti sollevano i bicchieri. Poi tutto stasera, ma lo sa che la palestra è importante.
1: Mamma mia, la palestra quando uno ne fa tanta, poi vabbè.
3: Gabro, allora, comunque dille a Berti che dietro ha anche un bel fondo schiena, quindi può andare, dai. Gabro, non preoccupati, che non è pasta come la mamma.
2: Niente. Ci sono le promozioni.
1: Ci sono le promozioni per il signor Gabro che è candidato all'Oscar.
2: Ha visto
1: stasera.
2: Però che ne prendo, eh?
1: Mamma mia, prende tutte proprio, attenzione. Poi ci sono anche dei messaggi subliminali per lei, eh?
4: Hello boys.
2: Oh, hi.
4: Ciao Gabri. Io non mi candido, però comunque volevo mandarti un messaggio vocale.
1: Sì.
4: Dicendoti che still haven't found what I'm looking for. Saprai che di YouTube. Sono Hoino di Monza. Ciao!
2: Ma mi dedicate anche le frasi, ma come siete romantiche! Ma il trono vi aspetta!
1: Mamma, lei è bravissima, lei proprio io. Uno si innamora subito, ma senza neanche.
2: Senza neanche.
1: Ma invece, a proposito, parliamo di cose serie, parliamo dell'appuntamento del dedicato, voi protagonisti ogni sera, e questa sera Alessandro si è cuccato il primo spazio. Attenzione, perché anche stasera vanno a ruba gli spazi. E voleva dedicare questa canzone alla sua nuova fidanzata, quella che lei non ha ancora.
2: La troveremo.
1: Attenzione, per il momento, poi dopo vediamo. Sister Sledge.

0: Che dischettino, Sister Sledge, Got to Love Somebody, era 1980. Vede che c'è, insomma, anche la gente che anche loro si fidanzano, mica come lei. Però vedo che stanno arrivando ancora messaggi dopo. Li ascoltiamo, eh?
1: Sì, dai.
0: No, è una serata proprio particolare, proprio dalla A alla Z è una serata particolarissima. Primo spazio del dedicato, più tardi c'è un altro, adesso invece c'è Ernia. Che nome dai d'un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

0: Funk, bellissima Starboy, questa è Radio Number One. Buona serata, benvenuti.
1: Ciao ragazzi, come va? Eccolo, com'è qua il movimento?
0: Esatto. Allora, lei stia lì perché tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato, che è meglio.
2: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
2: Radio Number One presenta... Dedicato!
0: Mamma mia, che serata stasera, proprio tutti così, l'eco, mi sembra di essere in galleria.
6: Ah, pensavo in galera.
0: No, dai, per favore. Potremmo trovare delle soluzioni, no?
1: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, quella era l'ultima. Poi stasera direi proprio di sì. Va bene, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, no? Che sono tanti.
7: Uè, Batman e Robin, buonasera e buona serata.
0: Batman e Robin, per questa mi manca.
6: Chi è Batman e chi è Robin?
0: E dopo lo scopriremo solo vivendo, visto che prima parlavamo di canzoni con Oina. Ciao Oina, salutiamo gli amici di Monza e andiamo avanti, perché intanto svegliamo questa situazione, no? Relativa sì, alle donne al trono che lei potrebbe avere, le sue principesse, no?
8: Cioè, ciao Lucchino, ciao Gabro, ciao. Sono Pitto. Allora, stavo pensando, sì, per Gabro, dato che è in cerca, sentiamo, di una ragazza, io sì, ho una sorella, potrei metterla a disposizione, però vorrei sì, sapere un po' di cose su Gabro.
0: Sei benestante? Hai messo male,
8: perché questo è molto importante. Buona serata.
6: Dovrei trasferirmi?
0: La sorella sta in Sardegna, però è benestante, lei dovrebbe trasferirsi in Sardegna.
6: Ma io andare posso, se volete.
0: Salutiamo invece Laura e salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero per gli appuntamenti del dedicato. Laura voleva ritrovare una canzone che diciamo dedicava sempre al suo ex.
6: Sì.
0: Ma il suo ex non c'è più, però voleva ritrovarla perché è quelle canzoni lì che restano nel cuore. E beh.

0: messaggio subliminale dietro questa dedica di Laura.
1: Fa pensare un po' al suo ex, e se ci sarai senza di te. Attenzione, attenzione, ritorno di fiamma?
0: Attendo, ma no, non lo so, no, non lo so.
2: Non ce la raccontano tutta, però, eh?
0: No, questo non lo sappiamo adesso, però. Intanto ha richiesto una canzone e noi l'abbiamo messa, perché bravi che siamo. C'è John Legend.

0: Time, The Script, che poi si sono divisi, sapeva il signor Gabro, e hanno fatto un altro gruppo, The Let.
1: Lei è un frutino.
0: No, no, vabbè.
2: Ma le scrive la mattina, lui si sveglia e le scrive.
0: Siete su Radio Number One, siete nel posto giusto, stiamo quasi per chiudere la prima ora insieme.

0: di noi. Cosa sappiamo davvero di noi? Chi
1: nulla,
0: può dirlo?
1: Nulla.
2: Non possiamo mica saper tutto, un pezzo alla volta, poi ci organizziamo, però sappiamo una cosa sicuramente, che...
0: Tra un attimo inizia la seconda ora con uno spazio del dedicato. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
4: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
7: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
8: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
9: E le bollette a sorpresa!
10: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
9: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
10: Lo vedo! È uno spazio a 5!
11: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
12: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, 3 imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
13: Un minuto dopo le 21 su Radio Number One.
14: Radio Number One presenta Dedicato.
15: Tutto a posto comunque.
13: Tutto a posto a Ferragosto, niente in ordine all'Happy Hour.
15: Niente, niente.
16: Scusi, non ho capito.
15: No, no, noi sì un pochino, però poi vediamo. Va bene, benvenuti, questo è l'Happy Hour, siete nel posto giusto, questa è Radio Number One. Ogni sera cerchiamo di accompagnarvi nel migliore dei modi, nella vostra serata, la vostra cena, il vostro aperitivo lungo, insomma quello che state facendo, anzi fatecelo sapere perché siamo curiosi.
17: Non ci abbiamo più spazi, eh?
13: Finiti, via.
15: Finiti, allora niente, no, stavo dicendo, ricordiamo il numero comunque sia.
13: Il 393-444-0444 per raccontarci questo mercoledì metà settimana, già weekend, ma...
15: Chi può dirlo? Però attenzione perché stasera nel marasma natalizio ci siamo persi un po' di persone. Allora salutiamo anche Anna dalla provincia di Como che dice che anche questa sera è riuscita ad arrivare per ascoltare l'appuntamento dell'Happy Hour. Grazie Anna, salutiamo anche Anna. Salutiamo anche qualcuno che manda un messaggio, questo è per lei.
18: Buonasera Luchino, viva tutti quelli che potranno e riusciranno ad accoppiarsi, speriamo. Io sono single ma problemi è... Devo rimanere da sola per ora, diciamo.
15: Niente, come Gabro.
18: Intanto dico gli altri, accoppiatevi, amatevi.
13: Sa perché? Perché ora le sparo la massima. La chiami solitudine o libertà?
15: Lei, guardi, perle di saggezza proprio una dopo l'altra, va bene. Le dedico io una canzone.
13: Dai.
15: No, non è vero. C'era Walter che voleva dedicare una canzone. Stasera sono tutti innamorati però. Voleva dedicare una canzone a Giulia, questa bellissima, Barry White.
19: We got it together, didn't we? Nobody but you.

0: Allora, dal mio punto di vista era Barry White, poi qualcuno dice di no, non lo so.
1: Questo che canta non è Barry White, è il signor Gabbro. Signor Lucchino, questo è il signor Gabbro. Minchia, che marasma stasera, signori. Buona serata.
2: Come mi conosce Maurizio? Lo sa che io poi con le imitazioni è venuto ai miei spettacoli, probabilmente ha sentito anche quella di Barry White.
0: Mamma mia, come fa lei Barry White? Non lo faccia adesso, però, per favore, perché sennò dopo fanno un paragone con quella che è la situazione del disco, che cioè, potrebbe trarre in inganno, no? Non vorremmo mai, capito?
3: Mai.
0: Va bene, buona serata, benvenuti Radio Number One. Salutiamo gli amici che stanno continuando a messaggiare per ritrovare le loro canzoni all'interno del dedicato, anche se comunque sia
2: ormai,
0: che dire,
2: non abbiamo
0: può,
2: più,
0: possiamo
2: perché
0: dirlo,
2: volano
0: non,
2: via,
0: non ci abbiamo,
1: non ci abbiamo più spazi, eh?
0: Niente, vabbè.
2: Tornano
0: a dire niente in questo locale, subito ti prendono così. Va bene, allora nel frattempo sì, abbiamo trovato delle cose curiose della nostra vita. Voi sapete che il signor Gabbro va a cercare delle notizie oltre ad andare a spolverare i vinili che poi ogni sera ritrovate con la nostra Chiara nell'appuntamento di Number One Classics, che prenderà forma a partire dalle 22, e ovviamente trova delle notizie che tra le tante il fatto che è stato avvistato questo squalo e poi doveva essere anche catturato, non si è capita bene la storia.
2: Sì, diciamo che ha boccato, perché come tutti i pesci, lei lo sa, se lancia l'amo a bocca, e questa è una grande scoperta.
0: Guardi lei, stasera ci sta regalando perle di saggezza.
2: A Livorno, invece, con solita, che ne so, un tonno, pinne gialle, un pesce normale, ha boccato uno squalo maco di 2,5 metri. È stata una battaglia di 50 minuti.
0: Pensi un po' lei, e 50 minuti, e lui era anche maco, gli faceva dei giochi mentre lì. Però poi c'è, oltre agli squali che hanno i loro problemi, sicuramente c'è qualchedun altro che ne ha di peggio. Cioè, perché in Italia ne succedono di ogni in questo periodo, vero? Che è un dato di fatto. Come per esempio il ladruncolo che è andato a fare questo furto. Furbone, questo.
2: Nel bar, senza benda, senza niente, poi ha deciso di fuggire in bici. Quindi sono andato molto veloce.
0: C'era anche chi gli passava le borracce mentre lui fuggiva.
2: Sì,
0: pensi, lui scappava e c'era. Cose pazzesche succedono. Va bene, siete su Radio Number One, benvenuti. Se volete dirci cosa state combinando in questa serata, ce lo fate sapere. Qual è il problema? Siamo a disposizione. Noi non ci facciamo mai gli affari.
2: Stiamo sa chi.
0: Diciamolo. C'è Santana, ma non è solo, c'è Steven Tyler.

0: stato interpellato da Carol G e la presentava come suo marito.
1: Ma perché che la conosco cose, personalmente
0: che
1: lei.
0: Sta, mamma mia, che certe cose succedono solo a lei. Intanto noi ringraziamo, c'è chi chiama il signor Buonaventura, noi abbiamo il signor Buonalume che ci ha salvato la vita. Noi ce l'abbiamo fatta anche stasera. Cosa so?

0: Fibra insieme ai Pinguini Tattici, questo era Goya, questo è Radio Number One. Signor Gabro, diciamolo.
1: Luchino, Gabro, l'Happy Hour, la banda.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Dal 10 ottobre Omegna ospita la 13ª edizione del Festival di Letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari. Saranno giorni intensi con laboratori, spettacoli, seminari, passeggiate narrative e letture animate per bambini e famiglie. La cerimonia del premio Rodari si terrà sabato 24 ottobre alle 16.30 al Forum di Omegna. Tra gli ospiti Luigi Garlando, Giorgio Van Straten, Armando Travervo e l'artista Hervé Toullet, protagonista dello spettacolo teatrale Chiacchiere a Colori, domenica 25 ottobre al Teatro Sociale. Scarica il programma su festivalrodari.it.
2: Radio Number One è dove

0: Dottor Gabbro, che se fossimo stati in piscina mi avrebbero fatto uscire subito.
1: Ah sì?
0: Ma lei senza cuffia.
2: Lei è un cretino.
0: No, vedo così. Allora, ringraziamento ai nostri tecnici tempestivi e tutto il team di lavoro della radio, e abbiamo risolto tutti i problemi del mondo.
1: Ci siamo!
0: Ci siamo! Eccolo qua, l'Happy Hour, il vostro bar preferito. Che dire?
2: Posso avere un
0: aumento? No, lei non ha fatto niente, anzi, guardi, direi che stasera.
1: Stasera era feria.
0: Stasera
1: era
0: proprio feria per la barista, fondamentalmente. Però, ovviamente, se il Berti è arrivato.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Guardi, non lo so perché stasera non ho controllato, stavamo facendo altro.
1: Ma secondo me sa che questa volta ha pagato.
0: Guardi, ha detto che ha pagato, signor Gabbro. Quindi
3: ciao ragazzi, ci vediamo domani.
0: Lei aveva dei dubbi, signor Gabbro?
1: Nessuno.
0: Direi che nessuno aveva dubbi, no?
4: Non mi meraviglia.
0: No, infatti, non meraviglia neanche Ganda.
1: Questo stasera se l'è presa proprio comoda. Tutti già non cucina.
0: Comodi, comodi stasera. Va bene, invece salutiamo un po' di persone che hanno messaggiato e stanno messaggiando per chiedere il loro casale. Ciao Ida, buona serata. Salutiamo anche Alice, salutiamo anche Giuseppe e Miriana e tutti coloro che stanno ritrovando il nostro numero di WhatsApp e magari l'hanno trovato prima, ma ahimè ora non abbiamo più spazi, ma già l'abbiamo detto, per fortuna che Berti è andato via, se non lo ripeteva come un pappagallo. E adesso invece arriva una canzone che voleva ascoltare Ivo. Ciao Ivo, salutiamo gli amici di Como, arriva la tua canzone degli U2.

0: This Way the Think, bellissima, gli U2, la grande voce è quella di Bono e ovviamente tutta la band alle spalle che suona tanta roba, no? Vero, signor Gabbro?
1: Bellissima. Beh, tra l'altro abbiamo uno spazio, ma non ci sono più spazi.
0: Ma lei proprio le sa tutte stasera, guardi.

0: Questa è piaciuta anche a me.
1: Ah, ci vuole anche dei gusti, ha visto? Ha detto che è piaciuta anche a lei.
2: L'ha cantata in artificese.
1: In artificese l'ha cantata. Va bene, buona serata, questa è Radio Number One. C'è tanta buona musica come sempre, c'è anche la vostra. Tra un attimo l'ultimo spazio del dedicato.

0: Lisa, le storie brevi, e breve sarà anche lo spazio che ci divide dall'ultimo appuntamento del dedicato.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Signor Gabro, ci siamo, è l'ultimo appuntamento di questa giornata, di questo mercoledì sera, questo 7 di ottobre, ce lo ricorderemo per molto tempo.
4: Sì, ce lo tatuiamo.
0: Ce lo tatuiamo. 7 ottobre, ce lo tatuiamo qui. Va bene, ce l'abbiamo fatta anche stasera, quasi addirittura d'arrivo per questo appuntamento. Poi più tardi, come ricordiamo sempre, ci sarà lo spazio a partire dalle 22 con la nostra Chiara, che vi porterà

0: per mano per un'orettina nella storia della musica, 80-90, vero? E anche
1: 70.
0: Ma esageriamo, facciamoci del male, perché il signor Gabbro spolvera tutti i vinili, è preciso lui.
1: Una fatica,
0: neanche gracchiano un po', proprio bravissimo. Quindi più tardi ci sarà quell'appuntamento e poi voi puntualmente andate a richiedere la buona musica all'interno degli appuntamenti del dedicato. Ogni sera, ogni tanto spolverate delle cose antiche, ogni tanto un po' più nuove, ogni tanto, cioè alternate questa situazione che ci sta, no?
1: You are the protagonist.
0: Mamma mia, come parla lei il tedesco? Io guardi, io non so, stasera poi lei è veramente una perla di saggezza dopo l'altra, le sa tutto.
2: Scusi, non ho capito
0: neanche io stasera, guardi, sinceramente abbiamo stasera, guardi,
2: mi trova ingrassata.
0: Guardi, è l'ultimo dei problemi di stasera. Però va bene uguale, noi andiamo sulla fiducia, qual è il problema? Allora invece dobbiamo mandare un saluto a Vale, che voleva dedicare a noi una canzone.
1: Oh, che tenera!
0: Non a lei, non a me, ma a tutti noi dell'FPA. Vedete che noi abbiamo degli ascoltatori, ascoltatori, non lo so perché Vale, non so se Valentino, se Vale, però comunque va bene, noi accettiamo comunque.
1: Certo.
0: Grazie, bellissima, poi a noi ci piace tanto lui. Sto parlando di Robin Williams.

0: Jones cantava questo Something Beautiful, bellissima, era Someone Beautiful, però poteva essere invece che Something.
1: Anche perché era dedicata a noi.
0: Esatto, quindi era Someone, non so, però va bene uguale, dai, come l'accettiamo comunque. Dito della piaga.

0: Jack Johnson, Upside Down, Radio Number One, buona serata. Sa che abbiamo quasi finito, signor Gabbro.
1: C'è l'ultima, dopo una serata scoppiettante.
0: Come questa, probabilmente mangeremo qualcosa.
2: È impossibile.
0: Come al solito, direi, no?

0: questa DJ se l'aveva con lei Bruno Mars, secondo me. Lei cosa dice, signor
1: Gabbo? Dice che ce l'aveva con me.
0: Non so, con qualcuno ce l'aveva, poi non so, perché poi vediamo, no?
2: Scusi, non ho capito. Capito.
0: Come al solito, però domani glielo spieghiamo.
1: Che fa, andiamo?
0: Andiamo, va bene. Domani puntuali, mi raccomando.
1: Dalle 20 alle 22, l'Happy Hour, Luchino, Gabbro, tutti.
0: Vi aspettiamo, mi raccomando. Adesso arriva la nostra Chiara, la Number One Classics, e come sempre, mi raccomando, fate i bravi, anzi, fate una buona serata prima e poi fate i bravi, ma fate i bravi però, insomma.
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Tutti bentrovati in una nuova puntata di Number One Classics. Siete pronti a concludere nel migliore dei modi questa giornata di lavoro, di faccende, di tutto quello che avete fatto durante questo mercoledì? Sì, perché alle 22 arriva l'appuntamento. Per quanti magari sono ancora in viaggio, si stanno spostando per lavoro o questioni personali, per chi invece è in casa a rilassarsi, la serata, la giornata si conclude con la musica più bella degli anni 70, 80 e 90 e ve la regaliamo noi di Radio Number One. Quindi si parte con gli ABBA, Super Trooper.

loro sono stati incredibili. Io faccio davvero difficoltà a trovare una top 5 delle canzoni che mi piacciono di più degli ABBA, perché ne parte una, poi ne parte un'altra e dico: Dio, ma bellissima! No, vabbè, questa no, dai, troppo bella. Quindi come fai? Ho addirittura il cofanetto con tutta la discografia degli ABBA, tanto per farvi capire quanto mi piacciono. E poi, siccome io sono una grande amante del cinema, come sento ABBA mi collego anche poi al film Mamma Mia, con Meryl Streep, che non lo so se doveva ancora dimostrare di saper fare qualcosa oltre a come recita, come interpreta, oltre a come parla in pubblico, anche come canta, con un musical incredibile che ormai temo che inizia ad avere quasi 20 anni, o qualcosa di meno, ma non molto di meno. Siete con Number One Classics, la musica più bella. Siamo partiti dal 1980, adesso siamo nel 78 con Taste of Honey, Boogie Oogie Oogie.

chi riesce a fare di un proprio difetto, limite o presunto tale la propria forza, il punto di forza. Succede a Macy Gray, ma è successo ad tantissimi artisti che sono riusciti a girare in qualche modo, a dare una nuova vita, una nuova luce a quella che è una debolezza e metterla a servizio dell'arte, della creazione musicale. Lei veniva presa in giro a scuola per il suo tono così insolito, rauco, talvolta nasale, e questo la portò a diventare molto timida e a parlare il meno possibile. Per fortuna che poi invece ha deciso di cantare il più possibile, perché ci ha regalato delle canzoni molto belle come questa Do Something del 1999 che abbiamo ascoltato qui in Number One Classics, adesso anche Style Council con My Ever Changing Moods.

0: Wishing on a Star, Rolls Royce dal 1978 su Radio Number One. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 la trovate qui tutte le sere in Number One Classics, quindi restate con me perché il viaggio non è mica finito.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire
4: o per cantare a tutto volume,
5: ma soprattutto per stare insieme.
6: Qualunque sia il vostro programma,
7: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
8: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
9: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1966.

Alison Moyet, sicuramente il nome richiama subito Edith Piaf, dice Edith Piaf, Alison Moyet, voci francesi, nomi francesi, in realtà no, lei è Geneviève Alison Moyet, no, Geneviève Alison Jane Moyet, nome dalla sonorità francese, per quanto in realtà lei sia una cantante britannica, per quanto suo papà però è francese, quindi qui si spiega questo mix tra nomi e cognomi anglofoni e francofoni. L'abbiamo trovata con All Cried Out del 1985 in Number One Classics, adesso anche Theme from Shaft.

I Backstreet Boys con Quit Playing Games. Siamo nel 1996, pieni anni 90, anni dei Take That e dei Backstreet Boys. I Take That sono arrivati per primi, hanno fatto da apripista, si sono poi spenti anche un pochino prima, i Backstreet Boys sono arrivati un pochino più tardi, però non c'era possibilità di che ti piacessero entrambe le boy band, cioè se tu nel 96, 95 insomma avevi, eri una quindicenne, non potevi dire ma a me piacciono tutte e due, no, dovevi scegliere o il poster dei Take That o il poster dei Backstreet Boys. Funzionava così in quegli anni. Questo pezzo del 96 per l'appunto l'abbiamo trovato in number one classics, ora anche K-Line.

0: Prosegue il viaggio della musica più bella nella musica più bella degli anni 70, 80 e 90 qui su Number One Classics. Siete con Chiara Papanicolaou, restate con me.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

I Toto con George Porgy dal 1978 in Number One Classics. Lo sapete che qui si rispolverano quei vinili incredibili e li mettiamo insieme sul piatto e li ascoltiamo durante il vostro ritorno a casa, perché no, magari chi torna a casa tardi dal lavoro, o chi invece sta viaggiando per piacere, chi è a casa da solo in compagnia, in tranquillità, in relax e ha voglia di ascoltare della buona musica dannata come un buon vino. Beh, sapete che la trovate qui su Radio Number One tutte le sere dalle 22 alle 23. Adesso anche i Genesis con Into Deep.

sono poi canzoni che trovano spazio e successo grazie a un film. È quello che è successo a questa Kiss from a Rose di Seal, pubblicata nel 1994, che non scalò le classifiche neanche in Inghilterra, un singolo passato tutto sommato inosservato per logiche che a volte sono anche difficili da trovare o da spiegare, se non fosse che poi l'anno successivo, quindi nel 95, entra a far parte della colonna sonora di Batman Forever, e a questo punto sì, diventa un successo internazionale, tant'è che ottenne che vinse 2 Grammy Awards all'edizione del 96 come canzone dell'anno e disco dell'anno, e ha ottenuto anche una nomination agli MTV Awards sempre dello stesso anno del 96. Siete con Radio Number One, con Number One Classics, ora anche Bill Withers con Ain't No Sunshine.

0: arrivati alla fine di questo appuntamento con la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. Lo sapete, si chiama Number One Classics. Vi aspetta qui tutte le sere con me. Io sono Chiara Papanicolaou dalle 22 alle 23. Quindi, se avete piacere, ci ritroviamo domani sera. Buonanotte a tutti.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci siamo ragazzi, da venerdì 9 ottobre finalmente su Radio Number One torna il PN1 Plus con il sottoscritto Stefano Federici e con Michela Persico che abbiamo in linea. Pronto? Michela? Michela! Ci vediamo venerdì, vero?
3: PN1 Plus,
4: il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
3: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
4: Solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: Radio Number One.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al barlucchino.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla,
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.